ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e navigano.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande di

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2008.

0: 2019.
1: La mia ultima storia non è più disponibile dopo 24 ore.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Pronto?

0: 3 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2002.

0: 4 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: vita.
1: Radio Latte Miele.
2: Radio Latte Miele.
3: La tua musica italiana.
4: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato.

0: abbracciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: 4 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere.
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di 5 canzoni. 1966.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. Latte e miele. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2003.

0: Radio Latte e Miele.
1: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana. 2021.
2: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro.

0: 5 e 58.
1: Sveglioni, buongiorno. Sveglioni.
2: Buongiorno, anche com'è? Te con l'allergia.
1: Svegliani?
2: Ma sì, dai. Dai, ma sì.
1: Dai che ci siamo, dai che siamo svegli, dai.
2: Dai che si comincia, sigla!
3: Vamo. Collego le mani. Dove sono le mani? Dai!

0: Buongiorno mondo, buongiorno!
1: Ma buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno.
0: 18 maggio, buon lunedì a tutti quanti. Insomma, ci siamo lunedì. Noi, Alan Caligiuri, Edoardo e Simone, in diretta da Milano. Siamo qui perché? Perché dobbiamo lavorare,
1: perché dobbiamo mantenere fare, le nostre famiglie.
0: Perché è una passione la radio, per noi, soprattutto alzarci alle 6 di mattina.
1: Sì, ovvio.
0: Detto
1: ovvio.
0: Questo, com'è andato il weekend, caro il mio Edo?
1: Tostissimo, tostissimo, però sono super contento. Cioè, oggi è una giornata bellissima, conosciuto finalmente, ho visto in faccia i ragazzi e le ragazze che verranno con me a Pag quest'estate.
0: Ce n'è? Ce n'è di quella roba lì?
1: Non mi ha dato nulla l'ufficio, a me
0: no,
1: niente.
0: Ma ce n'è?
1: L'ufficio non mi ha dato nulla.
0: No, ma ce n'è, dico, di quella
1: l'ufficio
0: roba lì.
1: L'ufficio non mi ha dato nulla. Ripeto, l'ufficio non mi ha fornito staff. Capito?
0: Tristezza.
1: Oh, è tutto il mondo che mi gira contro in quel
0: vabbè,
1: senso.
0: Infatti, puntiamo sul lavoro, puntiamo sulle clienti.
1: No, no, è il grande neo del weekend. Però dai, sto bene anche perché oggi finisco la puntata e vado a Pag. Parto.
0: Io ti devo raccontare un sacco di cose.
1: Allora, lo so.
0: Un sacco di cose.
1: Cioè,
0: sì, te le racconto dopo.
1: Siamo arrivati
0: io
1: studio,
0: ti dico solo...
1: Alan Caffè. No, Edo, tu non hai idea. Non
0: sì,
1: è
0: sì,
1: stato
0: sì,
1: il buon giorno.
0: Guarda, te le butto lì, guarda. Ti dico solo, serpente.
1: No.
0: Ti dico...
1: No, non dire quella
0: dolore,
1: parola.
0: Dolore? Ecco, ti dico dolore.
1: Meglio.
0: Dolore.
1: Meglio.
0: Ti dico, vabbè, una roba. Una parola.

0: senza di te.
1: Willy il Peyote e Kodak qui su Radio Latte Miele, e adesso diamo la linea a colui che legge tutto, legge la Gazzetta, legge i giornali normali, legge soprattutto Ok Salute e Benessere, questo lo legge sempre perché lui è Paolo Fox e ci legge l'oroscopo.

0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop.

0: Ragazze. Chissà se è vero che tutte le ragazze vogliono canzoni d'amore. Noi siamo gli Sveglioni. Buongiorno, 18 maggio, almanacco.
1: L'almanacco del giorno. Cos'è successo oggi? Non lo sapete? Non preoccupatevi, ve lo raccontiamo noi con l'almanacco del giorno.
2: L'almanacco del giorno.
3: Allora, c'è un santo che non so se posso leggere, io vabbè.
0: No,
3: almanacco del 18 maggio.
0: Cioè, non pestiamo cioccolato, eh.
3: E lo so, però mica l'ho scritto io. Almanacco del 18 maggio, e fino a qua ci siamo, ok?
0: Vai.
3: Tutto bene?
0: Dai.
3: Santi del giorno. Il santo più famoso è...
0: Ce ne sono... Pipietro, Giuseppe...
3: No. Aldo Giacomo.
0: Giovanni.
3: San Giovanni primo, ok. Quando uno non è triste,
0: è felice.
3: San felice, benissimo. Poi, allora, sono due virgole importanti nei dialetti. Una è bergamasca, che dice?
0: Sì.
3: Cosa dici?
0: Con la B?
3: Con la P.
0: Pota.
3: Bravo, tieni quella e quello in Veneto. Cosa dice il Veneto?
0: Con la C.
3: No, con la M, va?
0: Ah, Mona.
3: Sì, però sono tante.
0: Mone.
3: Ok, attaccato.
0: Potamone.
3: Potamone.
0: Sei un fenomeno. Sei un fenomeno a tabù. Sei un fenomeno.
3: Poi c'è Sant'Eric, te lo dico io. E poi questo te lo devo dire io, perché non posso.
0: Prego.
3: San Dioscoro.
0: No, beh, certo. Sì.
3: Di Alessandria.
0: Credo Dioscoro, forse.
3: Allora, San Dioscoro. Ok,
0: suona un po'.
3: San Dioscoro di Alessandria. Accade oggi, 1921, il cerotto viene messo in commercio. E lo ricordiamo. Nato in questo giorno, il grande, qua scatta l'applauso. Se vuoi glielo metto io, lo metto.
0: Ce l'ho.
3: Tutti insieme. Nel 1939 nasceva Giovanni Falcone. Un applauso. Grande Giovanni Falcone. 1920 invece Giovanni Paolo II, che anche lui è stato
0: anche lui d'applauso.
3: Nati sportivi 1909 Fred Perry,
0: quello del polo,
3: giocatore tennista che poi hanno fatto lo polo per quello. 1946 mitico. Sai chi siamo?
0: No.
3: Grande, ma va. Gian Piero Galeazzi, tanti auguri.
0: Ma non era Galeazzi questo? Cioè, non sì. Fatto come lui,
3: Mitico.
0: Non lo sapevo che dicesse.
3: E scomparsi oggi, lo ricordiamo, uno dei cantatori più bravi italiani, il grandissimo Franco Battiato, scomparso.
0: Ma che gli dobbiamo dire a Battiato? Cioè, uno un visionario è stato forse Battiato, cioè è arrivato prima di tutti gli altri.
3: Adesso ci ascoltiamo.
0: Famo un balletto, no?
3: Adesso ascoltiamo. Dopo che diciamo, parliamo di Battiato. Ti ramo.

Irama Cabana qui su Radio Latte Miele. Adesso dobbiamo farvi ridere, perché lo facciamo gratis, con piacere, anzi lo fate voi mandandoci un messaggio con la vostra barzelletta.

0: Buongiorno sveglioni e grazie perché state continuando a inviarci delle belle barzellette al 335-787-1910. Non è importante quando lo fate, l'importante è che lo fate. Non c'è nessun tipo di orario, se vi viene in mente adesso mandatela adesso, vi viene tra mezz'ora mandatela tra mezz'ora. L'importante è che noi si possa sentire tutte le mattine la vostra voce, ad esempio così.
1: Là ci sono marito e moglie.
0: Marito e moglie.
1: Sché il marito gli fa: si va stasera, si fa qualcosa di strano, si va su un sito porno?
0: No, no,
1: così
0: no,
1: ci si è.
0: Per favore, non è bello.
1: Poi gli fa, buona idea, dai, forza.
0: Come buona idea?
1: Sché digita un sito porno, no? E la moglie gli fa: bisogna creare un account.
0: Come account?
1: Dice, va bene, vai, mettigli un nome, sì. Poi dice: password, che password gli metto? Mettigli bene. Sì,
0: no,
1: la moglie scrive
0: no.
1: Bene, dice: ma ti conosco su questo sito? Perché c'è scritto password non abbastanza lunga.
0: No, no, no. No. No, no, no. No, cioè,
2: bella.
0: No,
2: devo
0: ma
2: dire
0: non,
2: bella.
0: Non è.
2: Devo dire bella. Bella. Bella, bella, bella.
3: Buone classe, va bene. Se volete mandarci anche le vostre, sapete cosa dovete fare. Il numero è sempre lo stesso: 335-787-1910. Mi raccomando, mandateci la vostra barzelletta.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Ripartiamo sempre dalla grande musica, è un viaggio nel tempo, quello nella storia, quello che vi propone Radio Latte Miele. Noi sveglioni oggi abbiamo un pezzo incredibile, anche se state guidando, pronti a cantare e a ballare, con tanti auguri di Raffaella Carrà.

0: Gianna Nannini con Ehi Bionda, una canzone bellissima del 1988 qui su Radio Latte Miele. Adesso cosa facciamo? Visto che parliamo dell'88, del tempo che fu, noi dobbiamo collegarci con l'appuntamento Storia della Musica.
1: L'appuntamento con la storia della musica. Ogni giorno negli Sveglioni.
2: Era il 18 maggio 2002, quel giorno Giorgia lancia il singolo Vivi Davvero, pezzo estratto dalla raccolta Greatest Hits, Le cose non vanno mai come credi. Il testo rappresenta un inno alla libertà e soprattutto all'esigenza di vivere ogni istante della propria esistenza per non avere rimorsi, con la consapevolezza che tutto può finire da un momento all'altro. La speranza è un altro dei temi fondamentali, quella di risollevarsi anche dopo un brutto momento.
3: Ma ti posso dire, la prima volta che sono salita sul palco, che avrò avuto, forse avevo 16 anni, 17, ed è stato un caso, perché si era creato un momento di attesa, non mi ricordo, ed era in una serata che avrebbe dovuto cantare mio padre, poi dopo, ma hanno buttato sul palco, hanno messo una base, hanno detto canta. E secondo me poi è stato lì il punto, il momento in cui ho pensato che avrei potuto farlo, perché in realtà prima di salire ho detto no, morirò, non ce la farò mai, è impossibile, no, e pensavo che avrei sofferto da morire, non vedevo l'ora di scendere per litigare con tutti quelli che mi avevano obbligato, e invece poi è stato bello.
2: Il ritmo orecchiabile, il ritornello che ripete incessantemente, vivi, vivi, vivi davvero, e l'inserimento del brano in un celebre spot pubblicitario hanno contribuito al successo della canzone, che fu battutissima dalle radio ed ancora oggi viene ricordata come una dei maggiori successi di quell'anno.
0: Che vuoi dire, Giorgia? È una delle più grandi cantanti italiane.
2: Questa a me, quando fa ritornello che lo fa potente.
0: Vabbè, ma c'ha una voce speciale. È stato bello anche al compleanno di Giorgia, quando l'ha chiamata Laura Pausini, ha detto io ti amo, sei la tua fan. Grande Giorgia, vivi davvero.

0: Comunque lo so fare anch'io. Davvero, davvero, davvero, davvero. Sono proprio bravo a cantare, devo dire che potrei scrivere, come si fanno, i corsi apposta per chi volesse l'anno prossimo partecipare a Sanremo. Questa era Giorgia, sento qualcuno ansimare, io mi auguro che sia Roberto da Crema, il baffo, e invece no, perché so. Sì, tu sei Batman. Ecco, buongiorno signor Batman, anche questo lunedì è venuto a romperci. Cosa? Cosa c'ha? Mal di testa, virus?
1: Oggi sono serio. Oggi ho trovato un nuovo nemico da combattere.
0: Chi è?
1: È arrivato il momento di tornare su una Batmobile. Le strade di Gotham hanno un nuovo pericolo.
0: Oh, meno male, guarda, sono proprio contento.
1: Stare a riposo. Bisogna non si stare sta allerta.
0: Alfred, allerta.
1: Prepara gli attrezzi migliori. Scalda i termosifoni della Batcaverna. Perché il momento di Batman è giunto.
0: Ehi,
1: un nuovo nemico
0: domanda
1: è in città.
0: Oh, finalmente si ricontinua a lavorare. Ha preso un po' le ferie da te, troppo tempo. Adesso la domanda che io ho paura a farle è. Sì. Chi è questo nemico? Perché poi, cioè, è normale che lo devo chiedere.
1: Sì. Di Gregorio.
0: Chi è Gregorio?
1: Portiere della Juve. Disastro. È un nemico. Perché lui ferisce le persone. Io li ho visti ieri, 40.000 che piangevano. Questo che si è fatto passare sotto l'altro il braccio la palla apposta, come se avesse una saponetta. Questo è il male, e il male va sconfitto. Io sono Batman.
0: Senta, signor Batman, lei così però non mi sembra
1: di Gregorio, di parte. Sta per arrivare,
0: lei sta dicendo che Batman tiene alla Juventus.
1: Batman tiene alle persone, è uno che ferisce le persone.
0: Non sta ferendo. Ha preso il gol per la Juve, lei tiene alla Juve. Lei è un gobbo, ammetta, signor Batman. Lei è un gobbo.
1: No, gobbo ci siete, io sei grande.
0: Allora vedi che si offende, allora è Juventino. Allora Batman è Juventino.
1: E come facciamo a litigare con Batman?
0: Allora ho capito, ma allora Superman è milanista, allora Spider-Man viene dalla Roma, e non lo so, io mangiamo un po' come ci pare.
1: Chiedilo a loro, ma io sono Batman e faccio quello che voglio.
0: Grazie, vado a vedere il derby, arrivederci.
2: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
3: Stop! E un po' meno?
2: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
3: Stop! Un po' meno.
4: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
3: Stop! Buona!
4: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Inizio di settimana all'insegna di tempo lievemente dinamico, con precipitazioni tuttavia a carico solo dei rilievi localmente sul nord-est. In mattinata cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi sul Triveneto, con qualche rovescio ancora in prevalenza buona altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità, specialmente in Toscana. Massime in risalita. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: Ash e Shun con Guasto d'amore. Shun, a me piace, lo dico in inglese.
1: Tedesco.
0: Vabbè, qua di un italiano ce l'abbiamo e si chiama Alberto Niente. Buongiorno,
1: buongiorno Albi, buongiorno.
2: Ciao Alan, ciao Edo.
1: Come stai, ciao, amico mio?
2: Che
1: tutto
2: piacere
1: a posto
2: di sentirvi.
1: Anche per noi.
2: Bene, bene, ci riprendiamo.
1: Cosa facciamo?
0: Allora,
1: oggi,
0: ricordiamo che sei stato operato e quindi sei al telefono. Importante.
3: Esatto. Prego.
2: Sì.
1: Oggi cosa ci fai?
2: Vabbè, cosa facciamo? Facciamo un bel quiz, dai.
0: Vediamo.
2: Riprendiamo la settimana, riprendiamo il lunedì quiz. L'ultima volta, caro Alan, dovevi vendicarti di una brutta sconfitta ricevuta in extremis. Immeritata, oserei dire. Sì, immeritata. Sì. Ma questa volta, secondo me, è la volta buona, perché partiamo con due pezzi abbastanza datati che sono pienamente nel tuo repertorio.
3: Prego. Sei anziano, sei
2: andiamo
3: anziano.
2: Con il primo.
1: Vai.
2: L'ha detto lui, non io. 72. Lucio Battisti fa uscire una delle canzoni più belle del suo repertorio. È dedicata al terreno recintato e privato di uno dei più famosi esperti di calciomercato in Italia.
1: Sì.
2: Terreno recintato e privato.
1: I Giardini di Marzio.
2: Bravissimo Edo, bravissimo.
1: Sono troppo forte.
2: Questo era difficile, ma secondo me qua c'è un pareggio, perché andiamo nel 1989.
0: Sì.
2: E parliamo di Mia Martini.
0: Sì.
2: Dice che tu in questo spazio cosmico sei un estraneo, vieni da un altro pianeta.
0: Sei un estraneo.
1: Vieni da un altro pianeta.
0: Almeno tu nel multiverso?
2: Quasi, però se sei un estraneo e vieni da un altro pianeta, cosa sei?
0: Almeno tu che sei diverso, non so.
1: No, non è.
2: Universo è lui, è la prima parola che cambia. Quando tu vieni da un altro pianeta, cosa sei?
0: Alieno
1: tu nell'universo.
2: Bravo, Edo.
0: Però gliel'ho data io, dai. Questo è rubare, ragazzi.
2: Sì,
0: non hai detto sentiamo
2: cosa dicono gli autori. Mi fanno il cenno di dare due punti ad Alan.
0: Ma sì,
2: due.
0: Merito.
1: Ma perché due?
0: Perché ne ho dette due.
2: Scorrettezza da parte di Edo, che si è appropriato della risposta.
1: 2-1
2: Alan, 2-1 Alan.
0: Prego.
2: No.
1: Hai l'ultima.
2: Andiamo alla terza. Baby K e Giusy Ferreri ci hanno fatto ballare. Ci hanno fatto ballare con una hit che citava capitali europee e pittori olandesi importanti.
0: Roma Van Gogh.
2: Bravo Alan, si porta a casa una vittoria meritata.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao. Ho indovinato io la mia Martini.

0: 106.59
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Avrei voluto conquistare Zero, ma già che c'ero,

0: Superstar Tiziano Ferro featuring Giorgia. Giorgia, mi piace dire Giorgia.
1: Giorgia,
0: ce l'abbiamo sentita spesso.
1: Eh beh, ho una voce come quella di Giorgia merita. Poi l'appuntamento Giorgia storia della musica esula un po' dalla programmazione, quindi dai.
0: Io non vedo le mani al cielo, ma non le vedo. Non vedo le mani al cielo.
1: Tu sai che siamo reduci anche dal weekend dell'Eurovision, vinto dalla Bulgaria.
0: Sì.
1: Saldavinci è arrivato al quinto posto. E allora
0: a
1: se pezzo
0: non l'abbiamo preso, scommesso niente.
1: Sì, sì.
0: Ma quinto, ma almeno falla arrivare terzi, i primi tre li prendevo.
1: Tra l'altro, comunque, quando penso ad Eurovision, a me viene in mente solo una cosa.

0: Era molto, era uscito anche con un'altra canzone in italiano, non so cosa ha fatto, male, tanta roba.
1: Dai,
0: i soldi se le guadagnano.
1: Ha voglia. Adesso le news, poi parliamo anche di questo brutto turno di Serie A per la mia

0: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute e dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: ricoverati negli ospedali di Modena e Bologna. L'Italia chiede all'Unione Europea una deroga al patto di stabilità anche per l'energia, come già previsto per la difesa. Lo ha scritto la Premier Meloni alla Presidente della Commissione von der Leyen, che però risponde: la posizione dell'Unione non cambia. 50 anni dopo Adriano Panatta, un italiano torna a vincere gli internazionali d'Italia. Davanti al capo dello Stato Mattarella, Jannik Sinner domina la finale in due set sul norvegese Casper Ruud. Nella penultima di Serie A, la Juventus, battuta 2-0 in casa dalla Fiorentina, si allontana dalla zona Champions, che invece è matematica per il Napoli, e a un passo per Milan e Roma, vittoriose 2-1 in casa del Genoa e 2-0 nel derby. In salvo il Cagliari, per Lecce e Cremonese, tutto rimandato agli ultimi 90 minuti. È tutto da Nicola De Muro.
1: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
2: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it, oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
3: Latte e miele.
4: C'è

0: H7 qui su Radio Latte Mille.
1: Santi ne abbiamo tirati noi ieri, cioè ieri a pranzo, diciamo, a ora di pranzo. Via, mettiamola così.
0: Sì, più tu.
1: Io parecchi. Ieri è successo quello che pensavo non potesse succedere mai a giugno. Cioè, anzi, giugno, scusa, a gennaio. È la crisi totale, tifosi in protesta fuori dallo stadio, la Juve che probabilmente farà i preliminari di Europa League.
0: Però devo dire che i gol li ha fatti, sono stati annullati, giusto?
1: Sì, anche lì, vabbè, questo, la Juve ha perso una ventina di punti per interventi del VAR. Diciamo che senza VAR la Juve magari non avrebbe vinto lo scudetto, ma sicuramente sarebbe lì a giocarsela.
0: Quindi per te i gol erano giusti?
1: Allora, diciamo che se annulli un gol come quello di Vlahovic vuol dire che il 90% delle partite devono finire 0-0. Ma io lo penso, cioè, perché per me queste cose vanno contro il calcio, ma non voglio attaccarmi a quello. Cioè, non voglio attaccarmi a quello, una stagione disastrosa, gente senza personalità, la confusione più totale in campo, più che altro perché in panchina lui prova a fare quello che...
0: Beh, lui è bravissimo, c'è poco da fare.
1: Certo, no, che se poi entra in campo Zegrova, che ha la preoccupazione più grande di tenersi i pantaloncini sotto l'elastico delle mutande per far vedere che... un tamarro, non lo so.
0: Però dai, ancora mancano 90 minuti, no, non si può decidere nulla.
1: Cioè, hai tre squadre davanti.
0: Non è impossibile.
1: Allora, il Como vincerà. E il Como è davanti alla Juve. Il Como gioca in casa con la Cremonese. Se già solo il Como vince e gioca con la Cremonese, quindi figurati, tu sei già matematicamente sicuro di non essere in Champions. È finita il sogno.
0: Beh, non è vero, perché se è finito il sogno. Roma perdono. Se Milan e Roma perdono,
1: il Milan gioca in casa col Cagliari, già salvo, inutile. È una stagione che ci siamo rovinati in casa nostra, 1-1 col Verona già retrocesso, 0-2 con una Fiorentina già salva senza nulla da chiedere al campionato. È il punto più basso probabilmente degli ultimi dalla Serie B, diciamo.
0: Vabbè, sei la squadra con più scudetti in Italia, quindi non ti lamentare. Io spero solo di vincere questi 90 minuti, perché
1: ma il Milan è fatta.
0: Milan deve almeno pareggiare.
1: Mamma mia, col Cagliari in casa, se non pareggi c'è un problema. It's

0: su Radio Latte Miele. Adesso c'è il momento più bello della radiofonia italiana, perché c'è il nostro
1: indovinello.
2: Se la giornata bene vuoi passare, con l'indovinello degli sveglioni devi cominciare.
3: Bene bene, adesso iniziamo con il quiz. Andiamo avanti quiz. Con il quiz.
4: L'ha detto lui, bisogna cominciare, bisogna andare avanti, la giornata è lunga, il quiz non può farsi aspettare. Buongiorno sveglioni, buon 18 maggio. Allora, fammi pensare.
0: Sì, dici.
4: No,
0: dici,
4: perché
0: dici,
4: ne ho un po', no?
0: Già,
4: sì, ne ho un po' di pronti. Devo capire.
0: Difficoltà. Abbiamo bisogno di difficoltà, perché è un po' che non abbiamo difficoltà.
4: Dai, no, ma oggi ce l'avevo facile in realtà, perché sai, il lunedì a me piace. Cioè, diciamo che mi piacerebbe così. Vabbè, proviamo. Sta in una tasca, eppure contiene il mondo. Che cos'è?
0: Sta in una tasca, eppure contiene il mondo. Vabbè, è facile, dai, lo usiamo abbastanza.
4: Forse hai capito, sì, mi sa che è quello.
0: Facciamo così, io intanto vi dico di ragionare, perché potrebbe essere tutto e potrebbe essere...
4: Oddio, in realtà aspetta, non è così sicuro che sia una cosa. Cioè, a me ne vengono in mente almeno due, che potrebbero andare bene. Ora così, ragionandoci un attimino.
0: No, non lo so. Allora, diciamolo bene, sta in una tasca,
4: eppure può contenere il mondo. Mi raccomando, risposte precise con messaggi audio, se no.
0: Ok, va bene. Allora, 335-787-1910, questo è il numero. Mi raccomando, WhatsApp audio anche con una minima di

0: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
1: Le innovative capsule Ultimate Plus da 48 pezzi e il Power Gel da 2 flaconi sono a 9,99€ ciascuno. Per liberare la lavastoviglie da grasso e calcare c'è Finish Cura Lavastoviglie a 2,99€. E per stoviglie brillanti prova Finish Brillasciuga a 2,99€.
0: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
2: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli, Piceno, Raccordo, Ascoli, Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 76 della Val d'Esino è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori fra gli svincoli di Gola della Rossa e di Valtreara in direzione Fabriano. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
8: Pronti a brindare? Tutto pronto per cantine aperte da Tenuta Antonini. Tre giorni di musica, vino e divertimento tra le colline. Si parte sabato 30 maggio con il concerto della scena muta e il DJ set targato Filippo Porrini. Domenica 31 maggio, live con Sounds Better Band, Matteo Periodico e Dan El DJ. Spettacolo assicurato. E gran finale il 1 giugno con The Day After Party. Un super DJ set fino a tarda notte. Non mancare, porta gli amici. E al vino ci pensiamo noi. Cantine aperte Tenuta Antonini. Ad Ancarano, dove il gusto diventa festa. Programma completo e info sulle pagine social di Tenuta Antonini.
9: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
10: Casa racconta una storia, la tua. Lavori in corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
11: Le ACLI di Ascoli Piceno presentano Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma. L'arte racconta le Marche. Il progetto promosso dalla Regione Marche, Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione. I giovani delle Marche si raccontano attraverso i linguaggi dell'arte, con eventi speciali ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acqua Santa Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. Un percorso creativo per immaginare il futuro del nostro territorio, attraverso lo sguardo, le idee e la voce dei giovani. Trama, l'arte racconta le Marche.
12: Cari sveglioni d'Italia, l'indovinello di oggi, Deo, dice sì. Allora, sta in una tasca eppure può contenere il mondo. Che cos'è? WhatsApp, audio al 335 787 1910.

0: una delle canzoni più belle dei Pooh, Dimmi di sì, scritta da Stefano Dorazio, anche cantata da lui, che purtroppo non c'è più, braccione. Proprio dei Pooh dobbiamo parlare, perché sabato sera è stato l'evento in cui ci sono stato anch'io, perché mio padre ci teneva ad andare. Avevo regalato questi due biglietti e il mio papà regalato, tanto non li pago.
1: Vabbè, ho capito, però è sempre un regalo che gli hai fatto.
0: No, devo dire la verità, non è stato un regalo, però lui ci teneva, ho detto guarda, vuoi andare a Verona? Chiamiamo, facciamo, va bene, vado con un cliente, non c'è nessuno che viene con me, Alan vieni, e ho detto vabbè, dai, vengo,
1: ci sta.
0: Sì. Allora, evento bello, bellissimo, è ovvio che quando vai da un certo calibro di cantanti è sempre uno spettacolo. Stavano registrando anche la televisione, quindi c'era Michel Hunziker che presentava, il giorno prima pensa c'era anche Amadeus.
1: Bello.
0: C'erano degli ospiti, Marco Masini, poi chi c'era? Ah, Giuliano San Giorgi, mamma mia, come ha cantato Giuliano San Giorgi.
1: Certo.
0: Voce fenomenale.
1: Beh, e quindi mi dicevi, poi e com'è andato il concerto? Perché ho detto che questo weekend è stato susseguirsi di sfighe.
0: Allora intanto sabato mattina, mezzogiorno, la mia compagna esce di casa e proprio sul non è ballatoio, io ho un marciapiede intorno alla casa, perché la mia è una casa privata, singola.
1: Ok.
0: E si è girata e ho sentito urlare.
1: Ma cosa c'è?
0: Urlava tantissimo. Ed è corsa verso la rete del giardino, sempre più lontana dalla casa. Ho detto, cosa è successo? Un serpente! A casa, un serpente. Sì! Allora io sono uscito subito per cercare, per guardare, ma non l'ho visto. Ho detto, ma era grossissimo, largo! Lunghezza 2 metri. Dicevo, no, ma come è possibile? Scusa,
1: 2 metri
0: di
1: serpente, ma come fai a non vederlo poi?
0: Non lo so, io non l'ho visto, è scappato. Adesso non so più dove sia. Spero non sia ancora qui in casa mia.
1: Aia.
0: Ho scoperto che tu non puoi neanche fare del male a questi serpenti, perché rischi da fino a 4 anni di galera. Comunque ho chiamato un disinfestatore che ha portato dei prodotti che cerca di tenere lontano questi
1: serpenti.
0: Serpente a casa, serpente a casa, non male.
1: No,
0: non male direi.
1: E poi
0: male.
1: Al concerto, vabbè, comunque... tutto a posto.
0: No, poi vado al concerto, non è finita qua, vado al concerto in ritardo, tutti su questi casini, non trovo parcheggio, entro nella zona traffico limitato per 3 volte, quindi arriveranno molto. Lasciamo stare, dopo questo corro a piedi lì, non mi volevano far entrare assolutamente, non trovavamo questi accrediti e vabbè, per problemi il concerto ha ritardato di un'ora, finisce all'1:15, mio padre vuole andare dietro a salutare i Pooh, riusciamo ad andare, saluta i Pooh, finiamo fuori dall'arena di Verona alle 2:15,
1: e sei dovuto tornare a casa?
0: Sono dovuto tornare a casa, sono arrivato a casa alle 4:30, un sabato sera lunghissimo, infinito, però vabbè, mio padre era contento, quello è...

0: qui su Radio Latte Miele, una canzone fenomenale che purtroppo non c'è più in questo cartone animato, ma che io faccio sentire a mio figlio perché amo questa sigla. Devo dire, anzi ne sono sicuro, che in questo momento tutti i papà saranno dalla mia parte e diranno: no, non ci credo, Cani il Guerriero, hanno messo la sigla di Cani il Guerriero. Va bene, cari bambini, in questo momento noi stiamo facendo una cosa particolare per voi, perché abbiamo inventato lo sfogodromo, una zona, diciamo, come si può chiamare? Una zona franca.
1: Uno spazio.
0: Una zona franca. Beh, una zona franca dove tu, bimbo, ragazzi, bimbo, puoi liberamente sfogarti e dire la tua, perché se hai dei problemi a scuola, hai dei problemi nel campetto di calcio, hai dei problemi con tuo fratello, tua mamma, con tuo papà, con tua sorella, puoi dircelo, dirci cosa ti fa male. Per esempio, no, per esempio ve lo faccio ascoltare.
2: Esatto, abbiamo degli esempi, vi facciamo sentire chi ha ricevuto il regalo settimana scorsa.
3: Daniele, ho 6 anni, mi chiamo Amelia, vivo a Rimini. Cosa mi dà fastidio?
0: Cosa ti
3: mi
0: dà
3: fastidio?
0: Cosa?
3: Quando mi sgridano.
2: Ci sta.
0: Brava, anche a me dà fastidio quando mi sgrida la mia compagna. Brava, basta essere sgridati così a gratis, giusto?
2: Esatto, mi raccomando bambini, quindi WhatsApp audio 335-787-1910, ricordatevi di farlo, perché venerdì qualcuno di voi riceve a casa un bel regalo.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl vale davvero.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
8: Sai che suono ha la serata perfetta?
9: Deliveroo!
8: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
10: Ritorna domenica 24 maggio la giornata nazionale dell'Associazione Dimore Storiche Italiane. Oltre 400 dimore storiche ti aspettano. Castelli, ville, palazzi e giardini segreti per un viaggio unico nel più grande museo diffuso del paese. Visita luoghi straordinari, custodi di bellezza, cultura e memoria. Un'occasione per vivere la storia e proteggerla insieme. Scopri tutte le aperture gratuite su www.adsi.it.
11: Spot. Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrapme e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
12: Giulianova si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto. Dal 26 al 31 maggio arriva il 26esimo Festival Internazionale delle Bande Musicali e Majorette. Bande da tutto il mondo, majorette spettacolari, colori, emozioni e tanta musica. Una festa per tutta la famiglia, tra tradizione, ritmo e divertimento. Non mancare all'evento più vivace dell'estate. Giulianova, dal 26 al 31 maggio. Vivi la magia delle bande internazionali. Info su bandeinternazionali.it. Latte Miele, media partner.
13: Un
1: B-Racing cresce. Un B-Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
13: Latte e miele,

0: pensare di no.
1: Iniziamo dalla fine, Emma qui su Radio Latte Miele. Cari miei sveglioni d'Italia, avevate un indovinello da indovinare e sono arrivati pochi messaggi. Come mai oggi sono
2: oggi? Ma lunedì magari sono un po' più...
1: No, come mai? Era anche facile. Secondo me non hai collegato bene. No, non hai collegato bene, cioè
2: ricevi
1: messaggi. Quella macchina che riceve
2: che
1: messaggi.
2: Che non ho collegato, io faccio
1: prova a guardare, possibile. Prova a guardare, non ce ne sono nuovi, niente.
2: No, io faccio il possibile, mi ci sto lavorando. Vabbè, comunque.
1: Sì, non c'è. Poste c'è?
2: Le poste no, ma magari non sono di turno, perché le poste fanno mattina e pomeriggio.
1: No, Maria c'è?
2: Maria, no.
1: Allora, vedi che qua c'è un problema. No. Michele Enza?
2: Sì.
1: Ah,
2: sì.
1: Michele Enza.
2: Tutto a posto.
1: Allora, fino a qua l'Italia continua ad esserci. Perfetto. Va bene, allora, indovinello che diceva?
2: È piccolino, può stare in tasca, ma contiene il mondo. Che cos'è?
3: Buongiorno, sveglioni. Sono Patrizia da Teramo.
1: Ciao, Patti.
3: L'indovinello di oggi è il telefono.
2: Certo.
3: Il telefonino.
2: Sì, lo smartphone, chiamalo un po' come vuoi, è giusto. Io.
4: Buongiorno, sveglioni.
2: Buongiorno.
4: Allora, la risposta al quiz di oggi per me è lo smartphone, anche se è troppo semplice. Però,
1: e invece che pensavi?
4: Buona giornata e buona settimana, Luciano da Roma.
2: Ciao Lucianone, settimana a te.
5: Diciamolo bene, stai in una tasca.
2: Sì.
6: Cari sveglioni.
1: Ah, Walter.
6: Per me Walter. La risposta all'indovinello è il telefono cellulare.
1: Molto bene. Hai ragione, Walter.
6: Bravo, Walter. Da Milano.
2: Ciao, Walter.
7: Buongiorno, latte e miele. Sono Enza da Bottole. La risposta dell'indovinello potrebbe essere il portafoglio
2: anche.
7: O anche la mente. Il cervello.
2: Oddio, come ti sta una mente? Come ti sta un cervello in tasca, però, Enzo?
1: Io ce l'ho.
2: Non ci ho mai provato.
8: Buongiorno,
1: tu ce l'hai da un'altra parte.
2: Esatto.
8: Inizio settimana. L'indovinello di oggi potrebbe essere la cartina geografica.
2: Oddio, perché?
8: Grazie e buona giornata, Michele.
1: Sta il mondo in una tasca.
2: Ma come ti sta
1: un planisfero?
2: Ma non ti sta in tasca.
9: Latte e miele. Secondo me la risposta all'indovinello di oggi è la mappa.
2: Ma perché la mappa?
1: Io
2: non ho capito perché la mappa.
1: Comunque era il telefonino, era facile, semplice, troppo. Forse per quello non hanno risposto in tanti.
2: Ma non c'è, scusa. Ma ditemelo, piuttosto mandatemi un audio e mi dite dai fatti furbo. Almeno io mi regolo.
1: Edo fai ridere, dovete mandare un messaggio.
2: 35
1: 787 1910. Ebbene sì, cari sveglioni, questa fantastica puntata di lunedì 18 maggio finisce qui, purtroppo, ma ahimè vi lascio col più grande della radiofonia italiana, il grande Francesco Bianco. Buongiorno.
10: Ciao, come state?
2: Alla grande, te?
1: Tu invece come stai, da Juventino?
10: No, non per questo, ma ieri sera io sono uscito a una cena tranquilla con amici. Cerco di tornare a casa, questo esercito nero azzurro, non voglio definirlo come l'ho definito ieri sera, però ci ho messo invece che 15 minuti in bicicletta, 45, ti puoi immaginare con quale spirito, no? Ogni volta che incontravo. Ma quanti erano? 300.000.
1: Ma non avevano già festeggiato.
10: Non voglio dire un altro aggettivo, festeggiamo volentieri. Ecco, diciamo.
1: Va bene. Noi purtroppo non festeggiamo niente. Speriamo di entrare in Champions League.
10: Noi neanche quella. Allora, io sono più contento dell'Europa League, almeno abbiamo qualche speranza.
2: Oddio.
10: Sì. Arriviamo agli ottavi.
1: Mi piacciono i canti dei gregoriani, mi faccio fare. Va bene.
2: Esatto.
1: Grazie mille, Edoardo De Simone.
2: Grazie a te, Aranca Ligiuri. Noi torniamo comunque domani mattina, giusto?
1: Domani, puntuali come le tasse, dalle 6 alle 8. Ma dove?
10: Su Radio Latte Miele.
11: Perché gli sveglioni sono sempre gli sveglioni. Ci sentiamo presto, eh? Fate i bravi. Bye bye.

0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.

0: Paolo Iezzi con Stessa Direzione qui su Radio Latte Miele. Partiamo così in questo lunedì 18 maggio. Buongiorno anche a Natalia Scalatelli, la sigla e poi le notizie.
1: Wake up, la sveglia di Radio Latte Miele.

0: Che è morto anche un sub nei giorni scorsi nel tentativo di recuperare i corpi degli italiani. Oggi c'è lo sciopero generale, è già in corso, e i trasporti alla scuola, vedremo quali sono i settori coinvolti, e poi naturalmente quello che è successo a Modena con migliaia in piazza uniti contro l'odio. E il Cudri non risponde al pubblico ministero. Secondo il ministro dell'interno, in realtà si tratta di follia, non di terrorismo.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
5: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
6: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: Spot.
11: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
10: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
11: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
10: E per il tuo matrimonio?
11: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
12: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
13: Medical Center raddoppia. Nel complesso sanitario Villa Rosa di Tortoreto trovi un poliambulatorio moderno con servizi medici all'avanguardia. Visite specialistiche, riabilitazione, fisioterapia, percorsi dedicati al sonno, all'obesità e ai disturbi alimentari, medicina dello sport e servizi per l'età evolutiva. Medical Center Tortoreto, sempre al tuo fianco, vicino a te. Per informazioni e prenotazioni 0861 18 53 400 0861 17 51 396 oppure info@medicalcentertortoreto.it.
14: Latte e miele.

Le bambole di pezza con porno qui su Radio Latte e Miele. Allora, possibili disagi sui trasporti e sull'erogazione dei servizi da nord a sud sono in corso a causa dello sciopero generale di oggi. L'agitazione indetta dall'unione sindacale di base interesserà tra gli altri anche il personale del gruppo Trenitalia e poi Trenord, da ieri sera, dalle 21 di domenica fino alle 21 di questa sera. Ci sono problemi anche a scuola, perché ci sono insegnanti e personale ATA, che erano quelli che un tempo chiamavamo bidelli, che potrebbero scioperare. Potrebbero esserci problemi anche per quanto riguarda la sanità. Il trasporto pubblico locale non si capisce benissimo quello che succederà. A Milano non scioperano perché hanno già scioperato l'altro giorno e non lo fanno anche oggi. A Roma i servizi sono garantiti fino alle 8:29, quindi tra pochissimo no, e poi tra le 17 e le 19:59. Lo stesso vale anche per Cotral, che unisce insomma alcuni paesi dell'anello intorno a Roma. A Milano, vi dicevo, tutto tranquillo. A Bologna il trasporto è assicurato dalle 8 alle 16 e dalle 19:30 fine servizio, quindi lo sciopero è piccolo. A Torino saranno garantite le corse dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15, a Genova dalle 6 alle 9 sempre e dalle 17:30 alle 20:30, a Napoli le fasce di garanzia stanno per finire, quindi quella della mattina, perché finisce alle 8:30, poi dalle 17 alle 20, a Bari 5:30, 8:30, 12:30, 15:30 le fasce di garanzia, a Palermo il fermo invece è stato revocato. Vi dicevo, problemi anche nei

cattive abitudini, Mace con Salmo e con la pesce. C'è un po' tutta la musica italiana qui in questo brano che mi piace molto, ma non ho capito se vuole rinunciare alle cattive abitudini o se ne fa anche un po' un vanto, come succede ai Bad Boy. Allora, parliamo invece di quello che è successo a Modena ieri sera. Migliaia di modenesi in piazza dicono: dobbiamo restare uniti, e hanno assolutamente ragione. Stiamo parlando ovviamente di quello che è accaduto nella città emiliana, con molte persone travolte da a questa persona che si chiama Salim El Khoudry, un tipetto strano, laureato in economia, italiano, nonostante il nome potesse far pensare altro. C'è anche questa polemica sugli stranieri, ma se ci pensate, i cittadini eroi che hanno bloccato la fuga di El Khoudry sono due cittadini egiziani, quindi no, ci sono persone buone, persone cattive da tutte le parti. Bisogna riflettere molto, perché se il ministro dell'interno ci dice che questo non è terrorismo ma è follia, sapete che spesso qua ne parliamo del fatto che sia inaccettabile che persone con disagi di questa portata siano in giro. È questo che ci preoccupa molto. Chiunque viva nelle città ma anche nei paesi conosce quello che sto dicendo. Basta prendere mezzi pubblici magari la sera per incontrare persone in grave disagio psichico. Quindi il fatto che dicono è disagio psichico e non terrorismo, certo non ci tranquillizza.

0: che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
6: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
8: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
9: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 652 di fondo Valle Sangro è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere, in corrispondenza dei viadotti tra gli svincoli di Quadri e della stazione di Archi, in provincia di Chieti. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Montorio al Vomano, in provincia di Teramo. Sulla strada statale 17 dell'Appennino Abruzzese Appulo-Sannitico è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Sulmona e di Rocca Pia in provincia dell'Aquila. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
12: Trema, si apre il sipario sul presente per guardare il futuro con gli occhi creativi dei giovani. Dal 10 maggio al 15 giugno, tanti appuntamenti ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. I giovani raccontano il presente e immaginano il futuro attraverso danza, teatro, canto, arti grafiche e performance. Un progetto promosso da ACLI Ascoli Piceno, Exponiti, Centro Iniziative Giovani, Istituto Comprensivo Interprovinciale dei Sibillini e Delta ODV. Per informazioni visita la pagina Facebook ACLI Ascoli Piceno oppure Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma.
13: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, Il Giorno e la Notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
14: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, Ristorante Tre Quattrì, dove se mangi e se beve lui.
15: Ristorante Country House Tre Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola, su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 34 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
14: Ristorante 34, dove se mangia e se beve lui.
4: Novità ad Ascoli Piceno con Start, due nuove navette gratuite, 100 torri e teatro romano, che collegano stazione, stadio e centro storico con corse ogni 30 minuti. Un servizio comodo, veloce e senza stress parcheggio, attivo per tutta la giornata. Muoviti in città in modo semplice. Start SPA. Viaggiare insieme conviene. Scopri orari e percorsi su www.startspa.it.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
16: Quando torniamo su Radio Latte e Miele parleremo dell'ampia pagina sportiva con il trionfo di Gianni Zinner e tante altre notizie. Prima vi lascio a Mina con Amor Mio, poi c'è Renato Zero con Amico. A tra poco.

Caro con Amico 1980 qui su Radio Latte Miele. Allora parliamo dell'ampia pagina sportiva come tutte le domeniche praticamente. Roma ha un nuovo imperatore, si chiama Yannick Sinner e quindi siamo tutti molto felici. Ieri c'era Mattarella a premiarlo, anche Adriano Panatta, che sapete essere un grande stimatore di Yannick Sinner, ha parlato sempre. E tra l'altro Panatta 50 anni fa è stato l'ultimo italiano a vincere il torneo di Roma, tutti contenti, abbiamo tutti gli occhi ancora lucidi, tutti i record abbattuti, ha raggiunto Djokovic, ma Djokovic aveva fatto tutte queste vittorie nei Masters 1000 quando aveva 31 anni mentre lui ne ha 24, davvero un fenomeno dello sport. Poi c'è il moto mondiale che è stato caratterizzato da pesanti incidenti, alla fine ha vinto l'italiano di Giannantonio, quindi c'è trionfo anche lì. E poi naturalmente il campionato di Serie A, ieri la festa per la doppietta Coppa Italia scudetto dell'Inter, ne parlavamo anche poco fa, con Milano completamente invasa, 300.000 tifosi, un numero pazzesco, vi assicuro che tutta la città era piena di interisti, ho ancora mal di pancia. E poi per la partita, per la Champions League, la corsa, la prossima giornata è veramente decisiva per il terzo posto, perché il Napoli siamo sicuri che andrà in Champions League, e invece Milan, Como e Juventus si giocano tutto proprio nella giornata di domenica prossima. Ti protegge.

0: cura di Franco Battiato qui su Radio Latte Miele. 30 anni questa canzone, sono invece 5 anni, esattamente 5 anni fa ci lasciava Franco Battiato, il maestro della musica italiana, compositore, regista, pittore, anche politico, perché ha fatto anche assessore alla cultura in Sicilia. È scomparso, vi ricorderete, il 18 maggio 2021 nella sua casa di Praino di Milo per le conseguenze del mieloma multiplo che lo aveva colpito. Aveva 76 anni, la sua età artistica neanche vi devo dire nulla. Oggi noi lo celebriamo perché sono 5 anni che è scomparso, ma se ascoltate Radio Latte Miele praticamente ogni ora c'è una canzone di Battiato, perché come si fa a non trasmettere ogni ora una canzone di Battiato? Sarebbe un vero e proprio delitto. Lo si celebra anche da oggi, io l'ho già visto, mi piace molto questo su Rai Te, che rende omaggio al grande maestro su Rai Play, si chiama Battiato Orizzonti Ritrovati ed è un documentario fatto con un sacco di interviste a lui, anche a dei colleghi naturalmente, che sapete continuano a cantarlo, tra l'altro i colleghi italiani, le sue canzoni sono strepitose. E questo Battiato Orizzonti Ritrovati, che potete vedere oggi se volete, perché è da oggi su Rai Play, ma poi rimane lì e quindi avete tempo di vederlo, fatelo, perché tornerete ad amare un personaggio così importante per la nostra cultura. Già che ci siamo, diamo un occhio anche al meteo, perché oggi ultimi temporali un po' sparsi soprattutto al nord e al centro, ma già vi vedo con il sorriso, perché da mercoledì arriva l'anticiclone, per diverse giornate ci sarà il sereno, addirittura nel fine settimana si parla di 30 gradi.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero. Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Spot.
5: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
6: Del Toro Auto, vendita auto plurimarche, nuove e usate. Presente nel settore auto da più di 40 anni. Del Toro Auto, vieni a trovarci in via strada statale 259 a Corropoli. Seguici su Facebook e visita il sito www.deltoroauto.it.
7: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
8: Power Laser, dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass WrapMe e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
9: In provincia di Teramo, Studio 2000. Agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17. Telefono 335 5793012. 335 5793012.

0: La nostra vita, Eros Ramazzotti, Radio Latte Miele, tra l'altro anche proprietà di Vinatorie, perché prima della vittoria della, sapete, no, della Bulgaria allo Eurovision Song Contest, lui era in un concerto di Sofia ad aprile, però, e aveva cantato, intonato il brano Bangaranga, che poi ha vinto appunto lo Eurovision Song Contest, un po' come no? Un bravo, un divinatore, ha capito tutto. Dunque, parliamo invece di una notizia che sta facendo il giro del mondo, ma che è molto divertente, così tiriamo un po' il fiato questa mattina, perché sembrerebbe che, parrebbe che, il mio paese, in provincia di Varese, direbbero Miss Unient, ma Pamela Anderson e Tom Cruise sarebbero insieme. Ed è una notizia che un po' sconvolge, perché lui è il cugino figo, no? Tutti noi abbiamo un cugino figo, bravo ragazzo che fa tutto bene e perfetto. Lei è la bomba sexy, un po', come dire, in ritirata, non perché sia meno sexy, ma perché ha cambiato completamente vita. Sapete che si trucca pochissimo, resta una donna bellissima, e quindi è interessante questa coppia, se è vero, perché non siamo sicuri che sia vero. Ma la notizia è riportata con grande risalto dal Daily Mail, che è uno dei quotidiani inglesi più letti e famosi al mondo, quindi magari è vero.
1: Attenzione, c'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro. Cancella la cartolina e scopri subito se hai vinto. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: 8 e 59.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Canzone estiva, Annalisa, partiamo così in questa seconda ora insieme su Radio Latte Miele Wake Up. Buon lunedì 18 maggio da Francesco Bianco e Natalia Scaratelli. Tante le notizie, si parte naturalmente con lo sciopero generale. Vedremo quali saranno le conseguenze sui trasporti pubblici, sui treni che hanno iniziato a scioperare in realtà ieri sera dalle 21. Ci sono le fasce di garanzia sulla sanità e sulla pubblica amministrazione, naturalmente anche sulla scuola. E poi il caso Modena, sapete quello che è successo con l'investimento. Tra poco parleremo di quante persone in disagio psichico sono in giro nel nostro paese, e poi ancora i sub finlandesi che si sono gettati ora nelle acque delle Maldive per cercare di recuperare i corpi degli italiani. Sapete che c'è grande preoccupazione, ci sono anche delle indagini perché non si capisce il motivo per il quale fossero così in profondità, anche se effettivamente 3 dei 5 morti erano super esperti, quindi davvero ci si fa un sacco di domande. Il trionfo di Sinner, vince gli internazionali d'Italia, diventa re di Roma 50 anni dopo Panatta, battendo praticamente tutti i record. E anche Bolelli e Vavassori fanno la storia a Roma, vincono il doppio agli internazionali d'Italia. E poi ieri sera a Milano la grande festa dell'Inter, in 300.000 hanno glorificato la doppietta, Coppa Italia e Scudetto.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
3: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
4: Prenditi un Sunseeker.
2: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
3: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
9: Spot. 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
10: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
9: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
10: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi. Kappa, Lotto, Umbro, Kiap, Covery, Rifle, Brokers. A prezzi super convenienti.
9: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
11: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grotta Mare con 2 punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
12: Pronti a brindare? Tutto pronto per cantine aperte da Tenuta Antonini. 3 giorni di musica, vino e divertimento tra le colline. Si parte sabato 30 maggio con il concerto della scena muta e il DJ set targato Filippo Porrini. Domenica 31 maggio, live con Sounds Better Band, Matteo Periodico e Daniel DJ. Spettacolo assicurato. E gran finale il 1 giugno con The Day After Party. Un super DJ set fino a tarda notte. Non mancare, porta gli amici. E al vino ci pensiamo noi. Cantine aperte Tenuta Antonini. Ad Ancarano, dove il gusto diventa festa. Programma completo e info sulle pagine social di Tenuta Antonini.
13: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su

0: formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
1: Latte e miele.
2: Ma in Italia, oh dolce Italia, in Italia è già prima.
3: Latte e miele.
4: Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare. L'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.
3: Latte e miele.
5: Ti muovi lentamente, ti lasci guardare. Che Italia.
1: Radio Latte e miele.
3: La tua musica italiana.

immensamente Laura Pausini, Radio Latte Miele. Allora parliamo di quello che è successo a Modena ieri: migliaia di cittadini in piazza al grido di restiamo uniti dopo quello che è successo. Vediamo come stanno i feriti innanzitutto, perché sta male, rischia la vita una donna di 55 anni, tra i 5 feriti ancora ricoverati, curata all'ospedale maggiore di Bologna insieme al marito che è suo coetaneo. I coniugi sono entrambi in rianimazione, le loro condizioni sono molto serie ma stabili. Lei ha riportato diversi traumi, 3 invece le persone ricoverate nell'ospedale modenese di Bargiovara, 2 donne gravi, una è quella a cui Samil El Khoudry ha tranciato le gambe schiacciandola con l'auto contro la vetrina di un negozio. È il bilancio di questo drammatico sabato pomeriggio vissuto nel cuore dell'Emilia. Oggi dovrebbe essere un altro bollettino medico che dovrebbe farci capire meglio cosa sia successo. Allora, si parla moltissimo del movente. Secondo il ministro dell'interno Piantedosi, che è quello più, no, quello che parla perché sa le cose, non è terrorismo ma è disagio psichico. Solo che se si va a vedere in Italia ci sono circa 3 milioni e mezzo di persone che convivono con disturbi psichiatrici. La maggior parte di loro per fortuna è sotto cura, non tutti molto bene, ma ce ne sono diverse centinaia che sono liberi anche dopo aver fatto come dire reati molto gravi. Sono centinaia, cioè, di persone che sono in pieno disagio psichiatrico e sono in giro per le nostre città, i nostri cittadini, i nostri paesi. Bisogna sapete che naturalmente siamo tutti contenti che i manicomi siano chiusi, ma certo sapere che centinaia di persone con gravi disturbi psichiatrici, che hanno già fatto cose pesanti, siano in giro non tranquillizza. Non sono

C'è Risa con Rugiada qui su Radio Latte e Miele, fa uscire una canzone al giorno praticamente e siamo molto contenti perché siamo grandi amici con Arisa. Allora, parliamo di questo fatto che è avvenuto a Casoria, siamo in provincia di Napoli. Un ragazzino di 16 anni ha mangiato un gelato e ha perso la vita. Il giovane frequentava abitualmente questa gelateria perché produceva prodotti adatti. Attenzione, perché molti giornali dicono che fosse allergico al lattosio, ma non si può essere allergici al lattosio, si può essere allergici alle proteine, mentre il lattosio è uno zucchero, quindi molto probabilmente sarà stato allergico a una delle proteine del latte, giusto per puntualizzare, perché effettivamente intolleranti al lattosio sono molti, ma generalmente succede un mal di pancia, non è che si sta bene, però non si arriva allo shock anafilattico come è successo a questo ragazzino. Non si capisce se lui abbia sbagliato a chiedere alcuni gusti, non abbia detto della sua allergia alle proteine del latte al gelataio, che però lo conosceva, o se facendo un gelato che tendenzialmente non aveva le proteine del latte, ecco che sia successo qualcosa. Quindi si sta indagando, lui era con gli amici, si sono molto spaventati, l'hanno portato immediatamente a casa del padre, ma sapete che in caso di shock anafilattico bisogna immediatamente rivolgersi al 118, immediatamente, perché ogni secondo può essere fatale.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl vale davvero.
4: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
6: Spot. I want it to be free!
7: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
8: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
7: Globo Sport.
8: E intanto scopri i nuovi arrivi.
7: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
9: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente. A Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
10: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
11: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
12: Le Acli di Ascoli Piceno presentano Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma. L'arte racconta le Marche. Il progetto promosso dalla Regione Marche, Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione. I giovani delle Marche si raccontano attraverso i linguaggi dell'arte, con eventi speciali ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acqua Santa Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. Un percorso creativo per immaginare il futuro del nostro territorio, attraverso lo sguardo, le idee e la voce dei giovani. Trama, l'arte racconta le Marche.
13: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
14: Latte e miele.
15: Tra poco, quando torniamo qui sulla Temiale, parleremo di pensioni, perché dal 2027 potrebbe non bastare lavorare fino a 71 anni. Ora vi lascio a Ricchi e Poveri con Che sarà, poi c'è Zucchero con Rispetto. A tra

C'è Zucchero con Rispetto qui su Radio Latte Miele. Allora, parliamo di pensioni, perché dal 2027 potrebbe non bastare più lavorare fino a 71 anni. Il governo prepara la mini riforma stretta sui requisiti con l'aumento dell'aspettativa di vita, ma arriva anche la proroga dell'isopensione fino al 2029. Ora cercheremo di capire di cosa si tratta. Allora, diciamo che stanno capendo come fare, e i soldi quelli sono. Sapete che in moltissime regioni il numero di pensionati ha superato quello dei lavoratori attivi, quindi anche questo è un problema. In più l'aspettativa di vita si alza e diventa ancora più preoccupante per i conti dello Stato. Quindi il risultato è un doppio binario: proroga degli scivoli aziendali come l'isopensione, ma anche un progressivo allungamento dei requisiti anagrafici contributivi, tanto che, vi dicevo, dal 2007 arrivare a 71 anni potrebbe non essere più sufficiente per lasciare il lavoro. L'anno prossimo, al 2027, se state facendo i conti in macchina con l'occhio chiuso, è l'anno prossimo. Tra le misure allo studio dell'esecutivo c'è la conferma dell'isopensione con il meccanismo attuale dei 7 anni d'anticipo rispetto alla pensione ordinaria. Oggi lo strumento consente alle aziende con più di 15 dipendenti di accompagnare i lavoratori all'uscita attraverso accordi sindacali, praticamente versando loro questi soldi, ma ci devono essere situazioni molto molto particolari. E vedremo quello che succederà, perché qui la situazione sta cominciando a diventare importante, e trovare persone che magari 72, 73, 74 anni ancora lavorano, dipende poi dal lavoro che fanno, diventa complicato.

0: Confusa e felice, Carmen Consoli, Radio Latte Miele. Questa canzone è contenuta in un album bellissimo, il secondo, se vado a memoria, di Carmen Consoli, ed è veramente notevole. Allora, parliamo ancora una volta dei nostri connazionali che sono morti alle Maldive. Sapete che da qualche ora si sono immersi sommozzatori, quelli finlandesi, che sono particolarmente bravi nel scendere a bassissime quote. E parla Mohamed Hussain Sharef, che è portavoce del presidente delle Maldive Mohamed Muizu, e praticamente parla in un'intervista esclusiva al Corriere della Sera con Sara Gandolfi, che è inviata proprio a Malé, che è la capitale delle Maldive, e dice molte cose interessanti, fa luce su molti dettagli. Innanzitutto lui dice: la professoressa poteva scendere a meno 50 metri. Sapete che invece l'assicurazione del tour operator diceva che non si poteva andare sotto i 30 metri, e invece il portavoce del governo dice: meno 30 metri è vero per le immersioni ricreative, ma invece questo è un progetto di ricerca e i progetti di ricerca possono spingersi fino a meno 50 metri. Si dice al portavoce: loro erano a meno 60, e lui ripete: a meno 47 c'è l'ingresso della grotta, quindi molto probabilmente loro sono entrati nella grotta a meno 47, che era appunto ancora 3 metri sopra, diciamo, al limite. E poi spiega che però due delle persone che hanno perso la vita non erano iscritti a questo progetto di ricerca, quindi tre persone, tra cui la professoressa, potevano scendere a meno 50, sua figlia ad esempio no, perché non faceva parte del progetto di ricerca.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
4: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Ritorna domenica 24 maggio la giornata nazionale dell'Associazione Dimore Storiche Italiane. Oltre 400 dimore storiche ti aspettano. Castelli, ville, palazzi e giardini segreti per un viaggio unico nel più grande museo diffuso del paese. Visita luoghi straordinari, custodi di bellezza, cultura e memoria. Un'occasione per vivere la storia e proteggerla insieme. Scopri tutte le aperture gratuite su www.adsi.it.
6: Inizio di settimana all'insegna di tempo lievemente dinamico, con precipitazioni tuttavia a carico solo dei rilievi localmente sul nord-est. In mattinata cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi sul Triveneto, con qualche rovescio, ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità, specialmente in Toscana. Massime in risalita. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: Nel centro commerciale La Torre, tanti punti vendita per il tuo shopping.
8: Globo Sport, vasta scelta dei migliori marchi sportivi.
7: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
8: Globo Biancheria, per la tua casa.
7: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
8: Un euro per l'elettronica.

0: Nella Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
2: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine, a partire da 10 euro al giorno, anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
1: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
2: E per il tuo matrimonio?
1: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
3: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. È ciò che tiene insieme comunità, imprese, città. Ogni giorno CIP garantisce qualità certificata, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete idrica, dalle sorgenti fino alle vostre case. Un impegno quotidiano fatto di competenza tecnica, monitoraggi continui e investimenti strutturali. CIP ha realizzato il primo acquedotto antisismico d'Italia, un'infrastruttura progettata per resistere, per assicurare continuità del servizio anche nei momenti più complessi. Investiamo nell'innovazione delle reti, nella digitalizzazione dei sistemi, nel controllo intelligente dei sottoservizi e nella tutela costante della qualità delle acque. Tecnologia avanzata, presenza sul territorio e visione strategica. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e solido per le generazioni future. CIP SPA, acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 27 28 00.
4: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
5: Latte e miele,

ragazza dei tuoi sogni, c'è Ligabue qui su Radio Latte Miele. C'è anche una notizia che arriva dalla provincia di Napoli, esattamente da Pollena Trocchia. I corpi di due donne sono state ritrovate, sono ritrovati senza vita in un cantiere edile. I carabinieri e i militari anche della tenenza di Cercola sono intervenuti qualche minuto prima dell'una di notte dopo una segnalazione. I corpi sono stati rinvenuti sul pavimento del piano seminterrato di un palazzo in costruzione. Secondo una prima ricostruzione, appunto, le due donne sarebbero precipitate da due differenti piani ascensore e secondo gli inquirenti appare improbabile la tesi del suicidio.

0: 10 in punto.
1: È lunedì 18 maggio, buongiorno, buon inizio settimana da Natalia, Francesco e Matilde, che è appena arrivata. Una settimana che avrà il sole come nel suo destino da domani, soprattutto finalmente. E nel fine settimana si potrebbero raggiungere anche i 30 gradi, quindi se amate il mare approfittatene, perché non si sa dopo cosa succede.
2: Certo, bisogna approfittare.
1: Sono sconvolto, fai spesso le perle, ma c'è una perla famosissima.
2: Prego.
1: Che forse è stata sempre assegnata alla persona sbagliata. La famosa date loro brioche. Se il popolo non ha fame, non è di Marie Antoinette.
2: Di chi è? Di chi è?
1: È di Rousseau.
2: Bianco,
1: di Jean-Jacques Rousseau, che non è neanche di Jean-Jacques Rousseau, perché così si sapeva ovviamente, ma di una signora nobile che era in una panetteria insieme a Jean-Jacques Rousseau.
2: Ma pensa te.
1: Quindi non c'entra niente, l'hanno decapitata per niente. Va bene. Natalia vi augura un fantastico lunedì 18 maggio, fate i bravi e non fatevi leggere in cronaca.
2: Perfetto parlare di brioche per apparecchiare Caffè Cliché, il programma delle prossime due ore. Oggi apro l'almanacco e apparecchiamo la perla che apparecchia l'oroscopo che sta per arrivare in onda. Parto da una scomparsa, stranamente, perché oggi nel 2021 ci lascia uno dei più grandi maestri.
1: L'abbiamo celebrato.
2: Benissimo, benissimo. Io parafraso alcuni versi della sua canzone da fisionomica dell'88, Secondo Imbrunire. Lui disse: è il cuore che non ci vuole credere che stiamo meglio soli.
1: No, ma ha ragione.
2: Mamma mia.
1: Si sta meglio.
2: Che magone.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
3: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.

0: quintale su Radio Latte Miele, apre le due ore di Caffè Cliché. Ve l'ho già detto, questa canzone la sentiremo secondo me nei mesi a venire, nei mesi estivi, dove un'aranciata sembra ancor più un ingrediente del momento, ma anche perché i giovani e le giovani preferiscono ormai non bere alcol, soprattutto se mati sono passati solo 3 minuti dopo le 10.
1: Caffè e Cliché. Caffè e Cliché.
0: Bonjour, bonjour, c'est la Natalia en régie. E oggi, toujours, no, aujourd'hui, c'è Nathalie dalla regie del Latte Miel. Dai, più o meno avete capito. C'è la Nati in regia anche oggi. Voi direte, ma che è, venerdì? È già passata una settimana? No, c'è la Nati e quindi cominciamo benissimo. Ti ricordo che i nostri ascoltatori, il lunedì, a un certo punto, Nati, vogliono la conga di Gloria e Stefan, anche per caricarsi un po', perché è pur sempre lunedì. Magari qualcuno non lo ama all'ascolto. Io lo amo molto, a me mi piacciono da morire, a me mi piacciono. È una cosa che posso dire perché ormai è stata sdoganata prima da Jovanotti negli anni 90, a me mi fa impazzire, e poi invece l'anno scorso Alfa con A me mi piace. Ho visto qualche dato del fine settimana italiano, questa pioggia, pioggerellina, perturbazioni che hanno coinvolto tutta l'Italia, che stanno andando via gradualmente da tutta l'Italia, non ha fermato il turismo, e quindi maggio è proprio un momento di gite, gitarelle, gite fuori porta, scampagnate, le grigliate, e quindi sono qui a chiedere umilmente il vostro highlight del weekend, quindi quella riga del racconto del vostro weekend che voi evidenziereste con l'evidenziatore, perché highlight significa proprio questo in inglese. 3 5 7 8 7 19 10. Tra poco ovviamente partiamo con i nostri highlight.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
7: Ci sta.
6: Su una grande nave.
7: Ci sta.
6: A un prezzo piccolo.
7: Ci sta anche quello.
8: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona.

0: di ascensore, indagini in corso per far luce sulle cause dei decessi. Fissata per oggi l'udienza di convalida del fermo per Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha seminato il terrore in pieno centro a Modena, lanciandosi a folle velocità con la sua auto contro alcuni passanti. Quattro sono ancora in gravi condizioni. Il terrorismo non c'entra, il fatto è collocabile nel disagio psichiatrico, ha chiarito il ministro dell'interno Piantedosi al termine di un vertice in prefettura. Ieri la visita ai feriti di Mattarella e Giorgia Meloni, mentre migliaia di persone si sono ritrovate in Piazza Grande, unite per dire no all'odio. Unanime la condanna politica per l'attentato avvenuto a Modena, che riaccende anche il dibattito sulla sicurezza. Vannacci e Salvini tuonano sulla revoca della cittadinanza, frena Forza Italia, cauta anche Fratelli d'Italia. Di sciacallaggio politico parlano le opposizioni. Medio Oriente, nuovo ultimatum di Donald Trump a Teheran. Dopo la riunione straordinaria tenuta ieri nel suo golf club in Virginia con i vertici della sicurezza nazionale, il monito del capo della Casa Bianca: l'Iran accetti l'accordo o sparirà. E per domani è prevista una riunione formale della Situation Room. Intanto Trump ha parlato al telefono con il premier israeliano Benjamin Netanyahu, che avrebbe garantito il pieno sostegno di Israele in caso di un nuovo attacco contro l'Iran. E si aggrava ulteriormente la situazione in Libano. Nonostante il cessate il fuoco mediato dagli USA e formalmente in vigore dal 16 aprile, nuovi raid anche nell'area orientale. 18 in tutto le vittime nelle ultime ore. In uno degli attacchi sarebbe stato ucciso anche un comandante della Jihad islamica insieme alla figlia. È tutto, a più tardi.
1: Carissime donne, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lei è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Miss Globo, Gianmarco Venturi, Baciata, Tattoo. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
2: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grotta Mare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
3: Del Toro Auto, vendita auto plurimarche, nuove e usate, presente nel settore auto da più di 40 anni. Del Toro Auto, vieni a trovarci in via strada statale 259 a Corropoli, seguici su Facebook e visita il sito www.deltoroauto.it.
4: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio, prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
5: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. È ciò che tiene insieme comunità, imprese, città. Ogni giorno CIP garantisce qualità certificata, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete idrica, dalle sorgenti fino alle vostre case. Un impegno quotidiano fatto di competenza tecnica, monitoraggi continui e investimenti strutturali. CIP ha realizzato il primo acquedotto antisismico d'Italia. Un'infrastruttura progettata per resistere, per assicurare continuità del servizio anche nei momenti più complessi. Investiamo nell'innovazione delle reti, nella digitalizzazione dei sistemi, nel controllo intelligente dei sottoservizi e nella tutela costante della qualità delle acque. Tecnologia avanzata, presenza sul territorio e visione strategica. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e solido per le generazioni future. CIP SPA, acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 27 28 00.
6: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
7: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine, a partire da 10 euro al giorno, anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
6: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
7: E per il tuo matrimonio?
6: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
8: Latte e miele.

0: tu.
1: Allora, chiedo aiuto alla regia, perché volevo chiedere, ma Lorenzo Salvetti, anche grazie a questa canzone, Dimmelo tu, l'avete appena sentita sul Latte Miele, ha vinto gli Eurovision o ha vinto Amici Nati? Ha vinto Amici, ma guardato malissimo, ovviamente era uno scherzetto, anche se cita la bandiera dell'Italia in questo suo testo. Lorenzo Salvetti ieri sera si è portato a casa la vittoria della 25esima edizione di Amici di Maria De Filippi, mentre il primo come primo ballerino, quindi il premio della danza, è andato ad Alessio, che ci ha deliziati ieri sera perfettamente in tono con l'attualità, con ballando un brano di Michael, Wanna Be Starting Something, che è una delle intro, uno dei ritmi più magnetici della storia della musica, della storia della musica mondiale. Salvetti, per dirvi qualcosa a riguardo di questo giovanissimo ragazzo che ha solo 18 anni, quando ho visto quel 2008, sì, chi è nato nel 2008 oggi ha solo 18 anni, a 16 anni aveva già partecipato ad X Factor, non era andato nemmeno male per niente, ma aveva preso questa deriva disperata. Per esempio, mi ricordo che portava molto spesso cover, sapete, ad X Factor fino all'inedito finale, se arrivi alla finale fai solo cover, portava Cocciante, un ragazzetto di 16 anni, Margherita, cioè cantare Cocciante è cantare la disperazione, è difficile farlo anche se sei Cocciante, anche per lui è difficile, poi ovviamente è un grande maestro. E invece, come abbiamo sentito con questa Dimmelo tu, poi ha raggiunto note più felici e allegre, e anche che si sposano di più con la sua età. Bravo Lorenzo, bravo Alessio, noi adesso ci sentiamo il disco Latte Miele della settimana, si chiama Comuni Immortali, e che vuoi dico a fa, l'ha firmato Achille Lauro.

Achille Lauro, Comuni Immortali, è il disco latte miele di questa settimana, quindi la colonna sonora che questa radio ha scelto per le vostre avventure e disavventure, almeno fino al prossimo venerdì. Nati, facciamo un po' di conti. Venerdì sarà il 22? Secondo me sì, perché il sabato 23 il nostro Doug si sposa e quindi comincia una settimana speciale per gli speaker di questa radio. Non sono stati invitati proprio tutti, Doug, se mi senti, io mi sono ancora offesa, ma guarderò tutte le foto e i video, anche perché, se vi posso dire una cosa, ganza, tanto siamo in periodo di matrimoni, quindi anche voi avrete all'orizzonte cresime, comunioni e matrimoni, che sono tra le feste più divertenti del mondo. Il dress code del bellissimo matrimonio del nostro Doug, conduttore di Arena Latte Miele tutti i pomeriggi qui su Latte Miele, è il dress code degli invitati è total white, cioè sono loro che si vestiranno di bianco, mentre gli sposi non ve lo spoilerò. Comunque, a proposito di festa, ci sono stati tanti campionati, tante vittorie questo fine settimana, tra cui quella di Dara.

0: Bangaranga è il titolo della canzone bulgara che si è portata a casa. La sentite, sentite come vi faccio ballare questa mattina, oh my god. Quindi la canzone bulgara che si è portata a casa la vittoria dell'Eurovision. Complimenti a Dara, complimenti anche al nostro Sal, si è classificato quinto. Ho letto tanti articoli con dei titoli negativi, delusione per Sal Da Vinci. È in vetta alle classifiche in tantissimi stati europei, ha fatto ballare tutti e ha ricordato al mondo che l'Italia è cacciarona ma anche elegante.
1: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
2: Lo shampoo e il balsamo Sunsilk sono a 2,09 euro ciascuno. Trovi anche le nuove linee Sunsilk Luminous, Keratin e Tocco di Seta. Shampoo e balsamo sono a 2,49 euro. E con due prodotti Sunsilk, in omaggio il pettine rosa. E per lui c'è la linea di shampoo Clair a 2,19 euro.
1: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
4: Ma perché lo fai?
5: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Perché non lo fai?
5: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima... porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
6: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere!
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Spot.
11: Carissimi uomini, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lui è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Carrera, Navigare, Gas, Sergio Tacchini, Enrico Coveri, Vampum, Brokers, On Spirit. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
12: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grotta Mare con 2 punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche e ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
13: Vuoi viaggiare comodo per Roma e risparmiare? Scegli Start Roma. Autobus moderni con sedili confortevoli, wifi gratuito e prese di corrente. Partenze per Roma via Salaria tra i Monti Sibillini a tariffe vantaggiose. Prenota online in pochi clic su startspa.it. Start Roma. Più comfort, meno spesa.
14: Ad Ascoli Piceno, in Viale Vellei, c'è Medical Center, il poliambulatorio dove la tua salute viene prima di tutto. Oltre 80 professionisti, visite specialistiche, fisioterapia, riabilitazione, chirurgia ambulatoriale, medicina dello sport e percorsi dedicati a sonno, obesità e disturbi alimentari. E da oggi una grande novità, è attivo il servizio di odontoiatria per il sorriso di tutta la famiglia. Medical Center, la tua salute al centro. Centro. Per informazioni e prenotazioni 0736 52 12 02 oppure info@medicalcenterascoli.it.
15: Giulianova si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto. Dal 26 al 31 maggio arriva il 26esimo Festival Internazionale delle Bande Musicali e Majorette. Bande da tutto il mondo, majorette spettacolari, colori, emozioni e tanta musica. Una festa per tutta la famiglia, tra tradizione, ritmo e divertimento. Non mancare all'evento più vivace dell'estate. Giulianova, dal 26 al 31 maggio. Vivi la magia delle bande internazionali. Info su bandeinternazionali.it. Latte e miele, media partner.
4: Latte e miele.

prato di periferia ti ha visto tante volte mia. È sempre quel prato, è troppo tempo che non sa dov'è la mia felicità. Quindi, signore e signori, siamo pronti a cantare con il suo pathos Se bruciaste la città.

ascoltato una manciata di canzoni fa il maestro Cocciante ed è arrivato dal 1980 tondo cervo a primavera su Radio Latte Miele. Allora mi prendo la responsabilità di quello che sto per fare, tranquilli, non parliamo di politica, di guerre, parliamo di una cosa che agli ascoltatori di Latte Miele sta molto a cuore ogni giorno. Caffè Cliché comincia anche con l'oroscopo di Paolo Fox. Stamattina c'è qualche problemino tecnico, ma io vi ho trovato l'oroscopo di Paolo Fox di oggi, non ve lo posso leggere per intero, sforerei coi tempi. Vi faccio un accenno alle previsioni quotidiane di questo 18 maggio per ogni segno, alla Bonolis, così sbaglio tutte le parole. Ariete, inizia una settimana dinamica e piena di energia positiva, hai voglia di dimostrare il tuo valore e di metterti in gioco senza paura, soprattutto nel lavoro. Toro, si apre una settimana fatta di concretezza, stabilità e una forte voglia di sicurezza, le energie favoriscono le scelte pratiche e i progetti a lungo termine. Gemelli, la mente corre sempre più veloce, le idee non mancano, due punti, creatività e comunicazione saranno i tuoi punti di forza durante tutta la settimana, ma attenzione a non disperdere troppe energie in situazioni poco utili. Il Cancro, questa settimana invita a non chiudersi troppo nei propri pensieri e ad affrontare le questioni pratiche con maggiore fiducia. Leone, ho tempo per il leone nati, così faccio fino alla Vergine e poi l'altra metà la facciamo dopo. Leone, finalmente si torna protagonisti con determinazione, ambizione e voglia di ottenere risultati importanti. Cresce il bisogno di conferme e desideri, soprattutto nel lavoro, dove le opportunità non mancheranno. Finisco con la Vergine. Si apre una settimana positiva e particolarmente produttiva, il tuo senso pratico e la tua precisione ti permetteranno di organizzare ogni dettaglio nel migliore dei modi. Vai con l'intro della Irene, ok? Quello che non trovate ve lo diciamo noi, siamo al vostro servizio. Questa è Radio Latte Miele, arriva il 93 di

0: Grandi su Radio Latte e Miele, questo è il modo in cui disannunciamo ogni disco firmato Irene Grandi. Vai Nati, grandi, quando ci sono io in onda stiamo risolvendo il vostro problema con le stelle di oggi, il vostro, il nostro. Siamo sempre in balia delle stelle, ma purtroppo sapete, nel 26, nel terzo millennio, siamo anche in balia della tecnologia. Lei, la signora tecnologia, può sbagliare e quindi arriviamo noi con le nostre voci in diretta a raccontarvi gli ultimi sei segni dell'oroscopo di questo lunedì 18 maggio, perché ancora non è stato ripristinato, ma stiamo risolvendo quello di Paolo. Bilancia. Sarà importante trovare un equilibrio soprattutto nei rapporti professionali e personali. Alcune tensioni potrebbero emergere improvvisamente, ma con diplomazia saprai gestire ogni situazione con intelligenza. Lo Scorpione, al via una settimana intensa ma ricca di soddisfazioni. L'intuito sarà forte e ti aiuterà a prendere decisioni efficaci sia nel lavoro che nella vita privata. Sagittario, si fa sentire il desiderio di cambiare, ma anche di muoversi e vivere nuove esperienze. Le stelle consigliano prudenza nelle decisioni più importanti. Capricorno, la fine dell'anno, sei molto concentrato sui tuoi obiettivi e pronto a costruire qualcosa di importante sia dal punto di vista professionale che personale. Acquario, hai tante idee innovative e voglia di cambiare qualcosa nella tua vita, ma sarà necessario organizzare meglio i tempi e le priorità. Pesci, l'ultimo segno dello zodiaco, secondo il calendario dello zodiaco, si apre una settimana all'insegna della sensibilità e dell'intuito. In amore cresce la comprensione reciproca e sarà più facile chiarire eventuali incomprensioni. Bene, l'oroscopo di Paolo Fox è ufficialmente andato in onda su Radio Latte Miele. Adesso la giornata di questo lunedì può cominciare.
1: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittale subito.
3: Sai che suono ha la serata perfetta?
4: Deliveroo!
3: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
5: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
6: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
5: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: Spot.
8: Nel centro commerciale La Torre, tanti punti vendita per il tuo shopping.
7: Globo Sport, vasta scelta dei migliori marchi sportivi.
8: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
7: Globo Biancheria, per la tua casa.
8: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi. Free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
7: Un euro per l'elettronica.

0: shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martinsicuro, via Roma 447.
1: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
2: Trema, si apre il sipario sul presente per guardare il futuro con gli occhi creativi dei giovani. Dal 10 maggio al 15 giugno, tanti appuntamenti ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. I giovani raccontano il presente e immaginano il futuro attraverso danza, teatro, canto, arti grafiche e performance. Un progetto promosso da ACLI Ascoli Piceno, Exponiti, Centro Iniziative Giovani, Istituto Comprensivo Interprovinciale dei Sibillini e Delta ODV. Per informazioni visita la pagina Facebook ACLI Ascoli Piceno oppure Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma.
3: Medical Center raddoppia. Nel complesso sanitario Villa Rosa di Tortoreto trovi un poliambulatorio moderno con servizi medici all'avanguardia, visite specialistiche, riabilitazione, fisioterapia, percorsi dedicati al sonno, all'obesità e ai disturbi alimentari, medicina dello sport e servizi per l'età evolutiva. Medical Center Tortoreto, sempre al tuo fianco, vicino a te. Per informazioni e prenotazioni 0861 18 53 400 0861 17 51 396 oppure info@medicalcentertortoreto.it.
4: Latte e miele.

c'è questa gag ogni lunedì, una sorpresa che fa la regia a noi speaker che vi facciamo compagnia. Mettono la conga anche quando tu sei lì che volevi parlare dei massimi sistemi, capito? Mettono la conga e la regola è solo una: io mi azzittisco e vi faccio ballare la conga. Perfetto, poi, perché ricade nel piccolo tutorial che avevo preparato per la fine dell'ora della nostra prima ora insieme. Quando non c'è l'oroscopo di Paolo Fox, a cosa posso ispirarmi? Ve lo dico subito, ho preparato 3 punti. Ascoltare ancora meglio i testi delle canzoni, perché ogni testo vuole essere anche una poesia. C'è sempre un messaggio da portare a casa e da abbinare a quelle che sono le vostre situazioni, da calare nei vostri problemi e nelle vostre soddisfazioni. Poi, aprire l'almanacco del giorno e trovare le citazioni dei grandi che sono nati o scomparsi oggi. Questo io lo faccio tutte le mattine, vi riporto sempre una perla che ci può ispirare a imparare qualcosina in più. Oppure, come finale, non c'è due senza tre, i modi di dire familiari. Cioè, voi vi dovete ricordare che cosa dicono o dicevano sempre i vostri parenti, quelli che vogliono veramente, veramente tanto bene, che vogliono che la vostra vita vada meglio di quanto lo vogliate voi, ok? Perché si auspicano cose bellissime per la vostra vita. Ve ne dico una io: la camicia, che è molto in voga nella mia famiglia, non la camicia, questo modo di dire, la camicia ripara sia dal freddo che dal caldo. Quindi ci sono soluzioni che vanno bene per situazioni alle antitesi. Capito?

0: Attenzione, c'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro. Cancella la cartolina e scopri subito se hai vinto. La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta.
1: 11 e 2
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Ma con che classe? Un po' di bossa nova, ma anche bossa nostra, che è il titolo esatto della canzone. Apriamo questa seconda ora di Caffè Chiscella. Nati in regia ci ha messo una bellissima base Marcelo, che si sposa con le note brasileire che ci ha appena cantato con la sua voce, con questa inclinazione perfetta per cantare anche, no? Con questo accento brasileiro, la nostra Gaia. Ecco, per esempio, tornando al tutorial di cui parlavamo prima, voi vi svegliate e siete abituati ad ascoltare Radio Latte Miele, soprattutto i nostri ascoltatori e ascoltatrici fisse. E stamattina c'è stato un po' di ci sono stati dei problemini tecnici riguardo l'oroscopo. Ve l'ho detto io perché l'ho trovato questo oroscopo del nostro cavaliere dello zodiaco. Però come facciamo quando tutte le mattine ci ispiriamo a qualcosa e quel qualcosa quel giorno non c'è? È anche lunedì, magari ancora piove dalle vostre parti. Come devo fare? Ve lo dicevo, appellatevi alle canzoni. Per esempio, secondo me il verso che può ispirarci di più del testo di Gaia può essere: chi non ama si perde.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: convenienza Globo.
1: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
2: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Santomero, in via Tarrio Rufo.

0: casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
1: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante 343, dove se mangia e se beve lui.
2: Ristorante Country House 343, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 343 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
1: Ristorante 343, dove se mangia e se beve lui.
3: Latte e miele.

0: dei miei.
1: Se adesso te ne vai, non ci sarà più posto.
0: Latte miele.
1: Capire che adesso è tutto ciò che avremo.
2: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.

vedete, anche qui è semplice trarre la lezione, no, di questa canzone. Rcomi con Rcomi con Emma, vacci piano, anzi Emma con Rcomi, perché quando arriva prima il nome di un artista rispetto all'altro significa che è il primo che di base ha invitato il secondo a collaborare e a fare insieme una delle cose che si fanno di più insieme in questo terzo millennio, i featuring. Benissimo, la lezione è vacci piano, baciami piano che sennò succede un casino, e ci tocca cantare questa canzone sui deliri che vengono da decisioni prese in modo poco piano, avete capito? Più o meno. Comunque, cominciamo a parlare di un po' di cose che hanno coinvolto anche l'Italia negli ultimi giorni, perché tra tutti i campionati, ieri sera i tifosi nero-azzurri hanno festeggiato, io non ho dormito con tutti quei fuochi di artificio perché Latte Miele va in onda da Milano, e l'Eurovision, e Lorenzo Salvetti ieri sera si è portato a casa la vittoria di Amici, ma anche Firenze è rientrata come una delle nostre bellissime città all'interno di una classifica delle 10 migliori città al mondo per la cultura. Tra l'altro, tra le prime 20 è l'unica città italiana che compare, e questo potrebbe stupirci. Non ci stupiranno sicuramente le prime posizioni, perché vince Londra, secondo posto per Parigi, terzo posto per, lo so, lo state pensando, Nati, prova a indovinare? No, Milano, ti ho detto che Firenze è l'unica italiana. New York, la nuova mela, la nuova York, la grande mela, scusate. Poi Berlino, città del capo in Sudafrica, Melbourne in Australia, Sao Paulo al settimo posto in Brasile, Madrid in Spagna e poi Firenze per l'Italia. Come si decide questa classifica? Come si fa a diventare una città in cui la cultura viaggia e si diffonde in modo migliore? Ve lo dico dopo l'ultimo singolo firmato Elisa. Ce lo ascoltiamo quasi per la prima volta qui su Latte Miele. Si chiama Amore.

0: Elisa fuggi scattare una foto.
1: Hai capito? La nostra Elisa, movimentata in questa sua ultima canzone, Amore è... Lo stavamo sperando un po' il suo ritorno dopo i tantissimi featuring che sono usciti negli ultimi album dei suoi colleghi cantanti, che hanno sempre avuto la brillante idea di inserire anche Elisa come voce, come stile nei loro dischi, e adesso è tornata lei da sola. Amore su Radio Latte Miele. Bene, noi andiamo a Firenze a scoprire perché tra le 20 città in cui la cultura si diffonde in modo migliore per la classifica che stila ogni anno la rivista turistica e di lifestyle che si chiama Time Out, infatti si chiama pausa, come si fa ad essere un'ottima città per quanto riguarda le attività culturali? Allora, il sondaggio sulle migliori città del mondo per l'arte, attenzione, e la cultura non si è basato assolutamente solo sui musei o solo sulle attrazioni storiche, le statue, le piazze, ma anche, per esempio, sulla qualità e la quantità dei teatri, dei concerti, dei festival, delle rassegne un po' di tutti i tipi, anche quelle cinematografiche, e in generale soprattutto sull'accessibilità della vita culturale cittadina. Cioè è inutile che ci siano mille festival, ma poi il biglietto costa troppo, a quel festival del cinema sono invitati solo gli attori e i registi, magari nemmeno i tecnici, no, del backstage. Si parla proprio di accessibilità ed è proprio per questo che Londra, che è famosa tra le altre cose per tutti quei musei gratis, tu vai e devi solo entrare, puoi anche lasciare le cose al guardaroba, il clock room si dice a Londra, ed è per quello che Londra si è portata a casa il primato.
2: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
5: Stop! E un po' meno?
4: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
5: Stop! Un po' meno.
6: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
5: Stop! Buona!
6: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Pronti a brindare? Tutto pronto per Cantine Aperte da Tenuta Antonini. 3 giorni di musica, vino e divertimento tra le colline. Si parte sabato 30 maggio con il concerto della scena muta e il DJ set targato Filippo Porrini. Domenica 31 maggio, live con Sounds Better Band, Matteo Periodico e Daniel DJ. Spettacolo assicurato. E gran finale il 1 giugno con The Day After Party. Un super DJ set fino a tarda notte. Non mancare, porta gli amici. E al vino ci pensiamo noi. Cantine Aperte Tenuta Antonini. Ad Ancarano, dove il gusto diventa festa. Programma completo e info sulle pagine social di Tenuta Antonini.
8: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
9: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
8: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
9: E per il tuo matrimonio?
8: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
10: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
0: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
11: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
1: Riparte il nostro viaggio nel tempo e arriva l'ennesimo consiglio per vivere al meglio il lunedì, soprattutto per coloro che non lo amano. Io ho un semplice consiglio: cantare. E il prossimo ritornello lo sappiamo tutti a memoria.

dall'album Colpa di Alfredo dal 1980, Non l'hai mica capito, una di quelle canzoni di cui sbagliamo sempre il titolo. Questa la chiamiamo Ti voglio bene, ma va benissimo perché il punto è ricordarsele, amarle, tipo nel blu dipinto di blu che chiamiamo Volare. Poi ce n'erano mille altre, se vi vengono in mente 335-787-1910, perché a questo programma le liste piacciono da impazzire. E parlavamo di quella che riguarda le varie città del mondo, il nostro turismo e la cultura e l'arte, una lista che ha fatto chiacchierare tante città mondiali ultimamente, soprattutto Firenze e Londra. Firenze perché è stata l'unica città rientrata tra la classifica delle, nella classifica delle 20 città migliori per la cultura e l'arte al mondo, l'unica italiana. Fa stranissimo, ma adesso capiamo perché. E Londra perché si è portata a casa il primato, la prima posizione. Allora, sono state interrogate 24.000 persone che abitano in 150 città già considerate di arte e di cultura al mondo. Quindi hanno scelto, hanno sancito questa classifica i cittadini stessi. Vi dicevo, non in base a quanti musei ci sono, quante statue, quante piazze, quanti castelli, ma in base all'accessibilità, al programma dal vivo di una città, quanti festival, quanti concerti. Voi dovete fare conto che, per esempio, una delle cose che più colpisce di Londra, oltre ai suoi mille musei aperti, ma quelli principali, quelli dove ritroviamo tantissimi artisti che abbiamo davvero studiato nel libro di storia dell'arte, a Londra sono famosissimi e bravissimi anche i buskers, sono i suonatori ambulanti, si esibiscono in ogni stazione del metro, mi dice questo articolo, quindi l'ha scritto qualcuno del nord, perché io dico metro, e vengono anche pagati continuamente dalle persone alla cifra di un modesto obolo. Natalia, dobbiamo googlare questa definizione, ti avevo detto di googlarla, te la sei scordata, va bene, ma prima adesso ascoltiamo il disco del 96, Ron, Ferite e lacrime su Latte e Miele.

0: lasciatevi mai ingannare dal titolo di una canzone, perché questa del 96 di Ron si chiama Ferite Lacrime, ma è anche una canzone da ballare. Mentre siamo partiti per gli anni 70 con Sei Bellissima della Bertè, ci poteva sembrare dal titolo qualcosa di tutti, no? Una canzone piena di complimenti, no? Pochissimo rancore, no, tutta rancore. È un complimento che in realtà sarebbe stato meglio non fare, probabilmente. Allora, Nati, scusa, mi sono comportata da maestrina. Maestra Paola, non c'è mica Edo in regia. Ti avevo detto di googlare la parola obolo. Obolo. Com'è? Obolo.
1: Obolo.
0: Obolo. Dimmi, cosa vuol dire?
1: Allora, leggiamo. Un obolo, in greco antico obolos, spiedo di ferro, inizialmente era usato per il baratto delle merci. Nell'antica Grecia era una piccola moneta divisionale con un valore di 8 calcus.
0: Vabbè, a parte questo, brava, grazie Nati, grazie Prego. Mille per il tuo contributo. Cosa succede? È stata eletta Londra come la città migliore in cui la cultura e l'arte viaggiano, si diffondono in modo migliore, nel modo migliore del mondo, perché è accessibile qualsiasi manifestazione artistica, e quindi per arte si intende anche musica, cinema. Parte questo articolo dicendo che i teatri di Londra, per prosa e musical, hanno annualmente più spettatori di quelli che riempiono i 20 stadi di calcio della Premier League messi insieme in un'intera stagione. Più del calcio. Ecco, secondo me questo è un dato che l'Italia si sogna.
2: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
3: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
4: Prenditi un Sunseeker.
2: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
3: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. Sni. Imprenditori si diventa.
8: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
9: Le ACLI di Ascoli Piceno presentano Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma. L'arte racconta le Marche. Il progetto promosso dalla Regione Marche, Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione. I giovani delle Marche si raccontano attraverso i linguaggi dell'arte, con eventi speciali ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acqua Santa Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. Un percorso creativo per immaginare il futuro del nostro territorio, attraverso lo sguardo, le idee e la voce dei giovani. Trama, l'arte racconta le Marche.
10: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
11: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
12: Latte e miele.

Chi si portò a casa la vittoria del Sanremo 2005? Proprio Francesco Renga, proprio lui, nato a Udine ma tra i più bresciani dei bresciani, su Radio Latte Miele con Angelo. Benissimo, allora concludo le nostre due ore insieme di oggi con una notizia curiosa in cui sono inciampata nel weekend. Sappiate che esiste una persona, un uomo, un imprenditore che ha fatto i milioni nella storia perché ha ideato e poi ha venduto le pietrine come animali domestici, creando attorno quindi a queste pietre una narrazione di pietre che ti fanno compagnia, pietre che puoi analizzare, che puoi accarezzare. Quindi vi leggo qualche cosa da questo articolo in inglese, quindi poi lo traduciamo. The man who sold pet rocks, pet è proprio animale domestico, quindi le pietre domestiche, and made millions of dollars. Ok. Allora, praticamente lui vendeva questo catalogo fatto di pietre e pietrine di diverse dimensioni, di diversi minerali, di diversi colori, e quindi poi consegnava insieme alla pietra venduta un piccolo manuale per prendersi cura di questa pietra, che non è un essere vivente. Capite dov'è, capito, il colmo della storia. Praise your rock and give it a pat of approval. Quindi fai complimenti alla tua pietra e dagli delle bottarelle sulla spalla, come si fa, pacche sulla spalla, come si fa per incoraggiare qualcuno. Il packaging era incredibile. E poi tienila da conto, perché anche se il mondo ti sembra un luogo pieno di sassi, rocce e briciole, la tua pietra è unica. E qual è però il colmo vero della situazione, di questa piccola storia? Che la gente ci ha creduto e le ha comprate e le ha accarezzate, queste pietre.

fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica.

raga, mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi.

aspetta. Mi fischiano le orecchie, suspense, un attimo prima del sequel, cash, non comprende monete, Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi, come un negro bello diretta bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri, felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza.

facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

0: 11 e 58.
1: Buongiorno Enrico De Donna.
2: Buongiorno Mati, noi stavamo ballando prima di entrare.
1: Sì, stavamo ballando.
2: Una canzone bellissima,
1: e io ho scoperto questo talento nascosto di Enrico.
2: No, ma io sono un ballerino.
1: Ma mi rivolgo agli ascoltatori, perché le persone sanno ballare ma si vergognano di ballare?
2: Nel mio caso perché non so ballare.
1: Non è vero.
2: Ma non so ballare, l'unica cosa che ho è il ritmo.
1: Certo,
2: tecnica di passi tu mi insegni che
1: Tu fai anche tango con la tua bella signora.
2: Ma lei fa tango, io non riesco a fare le
1: te che dovresti guidare la donna, vedi, anche lì c'è un bel sistema.
2: Io
1: così,
2: in teoria dovrei essere il leader e lei la follower, è il contrario. Diventa il contrario. Comunque Mati, buon lunedì.
1: Buon lunedì anche a te. Oggi ci lasciava quanti anni fa? 5 anni fa Battiato.
2: Franco Battiato, sì, ci sarà un omaggio nel corso dell'Indiano, uno dei più grandi cantautori, un maestro, un genio assoluto d'Italia, non solo della musica, no?
1: L'hai mai visto live? Io no, purtroppo.
2: Mai, sì, mi manca purtroppo.
1: Possiamo riguardare
2: i video. Un'occasione, però la mancai all'Auditorium Parco della Musica di Roma.
1: Perché avevi lezione di tango.
2: Avevo lezione di tango, infatti adesso sono bravissimo a ballare. Caffè Cliché torna domani, Mati.
1: Sì, certo, tornerò.

0: I The Colors con Rolling Stones, primo disco di oggi, buon lunedì 18 maggio a tutti, inizia l'indiano con la nostra informazione. Passeremo insieme le prossime 2 ore e mezzo.
1: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Una cittadina isolata.
3: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
2: Una terribile minaccia.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso.
3: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
6: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
7: Ci sta.
6: Su una grande nave.
7: Ci sta.
6: A un prezzo piccolo.
7: Ci sta anche quello.
8: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
9: Una buona giornata da Barbara Salandri. La crisi energetica torna al centro dell'agenda politica ed economica italiana. La Premier Meloni ha scritto ieri alla Presidente della Commissione Europea von der Leyen chiedendo margini di manovra più ampi rispetto ai vincoli di bilancio, sostenendo che l'impennata dei prezzi dell'energia, aggravata dalle tensioni internazionali e dalla instabilità nello stretto di Hormuz, rappresenti ormai una minaccia diretta per la tenuta economica e sociale del Paese. L'incidente alle Maldive, in cui sono morti 5 subitaliani impegnati nella perlustrazione di una grotta a circa 60 metri di profondità. Dopo un briefing operativo questa mattina, il team composto da 3 esperti finlandesi proverà ad immergersi nelle acque per raggiungere il sito di immersione. Finora ritrovato solo il corpo del capo barca Gianluca Benedetti. Intanto il portavoce del presidente delle Maldive fa sapere che sul permesso di ricerca marina del team italiano non compaiono i nomi di 2 dei 5 sub e non viene menzionata l'immersione in grotta. Sono confuso, non in grado di parlare. Queste le uniche parole di Salim El-Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha travolto alcuni passanti lanciandosi con la sua auto a folle velocità nel centro di Modena. L'uomo, accusato di strage e lesioni aggravate, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Oggi è fissata la convalida del fermo. 4 i feriti ancora ricoverati, 2 donne sono in gravissime condizioni. Esclusa la pista del terrorismo, ha confermato ieri il ministro dell'interno Piantedosi, che parla di disagio psichiatrico. Indagini nel napoletano dopo il ritrovamento nella notte di 2 donne senza vita all'interno di un cantiere edile a Pollena Trocchia. Secondo una prima ricostruzione, le donne non ancora identificate sarebbero precipitate da 2 diversi piani ascensore. Gli investigatori tenderebbero ad escludere l'ipotesi del suicidio, propendendo per il duplice omicidio. Possibili disagi oggi per lo sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato dall'Unione Sindacale di Base e da altre sigle autonome, a rischio trasporti, scuola e sanità. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21 e coinvolge il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tipper e Trenord. Alla base delle proteste le richieste di aumenti salariali e di maggiori investimenti per welfare e diritti. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.

0: luogo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casuale sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: Commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
2: Giulianova si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto. Dal 26 al 31 maggio arriva il 26esimo Festival Internazionale delle Bande Musicali e Majorette. Bande da tutto il mondo, majorette spettacolari, colori, emozioni e tanta musica. Una festa per tutta la famiglia, tra tradizione, ritmo e divertimento. Non mancare all'evento più vivace dell'estate. Giulianova, dal 26 al 31 maggio. Vivi la magia delle bande internazionali. Info su bandeinternazionali.it. Latte e miele, media partner.
3: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulianova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335-5793-012, 335-5793-012.
4: Latte e miele.
5: Ma

0: Superstar, Tiziano Ferro con Giorgia. Buon lunedì ancora a tutti, questa settimana che inizia così, dai, inizia l'indiano. Sigla!
1: Su Radio Latte, l'indiano.
0: Eh sì, c'è l'indiano anche questa settimana, tanta carne al fuoco, tanti argomenti leggeri per passare questo orario del pranzo. Lasciamo, come dico sempre, la tarda mattinata per arrivare al primo pomeriggio. Dal brunch, dalla pausa pranzo, fino all'ennesimo caffè preso in questa giornata. Di caffè ne parla già la nostra Matilde Brizzi, che abbiamo appena salutato. Io oggi parlo, cari sbadati di tutta Italia, di quelle disavventure che ingenuamente avete vissuto, perché nasce il Cerotto. Era il 18 maggio 1921 e il Cerotto è proprio classico elemento, classico oggetto che si utilizza dopo una cavolata fatta, no? Vi siete tagliati, avete commesso delle ingenuità, degli errori, raccontatemeli. E questo è il nostro numero, 335-787-1910, pensateci. Intanto c'è Alex Wise, più Love.

0: Più Love, Alex Wise, buon lunedì 18 maggio a tutti da Radio Latte e Miele, state ascoltando l'Indiano. Iniziamo con slancio nella scheda del giorno. L'argomento di oggi riguarda tutti quegli eventi che vi hanno fatto sentire un po' scemini, un po' cretinetti, eh? Cioè quella cosa, dici, ma vabbè, ma che cosa ho combinato? Perché nasce il cerotto e allora magari metti le mani dove non devi, ti graffi, ti senti veramente un inadeguato per usare il cerotto, e nasce proprio nel 1921, questo giorno, la Johnson & Johnson lancia sul mercato il Band-Aid. È il primo cerotto della storia. E l'invenzione nasce dalla mente di Earl Dixon, un impiegato stanco di vedere la moglie Josephine ferirsi continuamente tra i fornelli di casa. Dixon intuisce che serviva una medicazione rapida e soprattutto pronta all'uso, no? E unisce così una striscia di nastro adesivo chirurgico ad una garza sterile. Inizialmente le vendite faticarono a decollare, però l'azienda ha un'intuizione geniale, cioè regalare i cerotti ai Boy Scout. Durante i Boy Scout, chiaramente trafficando di qua e di là, il cerotto serviva spesso e il successo così è immediato e globale. Da quel giorno trasforma il primo soccorso domestico in un gesto molto semplice, quotidiano e alla portata di tutti. 335-787-1910, ditemi e raccontatemi quelle vicende in cui vi siete sentiti un pochino ingenui, un pochino così, come dire, sbadati da dover usare il cerotto, ma non solo, anche figuracce magari fatte così di vario genere. L'Indiano fino alle 2:30 insieme a voi su Radio Latte e Miele.
1: Su Radio Latte e Miele, L'Indiano.

0: costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
2: I deodoranti spray Infasil sono a 2,49 euro. E per una detersione delicata trovi i detergenti intimi Infasil a 2,19 euro. E acquistando due prodotti Infasil hai in omaggio l'Infasil Deo Spray tripla protezione da 35 ml.
1: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Spot. Dal 29 maggio al 2 giugno, Latte Miele ti aspetta ad Anghiò, in piazza Giorgini a San Benedetto del Tronto. Partecipa al nostro podcast con musica, interviste, ospiti, sorrisi e tutta l'energia inconfondibile di Latte Miele. Ti aspettiamo ad Anghiò, dal 29 maggio al 2 giugno con Latte Miele sarai protagonista.
9: Viaggia sicuro, comodo e puntuale. Fallo con la Start. Con i nostri servizi potrai scoprire Ascoli Piceno, la Riviera delle Palme e i suggestivi borghi del Piceno. Inoltre puoi raggiungere comodamente Roma a prezzi vantaggiosi. Scegli Start anche per i tuoi viaggi, noleggiando uno dei nostri autobus Gran Turismo. La nostra flotta composta da veicoli di ultima generazione a basso impatto ambientale ti porterà dove tu desideri. Scopri le nostre tariffe anche a prezzi agevolati. Info al numero verde 800 44 3040, www.startspa.it. Servizio clienti @startspa.it. Scarica orari e tratte tramite le due app Google Maps e Moovit.
10: Ad Ascoli Piceno, in Viale Vellei, c'è Medical Center, il poliambulatorio dove la tua salute viene prima di tutto. Oltre 80 professionisti, visite specialistiche, fisioterapia, riabilitazione, chirurgia ambulatoriale, medicina dello sport e percorsi dedicati a sonno, obesità e disturbi alimentari. E da oggi una grande novità, è attivo il servizio di odontoiatria per il sorriso di tutta la famiglia. Medical Center, la tua salute al centro. Per informazioni e prenotazioni 0736 52 12 02 oppure info@medicalcenterascoli.it.
11: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
12: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
11: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
12: E per il tuo matrimonio?
11: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
13: Latte e miele.
14: Io conosco la mia.
15: La protagonista assoluta su Radio Latte e Miele è certamente la musica. Il nostro omaggio dal viaggio nel tempo a Lucio Dalla e Francesco De Gregori, 1979, il primo brano del viaggio di oggi, Banana Republic.

capolavoro di Riccardo Cocciante per Bocca di Rino Gaetano, a mano 1980 nel nostro viaggio nel tempo. Vengo da voi, oggi parliamo di tutte quelle cose in cui vi siete sentiti un po' scemini, cioè sbadati, quegli errori che magari siete in sovrappensiero e fate, ve ne rendete conto dopo. Marco mi scrive da Milazzo: ho superato me stesso, lunedì mattina salgo sul treno dei pendolari tutto fiero, mi siedo, apro il laptop e inizio a lavorare. Dopo mezz'ora, caro Marco, hai guardato fuori dal finestrino e hai realizzato che eri sul treno nella direzione opposta. Molto bene. Elena da Bologna: ciao, latte e miele, vi batto tutti, autogrill sulla A1, compro un caffè, torno in macchina e parto. Dopo 50 chilometri mi squilla il telefono, era mia sorella furiosa, l'avevo dimenticata lì davanti ai distributori automatici. La cosa peggiore è che non mi ero accorta che il sedile del passeggero fosse vuoto. È incredibile questa cosa. Chiudo con Federica da Verona: ciao a tutti, io ho fatto il check-in in aeroporto a Venezia con una disinvoltura incredibile, mostro il passaporto all'imbarco, l'addetta mi guarda e sorride e mi fa: signorina, ma il volo per Londra è perfetto, ma questo è il passaporto del suo gatto. Bene, avevo preso il passaporto vaccinale anziché il mio. Arriva Gino Paoli adesso, viaggio nel tempo che tocca gli anni 90.

0: dimenticato Gino Paoli, 1991, un sorriso gratis, è di buon augurio, anche di buon auspicio per l'argomento di oggi. Parliamo di quelle cose che avete fatto da sbadati, quelle figuracce, no? Magari avete messo le mani dove non dovevate e avete avuto bisogno del cerotto, che nasce oggi nella storia. 18 maggio 1921, nella nostra cultura non è una semplice cura ma un potente simbolo visivo. Nei cartoni animati un cerotto sul naso trasforma istantaneamente un personaggio in un tipo tosto, lo faceva anche Verdone in un film, se lo mise in faccia, no? Se vi ricordate bene, in Troppo Forte, oppure in un adorabile combina guai, evocando un'infanzia di ginocchia sbucciate, avventure spericolate. Chi è che di noi non ha mai fatto uso del cerotto, no? Dopo magari una cavolata. Per i bambini i cerotti colorati o a tema sono dei veri trofei da sfoggiare con grande orgoglio, no? Trasformando il dolore in un trend, in una moda. Magari a scuola torni col cerotto e tutti ti dicono: ma che cosa hai fatto? Fammi vedere di qua, di là. Nessuno però ha ridefinito questo oggetto come il rapper Nelly nei primi anni 2000. Ha indossato sulla guancia, proprio come Verdone, il suo cerotto è diventato un'iconica dichiarazione di stile globale. Da presidio medico a manifesto d'identità del nuovo millennio, il cerotto che racconta storie di resilienza, stile e anche, perché no, dai, ribellione.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Globo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: pubblicità.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: Pronti a brindare? Tutto pronto per cantine aperte da Tenuta Antonini. Tre giorni di musica, vino e divertimento tra le colline. Si parte sabato 30 maggio con il concerto della scena muta e il DJ set targato Filippo Porrini. Domenica 31 maggio, live con Sounds Better Band, Matteo Periodico e Daniel DJ. Spettacolo assicurato. E gran finale il 1 giugno con The Day After Party. Un super DJ set fino a tarda notte. Non mancare, porta gli amici. E al vino ci pensiamo noi. Cantine aperte Tenuta Antonini. Ad Ancarano, dove il gusto diventa festa. Programma completo e info sulle pagine social di Tenuta Antonini.
3: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
4: Trema, si apre il sipario sul presente per guardare il futuro con gli occhi creativi dei giovani. Dal 10 maggio al 15 giugno, tanti appuntamenti ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. I giovani raccontano il presente e immaginano il futuro attraverso danza, teatro, canto, arti grafiche e performance. Un progetto promosso da ACLI Ascoli Piceno, Exponiti, Centro Iniziative Giovani, Istituto Comprensivo Inter Provinciale dei Sibillini e Delta ODV. Per informazioni visita la pagina Facebook ACLI Ascoli Piceno oppure Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma.

0: Mentre sul mondo piove forte, suoniamo un pianoforte, cantiamo insieme na na na.
1: Ora che ti guardo bene, gazzelle, questo è l'indiano. Siamo alla fine della prima ora, noi giochiamo.
2: Ci nascondiamo.
1: Eh?
2: Ci nascondiamo.
1: Primo indizio della settimana. Prendo armi e bagagli, mi vado a nascondere in un'attività. Un'attività che fa molto bene al nostro corpo e anche al nostro cervello. Anche se non ci pensiamo possa essere così, è considerato uno sport. Ha quasi un secolo di vita, ma la sua popolarità è esplosa letteralmente negli ultimi decenni. Voglio essere un po' cattivello questa settimana, quindi questo è il primo indizio. Voi che cosa fate? Prendete lo smartphone e buttatevi. Un indizio al giorno, sempre più semplice, fino a venerdì, quando verrà estratto uno di voi e verrà omaggiato dei nostri gadget. Il numero è sempre lo stesso, il nostro 335-787-1910. Ripeto il primo indizio. È un'attività che fa molto bene al nostro corpo, allunga il nostro corpo, anche se non ci pensiamo possa essere così, è considerato uno sport. Ha quasi un secolo di vita, ma la sua popolarità è esplosa negli ultimi decenni. Buttatevi, dai, da qui a venerdì cercate di indovinare dove mi sono andato a cacciare.
2: Su Radio Mantegliere, l'indiano.

0: 12:58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Maledetto me, fulminacci, superiamo Luna con lui, questa è Radio Latte e Miele. State ascoltando l'Indiano, iniziamo il secondo tempo di oggi con Ok Salute e Benessere, poi rientriamo.
1: Mongemono Protein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: fetta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Ok, salute e benessere.
2: È lunedì 18 maggio, buona giornata da Francesco Bianco. Siamo all'appuntamento con Ok, salute e benessere. Immaginate la scena, lei è al terzo mese, combatte con le nausee mattutine e una stanchezza cronica. Improvvisamente anche lui inizia ad avvertire giramenti di testa, strani dolori addominali e una voglia incontrollabile di sottaceti a mezzanotte. Sembra la trama di una commedia, ma per la medicina è una realtà diffusa quanto misteriosa. La sindrome della Couvade. Il termine deriva dal francese couvea, che significa covare, e descrive una condizione in cui il partner manifesta sintomi fisici identici a quelli della compagna incinta. Non è una malattia ufficiale, ma una risposta psicobiologica profonda che riguarda quasi un partner su due, pensate, a livello globale. Per decenni la psicanalisi ha liquidato il fenomeno come una forma di gelosia o ansia. Oggi la ricerca si sposta sulla biologia. Studi condotti dall'Università del Michigan hanno rivelato che i futuri padri subiscono veri e propri shift ormonali, quindi cambiamenti ormonali, durante i 9 mesi di attesa. Calo del testosterone aiuta il maschio a diventare meno aggressivo e più orientato alla cura, e poi variazioni di estradiolo che favoriscono l'accudimento e il legame con il nascituro. Questi cambiamenti possono tradursi in sintomi fisici reali: aumento di peso, mal di denti, sbalzi d'umore e persino dolori che mimano il travaglio. In alcuni paesi come la Polonia o la Cina la prevalenza di questi sintomi raggiunge picchi del 70% sui futuri papà. La scienza moderna suggerisce che la Couvade sia la manifestazione visibile di un cablaggio cerebrale. Uno studio del 2024 ha confermato che il volume della materia grigia nel cervello dei padri si riduce dopo la nascita, proprio come accade nelle madri. È un processo di potatura sinaptica che rende il cervello più efficiente nel leggere i segnali del neonato e nel creare il legame affettivo. Non è una patologia, è pura empatia umana, spiegano gli esperti. La sindrome della Couvade è in ultima analisi il modo in cui il corpo del partner si prepara a una delle trasformazioni più radicali della vita adulta, riflettendo lo stress, l'emozione e il profondo coinvolgimento nel percorso di cura. Dal punto di vista strettamente clinico, la sindrome della Couvade non è classificata come una patologia medica, vi dicevo, quindi non esiste un protocollo farmacologico standard. Tuttavia, poiché i sintomi fisici e psicologici sono reali e spesso invalidanti, il trattamento si concentra sulla gestione delle cause sottostanti: stress, ansia e cambiamenti ormonali. Ecco i principali approcci terapeutici consigliati dagli esperti. Poiché la sindrome è spesso una manifestazione psicosomatica dell'ansia per il nuovo ruolo genitoriale, parlare con un professionista può aiutare a ridurre l'ansia da prestazione, gestire la gelosia della triade, affrontare sentimenti inconsci di esclusione dal legame simbiotico tra madre e feto. E validazione: sapere che i sintomi hanno un nome e che molti altri uomini li provano riduce il senso di isolamento. Naturalmente la ricerca mostra che la conoscenza riduce l'incertezza, che è il principale motore dello stress. È opportuno partecipare attivamente ai corsi preparto e una pianificazione pratica. Preparare la cameretta o informarsi sulla gestione del neonato trasforma l'ansia in azione costruttiva. Grazie per essere stati con noi.
1: Spot. Dal 29 maggio al 2 giugno, Latte Miele ti aspetta ad Anghiò, in piazza Giorgini a San Benedetto del Tronto. Partecipa al nostro podcast con musica, interviste, ospiti, sorrisi e tutta l'energia inconfondibile di Latte Miele. Ti aspettiamo ad Anghiò. Dal 29 maggio al 2 giugno con Latte Miele sarai protagonista.
3: In provincia di Teramo, Studio 2000. Agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17. Telefono 335-5793-012. 335-5793-012.
4: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrapni e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
5: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. È ciò che tiene insieme comunità, imprese, città. Ogni giorno CIP garantisce qualità certificata, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete idrica, dalle sorgenti fino alle vostre case. Un impegno quotidiano fatto di competenza tecnica, monitoraggi continui e investimenti strutturali. CIP ha realizzato il primo acquedotto antisismico d'Italia. Un'infrastruttura progettata per resistere, per assicurare continuità del servizio anche nei momenti più complessi. Investiamo nell'innovazione delle reti, nella digitalizzazione dei sistemi, nel controllo intelligente dei sottoservizi e nella tutela costante della qualità delle acque. Tecnologia avanzata, presenza sul territorio e visione strategica. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e solido per le generazioni future. CIP SPA, acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 27 28 00.

0: latte e miele.
1: Ed è malinconia, a farti compagnia.
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

Al mio paese, Serena Brancale, Levante e Delia, arriva l'estate, torneremo quasi tutti noi al nostro paese d'origine, spesso al mare, molti scelgono anzi la collina e la montagna per così, per rilassarsi dopo un anno di lavoro. Oggi nella storia nasce il cerotto. Bentornati nella seconda ora dell'Indiano. Era il 1921 e spesso le grandi invenzioni amano il caos. Se il cerotto è nato dall'esigenza pratica di un marito per la moglie che era abbastanza incline agli incidenti domestici, altre meraviglie quotidiane invece sono figli di errori o addirittura pigrizia. La storia del post-it è veramente molto bella e nacque dal fallimento di uno scienziato che cercava una colla super forte e ottenne invece un adesivo debolissimo che però viene usato ancora oggi quotidianamente. Il forno a microonde, ne abbiamo parlato spesso, fu scoperto da un ingegnere che si accorse che una barretta di cioccolato gli si era sciolta in tasca vicino ad un radar. E il Pongo, vi ricordate il Pongo? Dai, ci abbiamo giocato un pochino tutti da bambini. Era un detergente, pensate un po', per pulire la fuliggine dai muri. C'è Achille Lauro, Comuni Immortali.

0: Questa settimana il disco Latte Miele è questo. Achille Lauro, Comuni Immortali, bentornati su Radio Latte Miele. Oggi è lunedì 18 maggio del 2026. Dall'almanacco estrapoliamo tre omaggi, perché nascono Falcone e Giovanni Paolo II e ci lasciava Franco Battiato. Tre figure straordinarie che hanno segnato profondamente appunto la storia contemporanea. Il cammino di Giovanni Paolo II inizia il 18 maggio 1920 in Polonia, eletto poi Papa nel 1978, il suo pontificato diventa un faro politico e spirituale capace di sgretolare i regimi in tutta Europa. A Palermo il 18 maggio 1939 nasce invece Giovanni Falcone, il magistrato che rivoluziona la lotta alla criminalità organizzata con un metodo investigativo innovativo. Infine, l'universo culturale italiano viene scosso dal genio di Franco Battiato, nato il 23 marzo 1945 e scomparso il 18 maggio 2021, cantautore siciliano che fonde pop, elettronica e spiritualità. Questo dall'almanacco di oggi, il nostro omaggio.
1: Su Radio Latte Miele,
2: l'indiano.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori. Anche se non ci faccio più caso, lo sai.

0: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
1: Le creme fluide da 250 ml e multiuso da 200 ml sono a 2,29€. E con una crema fluida da 500 ml o due da 250 ml, in regalo la nuova crema jasmine e mango da 75 ml. E per proteggere la pelle di tutta la famiglia, c'è la linea di solari Leocrema con flaconi riciclati, scontata del 30%.
0: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
2: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
5: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli, Piceno, Raccordo, Ascoli, Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 76 della Val d'Esino è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori fra gli svincoli di Gola della Rossa e di Valtreara in direzione Fabriano. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più

0: Commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
2: Giulianova si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto. Dal 26 al 31 maggio arriva il 26esimo Festival Internazionale delle Bande Musicali e Majorette. Bande da tutto il mondo, majorette spettacolari, colori, emozioni e tanta musica. Una festa per tutta la famiglia, tra tradizione, ritmo e divertimento. Non mancare all'evento più vivace dell'estate. Giulianova, dal 26 al 31 maggio. Vivi la magia delle bande internazionali. Info su bandeinternazionali.it. Latte e miele, media partner.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
4: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android. Latte Miele, sempre con te.
5: Latte Miele.

celebriamo la musica italiana ogni ora. Questa è Radio Latte e Miele, ci vorrebbe un amico. Antonello Venditti, 1984, ma subito Madame. Lui è Renato Zero e suonano gli anni 70.

0: che decennio. Antonello Venditti ci vorrebbe un amico. Era la metà degli anni Ottanta e quando si dice da una delusione d'amore escono fuori i capolavori, ed è stato esattamente quello del grande cantautore romano. Simone da Torino parla di sbadataggine, di quelle cose fatte per errore, di cui non vi vergognate, anzi con autoironia ne stiamo ridendo. Parliamo di sbadataggine, mi dice. Sabato scorso decido di fare la pasta al forno per tutta la famiglia. Metto il timer, non sento in realtà il profumino incredibile che sento sempre, no? Apro il forno e dentro c'era solo la teglia vuota con la carta forno. La pasta era rimasta sul bancone della cucina. 335-787-1910, continuate a raccontarmi le vostre inadeguatezze. Il mio nome è Mai Più adesso, canzone purtroppo molto attuale.
1: Io non lo so chi c'ha ragione e chi no.

Io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante.

0: 1999 si misero insieme Ligabue, Jovanotti e Piero Pelù per urlarlo al mondo, un urlo contro le guerre. Il mio nome è Mai Più, noi giochiamo al Cinascondiano.
1: Cinascondiano.
2: Eh?
1: Cinascondiano.
0: Bisogna ridare anche in questa seconda ora il primo indizio della settimana. Vi state buttando, qualcuno ha indovinato incredibilmente e alcuni no. Però vi dico, oggi è solo il primo indizio, è molto vago, quindi domani, dopodomani, fino a venerdì poi saremo un po' più chiari, sarà più semplice. Anche se non ci pensiamo che possa essere così, mi sono nascosto in un'attività che è considerata uno sport. Ha quasi un secolo di vita, ma la sua popolarità è esplosa letteralmente negli ultimi decenni. Dove sarò? È un'attività che fa bene al corpo, fa bene anche alla mente. 335-787-1910, buttatevi.
3: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Spot.
6: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
7: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, Il Giorno e la Notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. Le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
8: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 6

0: Successo occasionale, lui è Tananai e l'anno era il 2022. Sono passati già 4 anni, mi sembra veramente ieri, di disannunciare questa canzone sempre qui su Radio Latte e Miele. Vi facciamo compagnia tutto il giorno, tutto l'anno, e cerchiamo chiaramente di farlo in modo leggero, e soprattutto di lunedì è un giorno particolare. Siamo arrivati alla fine della seconda ora, sono tanti messaggini, vorrei ascoltare un audio sull'argomento di oggi. Figuracce, tutte quelle cose che dice, ma che cosa ho combinato? Ecco, dai, sentiamo Aliena, dai.
1: Ciao Indiano, sono Aliena della Pina.
0: Ciao.
1: Io voglio raccontarti una scena, quando avevo solo 17 anni, la prima volta che prendevo un pullman.
0: Sì.
1: Arrivo a Terracina e faccio l'autista, si fermi, mi fermo qui, e il controllore mi dice, devi andare avanti. No, io mi voglio fermare qui. E il controllore, sì, ma devi andare avanti. Ma perché devo andare avanti se voglio stare qui? Sì, devi scendere dalla porta davanti. Mi sono accorta che tutte le persone avevano cominciato a tutti quanti.
0: Era
1: la prima volta che prendevo l'autobus e non sapevo che bisogna scendere dallo sportello davanti.
0: Ciao. Certo. Ciao Aliena, grazie mille. Secondo i dati statistici, oggi parliamo anche di incidenti domestici, no? Speriamo ovviamente non gravi. La casa nasconde delle insidie insospettabili e l'ambiente più pericoloso in assoluto è la cucina al primo posto, seguita dal bagno. La causa principale di infortunio domestico, appunto, rappresentata dalle cadute, quindi scivoloni sulle piastrelle bagnate, tappeti instabili, oppure l'uso improprio di sedie. Bisogna usare la scala per raggiungere dei posti in alto, mi raccomando. Al secondo posto troviamo i tagli causati da coltelli affilati, quindi oggi è la giornata in cui nella storia viene creato e brevettato il cerotto. Molto frequenti sono anche le ustioni, purtroppo, provocate da pentole bollenti, olio fritto, ferri da stiro. Infine, nei sondaggi si segnalano anche i frequenti traumi da impatto, come per esempio i dolorosi, anzi aggiungerei dolorosissimi, urti notturni contro gli spigoli dei mobili. Quei mobili di notte si prendono talmente tanti insulti che, guarda, neanche un arbitro durante un derby.
2: Su Radio Latte Miele, l'Indiano.

0: Volevo capire con Marrakesh, insieme a Madame, noi superiamo le due e lasciamo l'orario del pranzo e entriamo nel pomeriggio di Radio Latte e Miele. Ultima mezz'ora insieme con l'indiano.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza, questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production, media partner Radio Latte Miele.
5: Spot. Medical Center raddoppia. Nel complesso sanitario Villa Rosa di Tortoreto trovi un poliambulatorio moderno con servizi medici all'avanguardia. Visite specialistiche, riabilitazione, fisioterapia, percorsi dedicati al sonno, all'obesità e ai disturbi alimentari, medicina dello sport e servizi per l'età evolutiva. Medical Center Tortoreto, sempre al tuo fianco, vicino a te. Per informazioni e prenotazioni 0861 18 53 400 0861 17 51 396 oppure info@medicalcentertortoreto.it.
6: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
7: Le Acli di Ascoli Piceno presentano Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma. L'arte racconta le Marche. Il progetto promosso dalla Regione Marche, Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione. I giovani delle Marche si raccontano attraverso i linguaggi dell'arte, con eventi speciali ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acqua Santa Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. Un percorso creativo per immaginare il futuro del nostro territorio, attraverso lo sguardo, le idee e la voce dei giovani. Trama, l'arte racconta le Marche.
8: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio, prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
9: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335-5793-012, 335-5793-012.
10: Latte e miele.

Una donna non può, Francesca Michelin, questa è la sua ultima canzone, il nostro penultimo disco insieme. Siamo nel pomeriggio di Radio Latte e Miele, abbiamo celebrato un pochino la nascita del Cerotto, adesso non è che dobbiamo stare qui 2 ore e mezzo a parlare di questo oggetto, ma in modo simbolico abbiamo parlato oggi di figuracce, no? Di quell'inadeguatezza che in alcuni momenti avete un attimino esibito. Nel linguaggio quotidiano il Cerotto è un po' una metafora perfetta per le soluzioni temporanee. Lo usiamo per tamponare un'emergenza sul lavoro o nelle relazioni quando manca il tempo magari di approfondire, ma quando l'effetto svanisce la ferita resta. Quando levi il cerotto, a parte la pelle diventa tutta bianca. Un cerotto è utilissimo nell'immediato per arginare il panico iniziale, ma applicarlo su un problema strutturale si rivela del tutto inutile. Se una relazione si trascina, un progetto magari fa acqua da tutte le parti, serve una metaforica fatta di punti, no? Un intervento mirato, a volte doloroso, però definitivo. Quindi da metafora a figuraccia il passo è breve. Me le state continuando a raccontare. Continuate così. 335 787 1910. Intanto Cabana. Lui è Irama.

0: L'ultima di Rama si chiama Cabana. Il pomeriggio di Radio Latte e Miele ha inizio. È finito l'indiano, io vado a mangiare, spero, abbiamo letto che in cucina ci si fa male, spero che cucinando io non mi possa far male, senza usare il cerotto, che è nato oggi nella storia, 18 maggio 1921. Abbiamo celebrato questo piccolo oggetto, molto piccolino, ma tanto tanto utile. Inizia, come detto, il pomeriggio, lascio la palla ad Andrea D'Agostino con la sua arena latte e miele fino alle 17, l'indiano torna domani. Precisi, non vi potete sbagliare perché è proprio l'orario del pranzo. Ci sentiamo domani a mezzogiorno, proprio qui su Radio Latte e Miele.
1: L'indiano. Sogno di qualcuno.

0: costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
2: Stop! Buona!
3: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
5: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
6: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 652 di Fondo Valle Sangro è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere, in corrispondenza dei viadotti tra gli svincoli di Quadri e della stazione di Archi, in provincia di Chieti. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Montorio al Vomano, in provincia di Teramo. Sulla strada statale 17 dell'Appennino abruzzese Appulo-Sannitico è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Sulmona e di Rocca Pia in provincia dell'Aquila. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
8: Dal 29 maggio al 2 giugno, Latte Miele ti aspetta ad Anghiò, in piazza Giorgini a San Benedetto del Tronto. Partecipa al nostro podcast con musica, interviste, ospiti, sorrisi e tutta l'energia inconfondibile di Latte Miele. Ti aspettiamo ad Anghiò, dal 29 maggio al 2 giugno con Latte Miele sarai protagonista.
9: Pronti a brindare? Tutto pronto per Cantine Aperte da Tenuta Antonini. Tre giorni di musica, vino e divertimento tra le colline. Si parte sabato 30 maggio con il concerto della scena muta e il DJ set targato Filippo Porrini. Domenica 31 maggio, live con Sounds Better Band, Matteo Periodico e Dan El DJ. Spettacolo assicurato. E gran finale il 1 giugno con The Day After Party. Un super DJ set fino a tarda notte. Non mancare, porta gli amici. E al vino ci pensiamo noi. Cantine Aperte Tenuta Antonini. Ad Ancarano, dove il gusto diventa festa. Programma completo e info sulle pagine social di Tenuta Antonini.
10: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
11: Novità ad Ascoli Piceno con Start, due nuove navette gratuite, 100 torri e teatro romano, che collegano stazione, stadio e centro storico con corse ogni 30 minuti. Un servizio comodo, veloce e senza stress parcheggio, attivo per tutta la giornata. Muoviti in città in modo semplice. Start SPA, viaggiare insieme conviene. Scopri orari e percorsi su www.startspa.it.
12: Carica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android. Latte Miele, sempre con te.
13: Latte Miele.
14: Parte il pomeriggio di lunedì 18 maggio con Andrea D'Agostino.
15: Eccolo qua, buon pomeriggio caro Henry, tutto bene?
14: Fai il rumore della Claire che sale.
15: Ratatatataca clankete.
14: Uguale, incredibile. Buona arena,
15: ho studiato.
14: Dai.
15: Ciao Henry, a domani.

Abbiamo incominciato con Claudio Baglioni e La vita è adesso su Radio Latte e Miele. Eccoci, l'arena è aperta, abbiamo tirato su la clera, abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, una spolverata veloce all'ingresso e siamo pronti per partire con Arena!

È lunedì 18 maggio. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Io sono Doug. Anche oggi tutti pronti per entrare in... Eccoli qua, avanti avanti che c'è posto, mettetevi dove preferite, l'arena è grandissima, enorme, gigantesca e adatta a tutti, quindi sia per chi vuole sedersi magari più vicino al campo, chi vuole invece stare un po' più in alto sugli spalti. Ciao a tutti, ancora un buon pomeriggio, buon lunedì, buon inizio di settimana, ci siamo ragazzi, è stato un weekend veramente molto ricco dal punto di vista sportivo, non ci faremo mancare nulla, quindi direi che andiamo belli veloci e a stretto giro con la prossima canzone perché ne abbiamo un bel po' da fare. Iniziamo con Edoardo Bennato, questa è degli anni 90, Afferra una stella su Latte e Miele.

0: tornato e a ferrare una stella su Radio Latte e Miele. Ben ritrovati ad Arena, ancora un buon pomeriggio. È lunedì, quindi è il momento di fare un po' un resoconto di quello che è successo in questo fine settimana, come sempre. Spesso ci stiamo abituando forse troppo bene, non lo so, non vorrei essere fatalista come sono di solito, però effettivamente ci stiamo davvero abituando fin troppo bene con questo tennis che ci fa volare in tutto il mondo. Stavo seguendo l'altro pomeriggio per radio una radiocronaca in cui, pensate, c'è il ministro dell'economia Giorgetti, quando va in giro per il mondo a parlare con i suoi omologhi di economia e di robe importanti, cosa gli chiedono i colleghi? Ma Jannik Sinner? È un po' come quando hai una fenomeno in casa e giustamente tutti sono attratti dalle grandi gesta di questo ragazzo. Quindi è riuscito a fare quello che pochissimi, anzi solo Djokovic prima di lui era riuscito, cioè vincere tutti i Master 1000 presenti all'interno di una stagione. Lo ha fatto tra l'altro vincendo gli ultimi 6 consecutivi, quindi è veramente un fenomeno senza paragoni e che non ha tra l'altro alcun rivale finora visto in campo, se non Alcaraz, che purtroppo ha un polso infortunato. Stavo cercando anche un po' di capire quello che può essere un po' l'effetto Sinner sul mondo dello sport, sul mondo del tennis. È stato calcolato che da quando ha iniziato ad avere grande successo, la Federazione Italiana Tennis e Padel ha incrementato i suoi tesserati del 35% solo nell'ultimo anno, con un più 20% di vendita del materiale e di affitto dei campi. Tutto questo perché, secondo molti, viene percepito come una cosa possibile quella che lui fa, a differenza di altri grandi campioni che sembrano fare l'impossibile. Quello che fa Jannik Sinner, forse grazie alla sua grandissima umanità, al fatto che si impegna, ci sta dentro, ci mette tutto se stesso, molte persone percepiscono i suoi grandi successi come qualcosa di accessibile solo grazie all'etica del suo lavoro, a differenza ad esempio di altri grandi campioni, come dicevamo, che hanno veramente qualcosa di più, no? Forse lo mostrano spesso in campo. Quindi comunque noi abbiamo questo gioiello in casa, adesso questi giorni qua sta per partire anche un nuovo torneo che è proprio quello che a Sinner manca, cioè si parte tra poco con Roland Garros.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Sai che suono ha la serata perfetta?
4: Deliveroo!
3: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Ritorna domenica 24 maggio la giornata nazionale dell'Associazione Dimore Storiche Italiane. Oltre 400 dimore storiche ti aspettano. Castelli, ville, palazzi e giardini segreti per un viaggio unico nel più grande museo diffuso del paese. Visita luoghi straordinari, custodi di bellezza, cultura e memoria. Un'occasione per vivere la storia e proteggerla insieme. Scopri tutte le aperture gratuite su www.adsi.it.
9: Spot.
10: Trema, si apre il sipario sul presente per guardare il futuro con gli occhi creativi dei giovani. Dal 10 maggio al 15 giugno, tanti appuntamenti ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. I giovani raccontano il presente e immaginano il futuro attraverso danza, teatro, canto, arti grafiche e performance. Un progetto promosso da ACLI Ascoli Piceno, Exponiti, Centro Iniziative Giovani, Istituto Comprensivo Interprovinciale dei Sibillini e Delta ODV. Per informazioni visita la pagina Facebook ACLI Ascoli Piceno oppure Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma.
9: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. È ciò che tiene insieme comunità, imprese, città. Ogni giorno CIP garantisce qualità certificata, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete idrica, dalle sorgenti fino alle vostre case. Un impegno quotidiano fatto di competenza tecnica, monitoraggi continui e investimenti strutturali. CIP ha realizzato il primo acquedotto antisismico d'Italia, un'infrastruttura progettata per resistere, per assicurare continuità del servizio anche nei momenti più complessi. Investiamo nell'innovazione delle reti, nella digitalizzazione dei sistemi, nel controllo intelligente dei sottoservizi e nella tutela costante della qualità delle acque. Tecnologia avanzata, presenza sul territorio e visione strategica. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e solido per le generazioni future. CIP SPA, acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 27 28 00.
11: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, Il Giorno e la Notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
12: Del Toro Auto, vendita auto plurimarche, nuove e usate. Presente nel settore auto da più di 40 anni. Del Toro Auto, vieni a trovarci in via strada statale 259 a Corropoli. Seguici su Facebook e visita il sito www.deltoroauto.it. In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335-5793-012, 335-5793-012.

0: Tu non guardare indietro mai e vai.
1: Alfa e vai, e noi andiamo come sempre in questo bel pomeriggio insieme lunedì 18 maggio. Non l'abbiamo detto, ma è un doveroso ovvio fare anche i complimenti ad Andrea Vanvassori e Stefano Bolelli, che hanno vinto per la prima volta, due italiani vincono il torneo di doppio per gli internazionali d'Italia a Roma, quindi anche loro fanno parte di questo meraviglioso movimento. Se non ci fossero loro nel doppio non avremmo nessuno, quindi tra l'altro speriamo che magari proprio viste queste imprese dei due Bolelli e Vanvassori si possa avere anche qui, generare un movimento, creare qualcosa di bello dove tanti italiani, tanti giovani si avvicinano anche alla specialità del doppio, che è un po' più difficile se vogliamo rispetto al singolo, no? Anche coordinarsi con l'altro semplicemente da modo di insomma avere un'affinità molto importante con il proprio socio. Quindi bravi anche i nostri due connazionali Bolelli e Vanvassori.

sera sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra.

0: 14 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Annalisa e canzone estiva su Radio Latte Miele. Ciao a tutti, ancora un buon pomeriggio, buon lunedì 18 maggio, questa è Arena. Ciao, io sono Doug, con me è appena arrivato Glauco. Ciao Glauco. È periodo di allergie, certo caro, però inizio a prendere qualche antistaminico, Glauco, dai. Li vendono a buon mercato, ne trovi di tutti i tipi. Vabbè, comunque, mentre ti risistemi, caro Glauco, è il momento di giocare insieme. Come ogni lunedì si gioca al "se non metti l'ultima noi cambiamo radio", il gioco che vi fa diventare annunciatori, vi fa diventare speaker di Radio Latte Miele, perché sarete voi ad annunciare proprio l'ultima canzone di questa prima ora insieme. Però non è che vi dico proprio che canzone è, no, bisogna cercare di riconoscerla e bisogna dire proprio titolo e artista nella maniera giusta e corretta. La canzone è questa. Vabbè, dai, oggi facciamo un po' di festa. 335-787-1910. Provateci con un messaggio vocale. La facciamo sentire ancora una volta, vai! Adesso basta così. 335-787-1910. Provateci i vostri messaggi vocali.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ritorna domenica 24 maggio la giornata nazionale dell'Associazione Dimore Storiche Italiane. Oltre 400 dimore storiche ti aspettano. Castelli, ville, palazzi e giardini segreti per un viaggio unico nel più grande museo diffuso del paese. Visita luoghi straordinari, custodi di bellezza, cultura e memoria. Un'occasione per vivere la storia e proteggerla insieme. Scopri tutte le aperture gratuite su www.adsi.it.
3: Per completare i tuoi outfit, scegli gli accessori migliori ai prezzi migliori. Globo, un mondo di accessori uomo, donna, bimbi. Borse, pochette, borselli, marsupi, cinte, portafogli, cappelli, pashmine delle migliori marche. Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Rifle, Sergio Tacchini, Lotto, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri. E da Globo trovi molto di più, sempre con una convenienza straordinaria.
4: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo, nelle Marche, è ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
5: Dal 29 maggio al 2 giugno, Latte Miele ti aspetta ad Andiò, in piazza Giorgini a San Benedetto del Tronto. Partecipa al nostro podcast con musica, interviste, ospiti, sorrisi e tutta l'energia inconfondibile di Latte Miele. Ti aspettiamo ad Andiò. Dal 29 maggio al 2 giugno con Latte Miele sarai protagonista.
6: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante 3 quadri, dove se mangia e se beve lui.
7: Ristorante Country House 3-4-3, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola, su una splendida collina con vista mare. A pranzo, menù a 15 euro. Il ristorante Country House 3-4-3 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
6: Ristorante 3-4-3, dove se mangia e se beve lui.
8: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrapme e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
9: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.

0: latte e miele. Questa nostra stupida
1: canzone d'amore. Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

Gaiezzi, stessa direzione su Radio Latte Miele. E il lunedì comincia bene anche grazie alla classifichissima. La classifichissima ogni lunedì ci fa tornare negli anni 60, 1964, con una pagina molto difficile per la carriera di Mina. Era da poco stato pubblicato sui giornali di gossip, era uscita questa notizia di una sua relazione con un uomo già sposato. Cosa è successo dopo questa notizia? Presto detto, fu allontanata dalla televisione di Stato, le vennero chiusi anche diversi contratti che lei aveva in essere con le etichette discografiche, quindi nessuno la voleva più far lavorare. Fino a quando però a un certo punto arriva l'unica etichetta che era disposta a collaborare con Mina, la RIFI, e l'unica casa ha detto: no, io in Mina ci credo, noi crediamo nel tuo progetto, quindi vieni da noi e canta le tue canzoni. Ha iniziato quindi a collaborare con la RIFI. Ecco che iniziano a uscire i primi singoli e sono dei successi clamorosi che vanno quindi a stabilire una cosa che in realtà molti si aspettavano, cioè che il pubblico amava Mina, voleva sentire le sue canzoni. Delle sue relazioni extraconiugali in realtà gli importava molto poco e quindi i successi erano già stati scritti tutti quanti per Mina. Questa canzone che stiamo per sentire, pubblicata nel mese di aprile del 64, rimane in classifica per 6 mesi, 10 settimane al numero 1.

Mina e l'uomo permesso, Radio Latte Miele, una canzone che ha riportato proprio l'artista in vetta alle classifiche, grazie, nonostante il periodo molto difficile di ostracismo, di censura da parte della RAI, che assolutamente non voleva più sentir parlare di Mina, rea di aver allontanato e diviso una coppia, quella formata da Corrado Pani, che poi sarebbe diventato anche suo compagno stabile nella vita, da cui è nato anche il figlio Massimiliano, e da lì poi è nato, insomma, tutto quello che già sappiamo della storia della carriera di Mina, una pagina difficile superata soprattutto grazie al grandissimo affetto del suo pubblico. E noi torniamo a giocare insieme al 335-787-1910. Ormai lo sapete, il lunedì è il giorno del se non metti l'ultima, noi cambiamo radio. No, non cambiate radio, perché i protagonisti siete voi coi vostri messaggi vocali. C'è da riconoscere una canzone che finisce così. Dai, è molto molto riconoscibile già solo grazie a queste ultimissime note. 335-787-1910, i vostri messaggi vocali, titolo e artista. Ancora un giro, vai! Dai, provateci con i vostri messaggi vocali. 335-787-1910.

0: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
1: Loctite Super Attack è la colla affidabile per incollaggi forti. Prova Super Attack All Plastics a 4,99€. Incolla tutti i tipi di plastiche e trovi anche Super Attack Power Gel a 2,89€. Ideale per tutti i materiali flessibili.
0: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Globo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più

0: vita.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
3: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulianova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335-5793012, 335-5793012.
4: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. Le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
5: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android.
6: Latte Miele.
7: Vivendo la grinta che non hai.
8: Ripartiamo, è una bella giornata di maggio, quindi ottima per fare una passeggiata all'aria aperta. Nella storia della musica italiana vediamo tante cose, ma la destinazione è sempre la stessa, gli anni 70. Torniamo nel 72 con Lucio Battisti.

Siamo tornati nel 1982 con Riccardo Fogli e le sue storie di tutti i giorni qui su Radio Latte Miele. Il nostro viaggio va avanti, come sempre, dopo una tappa negli anni 70 arrivano quelle degli anni 80 e poi andremo avanti anche con tutte le altre decadi. Intanto però al 335-787-1910 stiamo giocando insieme, stiamo passando questa prima parte di pomeriggio come sempre allenando un po' la vostra memoria e la capacità di riconoscere anche le canzoni semplicemente grazie a pochissime note, così diventate dei campioni quest'estate nei villaggi turistici. PEM! Vincete tutti i premi. 335-787-1910 per i vostri messaggi. C'è da riconoscere una canzone che sarà l'ultima di questa prima ora insieme e ad annunciarla sarete voi. La canzone è questa. Riconoscibile come sempre. Tra l'altro ci sta bene anche con questa basettina sotto. Sembra fatto apposta. Proviamo a fare un altro giro, l'ultimo, vai! 335-787-1910 per i vostri messaggi vocali su WhatsApp, titolo e artista di questa canzone che sarà l'ultima di questa prima ora insieme e ad annunciarla sarete voi. Tra poco torna anche il 3 su 3 che come ogni lunedì è molto ricco di tante belle cose, intanto però una bella canzone che arriva dal 1997, lui è Eros Ramazzotti, Quanto amore.

0: anni 90 come sempre al ritmo delle canzoni di Eros Ramazzotti, Quanto amore sei su Radio Latte Mille. Noi amiamo lo sport, è per questo che esiste il 3 su 3. Iniziamo dalla MotoGP, incredibile gara a Barcellona, con diverse bandiere rosse, ben due per gravi incidenti avvenuti prima ad Alex Marquez e poi a Joan Zarco. A spuntarla è l'italiano Fabio Di Giannantonio, che sfrutta tutte queste interruzioni per trionfare davanti a Joan Mir e Aldeguer. Bezzecchi quinto dietro a Bagnaia. La pallavolo, Perugia ha vinto la Champions League maschile di pallavolo per la seconda volta consecutiva e complimenti ai perugini. La squadra capitanata dal nazionale Simone Giannelli ha battuto in finale i polacchi del Warta Zawicie come l'anno scorso, battendoli proprio 3-0, ed è la terza volta consecutiva che una squadra italiana vince la Champions League maschile di pallavolo. Torniamo sul tennis, perché non c'è mai una pausa. Inizia oggi il torneo di qualificazione di Roland Garros con tantissimi italiani in campo. Sono 8 uomini e 5 donne che si contenderanno i pochi posti per entrare nel tabellone principale. Tra gli uomini troviamo Stefano Travaglia, Andrea Pellegrino, Marco Cecchinato e Federico Cinà. Tra le donne invece Nuria Brancaccio, Lucia Bronzetti e Lucrezia Stefanini. E con questo il 3 su 3 è terminato e ritornerà domani.
1: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
6: Ci sta.
5: Su una grande nave.
6: Ci sta.
5: A un prezzo piccolo.
6: Ci sta anche quello.
7: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Spot. Essere sereni non significa stare fermi. È continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto. È un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717. Le Acli di Ascoli Piceno presentano Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma. L'arte racconta le Marche. Il progetto promosso dalla Regione Marche, Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione. I giovani delle Marche si raccontano attraverso i linguaggi dell'arte, con eventi speciali ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acqua Santa Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. Un percorso creativo per immaginare il futuro del nostro territorio, attraverso lo sguardo, le idee e la voce dei giovani. Trama, l'arte racconta le Marche.
10: Power Laser, dal 2008.
3: rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrapme e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
4: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
6: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
10: Latte e miele.

0: già. Già. Vasco Rossi su Radio Latte Miele in questo lunedì pomeriggio di Arena, e ve l'abbiamo fatta sentire un milione di volte l'ultima canzone di questa prima ora insieme, quella del "Se non metti l'ultima noi cambiamo radio". 335-787-1910, sono arrivati un sacco di messaggi. Dai, facciamo un ultimo giro, vai!
1: Cara Radio Latte Miele, questa canzone che avete messo è Pedro di Raffaella Carrà.
0: Sì!
1: Io sono Francesca Barresi, ho 9 anni.
0: Ciao Francesca, che bello! Eh sì, è proprio Pedro di Raffaella Carrà, quindi... Cara Francesca, giusto, che bello che ci sono dei piccoli ascoltatori anche in questo orario del pomeriggio. Sentiamone un altro!
2: Ciao!
0: Carlotta e Achille, ciao!
2: La canzone misteriosa è... di Raffaella Carrà, sì. Pedro.
0: Vai! Sì, per gli amici Pedro, va benissimo. Vai!
3: Io sono Isabella.
0: Ciao,
3: e
0: Isabella.
3: Per me la canzone è Pedro di Raffaella Carrà.
0: È giusto!
4: Ciao, sono Donatella.
0: Ciao Donatella.
4: La canzone è Pedro e lei è Raffaella Carrà. Ciao.
0: Stupendo.
5: Ciao a tutti, Marica da Palermo.
0: Sì?
5: La canzone è Pedro di Raffaella Carrà.
0: Ah sì, l'importante.
5: Un abbraccio a tutti da Palermo.
0: Anche se di Pedro ce n'è uno solo, poi uno dice Pedro. La canzone è proprio quella di Raffaella Carrà. Pedro.

0: 16 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

e son passati di anni, di amori e nostalgie, ma il cuore è sempre quello dei vent'anni, grandi slanci, le sue bugie.

0: lo so come si fa. Se ti avvicini ancora, stellina, sarà bellissimo. Voilà.
1: La delicatezza di questa canzone di Giulia insieme a Fabio Concato, in realtà Fabio Concato insieme a Giulia, per essere più precisi, essendo una canzone dei primi 2000 di Concato, Giulia l'ha riscoperta, ha ricontattato il cantautore e gli ha chiesto: ma senti, ma perché non facciamo una nuova versione insieme di questa canzone? Concato ha accettato ed è stato un ottimo modo anche per ridare il benvenuto sulle scene a Concato, pronto a tornare con i concerti quest'estate. Ciao a tutti, buon pomeriggio, lunedì 18 maggio, ciao, questa è Arena, io sono Doug, mi presento, allungo la mano e la stringo, e c'è anche Glauco dall'altra parte insieme a me in regia. Ciao Glauco!
2: Pronto?
1: È al telefono, vabbè. Ti sembra questo il modo di dare il benvenuto ai nostri amici, Glauco? Ah, signora mia! Beh, dai, vabbè, comunque, ti presterò un libro sull'educazione. Va bene, dai, allora, seconda ora di oggi insieme, ne abbiamo ancora tante da passare, una bella ora piena di musica ci aspetta qui su Radio Latte Miele.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: vista del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Spot.
2: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
1: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
2: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
1: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi. K, Lotto, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers. A prezzi super convenienti.
2: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
3: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
4: Dal 29 maggio al 2 giugno, Latte Miele ti aspetta ad Andiò, in piazza Giorgini a San Benedetto del Tronto. Partecipa al nostro podcast con musica, interviste, ospiti, sorrisi e tutta l'energia inconfondibile di Latte Miele. Ti aspettiamo ad Andiò. Dal 29 maggio al 2 giugno con Latte Miele sarai protagonista.
5: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
6: Ad Ascoli Piceno, in Viale Vellei, c'è Medical Center, il poliambulatorio dove la tua salute viene prima di tutto. Oltre 80 professionisti, visite specialistiche, fisioterapia, riabilitazione, chirurgia ambulatoriale, medicina dello sport e percorsi dedicati a sonno, obesità e disturbi alimentari. E da oggi una grande novità, è attivo il servizio di odontoiatria per il sorriso di tutta la famiglia. Medical Center, la tua salute al centro. Per informazioni e prenotazioni 0736 52 12 02 oppure info@medicalcenterascoli.it.
1: Latte e miele.
7: Son d'accordo.

0: miele.
1: Ogni ragazzo sogna quando sale il vento nelle vie del cuore.
0: Latte e miele.
2: Sognami se nevica.
0: Latte e miele, la tua musica italiana.

i The Colors con Rolling Stones su Radio Latte Miele. Ciao a tutti ancora, un buon pomeriggio, ben ritrovati. Lunedì 18 maggio, il lunedì è una di quelle giornate che vanno un po' prese così, no? Piano, con calma, no? Senza correre, senza affrettarsi più di tanto, anche perché ci pensa già la vita a correrci addosso, a correrci dietro, quindi noi, ma statemi lontano, ma fatemi respirare. No, perché ve lo dico, perché è uscita questa notizia un paio di giorni fa. C'è un festival cinematografico che si tiene ogni anno in Canada che ha avuto un'idea, che poi uno può decidere se è una buona idea o una pessima idea. Io propendo di più forse verso la seconda, considerata la realizzazione. Comunque, cosa hanno deciso di fare? Allora, per aiutare e avvicinarsi e attirare anche le

generazioni più giovani, quelle abituate all'utilizzo degli smartphone, all'utilizzo dei reel e a contenuti multimediali molto molto molto veloci, hanno deciso di provare, insomma, ah sì dai, noi proviamo, poi come va va, di fare questi film, mettere in scena e nei cinema di questo festival canadese tutta una serie di film, però con la velocità 1.5. Cosa vuol dire? Vuol dire che invece di vedere un film con i dialoghi, i momenti di silenzio, le pause e magari, che ne so, una bella visuale, un bel panorama, no, tutto veloce, tutto fatto un po' così, velocissimamente, eccoli qua. Allora, noi parliamo intanto che sembra, insomma, no. Comunque, questa è stata l'idea di questo festival canadese, riprodurre i film anziché alla loro velocità normale, alla velocità 1.5. Così un film che sarebbe durato 100 minuti ne durerebbero 75.

0: Achille Lauro e Comuni Immortali su Radio Latte Miele. Io ci ho provato prima a fare la velocità 1.5, ma non sono bravo e quindi continuo a parlare a velocità normale. Prendiamoci i nostri tempi, ognuno è giusto che insomma abbia il tempo per fare quel che si può nei tempi giusti e corretti, così come uno dovrebbe poter guardarsi un film nei tempi prestabiliti e naturali del cinema, anche se a volte capita che ci siano delle persone che provano a mettere in campo delle nuove idee non sempre bene riuscite, come questo è il caso di questo festival cinematografico canadese che, pur di trovare il modo di attirare le nuove generazioni in sala, ha deciso di riprodurre i film a velocità non raddoppiata, perché sennò sembrerebbero le scenette di Benny Hill, e per carità, no, a velocità 1.5. Quindi cosa vuol dire? Che invece di guardare un film classico che ti dura 100 minuti, ti dura 75 minuti. Hai risparmiato sì quei 25 minuti, però insomma non ne vale veramente la pena. Bisogna però anche essere in grado di un po' capire se è una provocazione, che può starci, ci può essere anche la provocazione in un mondo che va sempre più veloce. Anche il cinema ha la necessità di andare più veloce? Probabilmente no. Quello che bisogna secondo me fare è cercare di capire quando un'idea è una provocazione, oppure queste persone qua erano effettivamente serie, e dire no, noi ci crediamo davvero che fare film più velocemente possa attirare le nuove generazioni. Ecco, non sempre l'innovazione è una buona idea, a volte invece che innovare si torna indietro, e forse è meglio prendersi i nostri tempi.
1: Arena Latte Miele.
2: Arena Latte Miele.

0: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
1: La nuova carta igienica chilometrica Tenderly 12 maxi rotoli è a 5,99€. L'asciugatutto tutto cucina style da 6 rotoli è a 4,49€. Puoi usarlo come tovagliolo o tovaglietta. E trovi anche la bobina tutto strong a 2,49€. Resistenza e assorbenza incredibili.
0: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
5: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
4: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: Spot.
7: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
8: Giulianova si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto. Dal 26 al 31 maggio arriva il 26esimo Festival Internazionale delle Bande Musicali e Majorette. Bande da tutto il mondo, majorette spettacolari, colori, emozioni e tanta musica. Una festa per tutta la famiglia, tra tradizione, ritmo e divertimento. Non mancare all'evento più vivace dell'estate. Giulianova, dal 26 al 31 maggio. Vivi la magia delle bande internazionali. Info su bandeinternazionali.it. Latte e miele, media partner.
9: Trema, si apre il sipario sul presente per guardare il futuro con gli occhi creativi dei giovani. Dal 10 maggio al 15 giugno, tanti appuntamenti ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. I giovani raccontano il presente e immaginano il futuro attraverso danza, teatro, canto, arti grafiche e performance. Un progetto promosso da ACLI Ascoli Piceno, Exponiti, Centro Iniziative Giovani, Istituto Comprensivo Interprovinciale dei Sibillini e Delta ODV. Per informazioni visita la pagina Facebook ACLI Ascoli Piceno oppure Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma.
10: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante 3 Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
8: Ristorante Country House 3 Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola, su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 3 Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
10: Ristorante 3 Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
11: Latte e miele.

Tutti in sella per tornare in viaggio nella storia della musica italiana. Dico in sella perché tra poco torna anche l'appuntamento con il Gastrogiro da non perdere, ma noi torniamo negli anni 60 con Caterina Caselli.

Zucchero e la sua overdose d'amore su Radio Latte Miele. Ben ritrovati ad Arena. L'arena però si apre, diventa un posto meraviglioso grazie al Giro d'Italia.

Ritorna il Giro d'Italia anche di lunedì, oggi giornata di riposo meritatissimo per i corridori che hanno queste 24 ore da sfruttare per recuperare un po' di energie dopo un weekend veramente molto impegnativo. Il Giro nel frattempo ha raggiunto l'Emilia Romagna, c'è sempre il portoghese Eulalio in vetta alla classifica e maglia rosa, ma c'è anche il danese Jonas Vingegaard che lo sta tallonando perché ha vinto le ultime due tappe e quindi si trova a distanza di 2 minuti e 24 rispetto alla conquista della maglia rosa. Intanto tra gli italiani si sta distinguendo Christian Scaroni che è al momento quinto in classifica a 4 minuti e qualcosa di distanza. Però oggi è giornata di pausa, quindi io direi io prendo l'esempio degli amici corridori che li immagino, secondo me qualcuno forse avrebbe voluto perlomeno godersi una giornata di mare, perché siamo in Emilia Romagna, luogo meraviglioso, e la nostra tappa per il gastrogiro questa volta si ferma a Cervia, dove ci sono un sacco di cose meravigliose da mangiare che vediamo insieme tra pochissimo. Intanto questo un po' si presta, lui anche lui è un grande corridore e ciclista. Giovanotti e l'ombelico del

0: Giovanotti e l'ombelico del mondo su Radio Latte Miele. Che bello ritrovare anche questi grandi classici della musica anni 90, 1995, canzone, dicevamo, che si presta benissimo alla bicicletta, al mondo della bicicletta, al mondo del Giro d'Italia. Un po' da scalata, se vogliamo, questa canzone, una bella salitona per arrivare poi sul traguardo. Ma noi ci fermiamo in pianura, anzi, per essere precisi, a livelli zero, sul livello del mare, a metri zero, perché ci fermiamo a Cervia, uno dei posti, una delle località della Riviera Romagnola, che sicuramente ha tantissimo da offrire, ma come tutta la Romagna. Allora, non possiamo non citare, per cominciare, la Piadina. È così, l'abbiamo messa da parte, no? Piadina smarcata, bontà clamorosa, sopraffina. Ogni volta che vado in Romagna ne mangio almeno 4-5 in fila, una dopo l'altra, perché non so fermarmi. Cervia poi è famosa per tante cose, tra cui anche ad esempio il famosissimo sale di Cervia. Non so se ne avete mai sentito parlare, però è una specialità locale, protetta e controllata e certificata. Ci sono delle saline molto famose nelle zone subito interne a Cervia, perché il sale ha una... intanto deriva ovviamente dal sale marino, però è un po' più delicato rispetto agli altri sali, un po' più dolce, se vogliamo, e viene trattato e raccolto secondo i metodi tradizionali. Anche qui però la zona di Cervia, insomma, unisce quella che è la grande tradizione contadina di tutta la zona romagnola insieme alla tradizione marinara, quindi ci sono sia grandissimi piatti di mare come grandissime specialità di terra, quindi un luogo veramente stupendo, ma soprattutto in tavola, anche qua, gambe sotto al tavolo e vai che si mangia.
1: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
3: Stop! E un po' meno?
2: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
3: Stop! Un po' meno.
4: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
3: Stop! Buona!
4: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza, questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production, media partner Radio Latte Miele.
6: Graduale peggioramento sul nostro paese a causa dell'ingresso di umide correnti occidentali. Nel corso del pomeriggio instabilità in aumento con rovesci e temporali su Alpi, Prealpi e dorsale appenninica centrale. Fenomeni possibili anche tra pianura piemontese e Triveneto. In serata e nella prossima notte ancora precipitazioni sparse al nord, stavolta pure sul Levante Ligure e sulla Lombardia. Tempo generalmente più asciutto al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.

0: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casuale sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: Commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Dal 29 maggio al 2 giugno, Latte Miele ti aspetta ad Andiò, in piazza Giorgini a San Benedetto del Tronto. Partecipa al nostro podcast con musica, interviste, ospiti, sorrisi e tutta l'energia inconfondibile di Latte Miele. Ti aspettiamo ad Andiò, dal 29 maggio al 2 giugno con Latte Miele sarai protagonista.
2: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. È ciò che tiene insieme comunità, imprese, città. Ogni giorno, CIP garantisce qualità certificata, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete idrica, dalle sorgenti fino alle vostre case. Un impegno quotidiano fatto di competenza tecnica, monitoraggi continui e investimenti strutturali. CIP ha realizzato il primo acquedotto antisismico d'Italia. Un'infrastruttura progettata per resistere, per assicurare continuità del servizio anche nei momenti più complessi. Investiamo nell'innovazione delle reti, nella digitalizzazione dei sistemi, nel controllo intelligente dei sottoservizi e nella tutela costante della qualità delle acque. Tecnologia avanzata, presenza sul territorio e visione strategica. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e solido per le generazioni future. CIP SPA, acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 27 28 00.
3: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
4: Essere sereni non significa stare fermi. È continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto. È un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.

0: Tiziano Ferro è uno dei suoi grandi cavalli di battaglia, non solo suoi ma anche di tante persone che al karaoke ci provano. Cioè, è difficilissima, una delle canzoni più impegnative della storia della musica italiana, con tanti sali scendi, richiede anche una certa dose di interpretazione, d'animo da mettere in Sere Nere, uno dei brani più struggenti della discografia di Tiziano Ferro, discografia che tra l'altro proprio negli ultimi giorni si è arricchita con una versione 2.0 del suo brano d'esordio Perdono. A distanza di 25 anni è uscita una nuova versione, questa volta in compagnia di un cantautore, rapper, che nasce come pianista di musica classica e poi si innamora invece delle cose un po' più urban, e riuscendo però ad unire entrambi, cioè Lazza, che ha coinvolto ed è stato coinvolto da Tiziano Ferro nella stesura di una nuova versione proprio di Perdono, trasformandola in Per Perdono, cioè la X. Vi ricordate che c'era la X ad inizio del brano? Se ne è parlato per tanto tempo. Ecco, ce ne sono due di X adesso, quindi Perdono raddoppia con questa nuova versione 2026.
1: Arena Latte Miele.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro! Cancella la cartolina e scopri subito se hai vinto! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: 17:01.
2: Se per caso questo fine settimana vi ha scritto Simone Rossi, è tutto a posto.
3: Ma
2: tutto
3: ok,
2: allarme okay. Rientrato.
3: C'è uno stereotipo, il ragazzo ubriachello che prende e inizia a scrivere a tutte le sue ex. Ciao Simone Rossi.
2: Ciao, ciao Simo.
3: A tutti. No,
2: ciao.
3: No, spieghiamo
2: no,
3: bene.
2: No, non ha scritto bene
3: come è andato
2: un
3: weekend. No, il 98% delle sue ex, no, 100%.
4: È stato un weekend molto sportivo.
3: Ecco. Mm-hmm.
2: Perché hai giocato a tennis?
4: Tre partite di tennis.
3: Doveva reintegrare, no?
4: Certo. Tra sabato e domenica.
3: Sì.
4: Sabato sera, dopo il tennis, sono andato a casa. E quindi ieri
2: tristezza.
4: Mi sono sentito in obbligo a esagerare un pochettino, perché ho detto sabato sera non ho fatto niente.
3: Si chiama FOMO.
4: E ieri dalle 13 fino a notte inoltrata, perché poi ci sono stati i festeggiamenti dell'Inter a cui io non ho partecipato addirittura.
2: Tra l'altro.
4: Sì, niente, poi vabbè, è finita così, ho iniziato a scrivere amici che erano in
2: amici,
4: giro.
2: Certo, amici, sì, sì.
4: Vabbè, non è che dobbiamo parlare della mia vita privata, ragazzi. Per fortuna sono single e questi sono i motivi.
3: Sono single, non so cosa voglia dire.
2: Single era un giocatore di calcio, single, mi ricordo.
3: Sì, è vero.
2: Certo, single.
4: Sì, okay. Ora gioca tipo in Premier. Vabbè, lo salutiamo.
2: Everybody single song.
4: Duda.
3: Va bene, dai, allora noi passeremo
2: vabbè,
3: queste
2: ti sei stufato?
3: Sì, passeremo queste tre ore a parlare.
2: Non si era capito.
3: Tutte le ex di Simone Rossi.
2: Che
3: cercheremo.
2: Salutiamo.
3: Sì, faremo anche un bel identikit.
4: Oggi grandi argomenti, eh.
2: Ma in sì, ordine cronologico o alfabetico?
3: No, in ordine di.
4: Sono quattro, sono. tre.
3: Secondo me ci stiamo impregnando in qualcosa.
2: Tu stavi
3: di
2: per dire una roba terrificante.
3: Incredibilmente.
2: Vera.
3: Ciao.
5: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore? Giriamo un sequel migliore. Beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano. Gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pe-

0: Raggiungiamoci anche un bel forza e coraggio. Lunedì 18 maggio, state ascoltando Radio Latte Miele. Ciao, noi quelli di Fin Qui. Tutto bene? Come va Vaschi?
1: Tutto bene, Simone.
0: Lei? Tanto come va Vaschi, difficile.
1: Come va Vivian? Dove vivevate Vivian? Erano degli esercizi che facevamo a doppiaggio per allenare la
0: Sì? Sì. Altro?
1: La parola collutorio, colluttorio. O uno o l'altro.
0: Ma scusami, si dice con due T, no, o con una T?
1: Allora, fino ad ora non so per quale
0: nell'uso
1: motivo.
0: Nell'uso comune colluttorio.
1: Un giorno che stavo in bagno e stavo facendo le cose seduto sul mio trono, mi ero dimenticato il cellulare. A un certo punto guardo tutto quello che ho davanti, no? E mi compare il colluttorio, che in realtà vado a leggere e faccio: perché c'è una T in meno? Ho pensato sarà un errore. E invece?
0: È la forma corretta. Ecco. Stavo guardando adesso. Però
1: con una T.
0: Nell'uso comune diciamo colluttorio.
1: Sì,
0: tanto,
1: Simone, dai.
0: Quante volte pronunci la parola colluttorio?
1: Ma io ogni giorno, perché mi passi il colluttorio. Io
0: ogni giorno
1: sì.
0: C'hai una persona che ti passa il colluttorio.
1: Io parlo con me stesso, davanti allo specchio faccio mi passi il colluttorio. Certo Francesco.
0: Ma
1: prego,
0: come ti
1: Vaschi.
0: Vedo in forma oggi.
1: Sì, infatti, quello sicuro me lo dico spesso. Sì. E poi faccio, guarda sto bicio.
0: Guarda che la dieta sta funzionando.
1: Ecco.
0: 335-787-1910, salvatevi il nostro numero, perché tra pochissimo, come sempre, vi facciamo scegliere una canzone italiana da ascoltare e noi cominciamo alla grande queste tre ore.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl vale davvero.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Sai che suono ha la serata perfetta?
6: Deliveroo!
5: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere!
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Spot.
11: Nuovi arrivi. Glovo presenta le nuove collezioni Bimby. Le migliori marche di calzature, abbigliamento, accessori e sport ai migliori prezzi. Rifle, Solo Soprani, Kanguro, Enrico Coveri, Miss Glovo, Laura Biagiotti, Superga, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers e tanti altri. Glovo, grande nella scelta, nella qualità e ancora più grande nella convenienza. Glovo, per tutta la famiglia.
12: Glovo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Glovo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente. A Grottamare con 2 punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
13: Vuoi viaggiare comodo per Roma e risparmiare? Scegli Start Roma. Autobus moderni con sedili confortevoli, wifi gratuito e prese di corrente. Partenze per Roma via Salaria tra i Monti Sibillini a tariffe vantaggiose. Prenota online in pochi clic su startspa.it. Start Roma. Più comfort, meno spesa.
14: Pronti a brindare? Tutto pronto per cantine aperte da Tenuta Antonini. 3 giorni di musica, vino e divertimento tra le colline. Si parte sabato 30 maggio con il concerto della scena muta e il DJ set targato Filippo Porrini. Domenica 31 maggio, live con Sounds Better Band, Matteo Periodico e Daniel DJ. Spettacolo assicurato. E gran finale il 1 giugno con The Day After Party. Un super DJ set fino a tarda notte. Non mancare, porta gli amici. E al vino ci pensiamo noi. Cantine aperte Tenuta Antonini. Ad Ancarano, dove il gusto diventa festa. Programma completo e info sulle pagine social di Tenuta Antonini.
8: San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, Il Giorno e la Notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più, Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti e le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
9: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.

0: nostra su Radio Latte e Miele in questo lunedì 18 maggio, lei che è stata protagonista nel weekend, perché come hanno fatto in tanti, sono già partiti con i tour estivi.
1: Ah, è vero, anche se in realtà più che estivi sono ancora
0: primaveri.
1: Sì, anche perché comunque bello durante il giorno che ci sono un tot di gradi, però
0: ieri sera un freddo, io sono tornato a casa tardi e faceva freddo, cioè ero solo col gilet, faceva
1: stamattina sono uscito verso le 7 e c'erano 12 gradi, che non è proprio tanto,
0: perché di giorno quando esce il sole ti scalda, almeno noi stavamo parlando per quanto riguarda la zona dove ci troviamo, quindi Milano,
1: anche sentendomi nonni a Catania, i miei genitori a Roma, e quindi abbiamo coperto tutta la
0: mia mamma in Puglia, ha detto che fa caldo, cioè almeno l'ho sentita venerdì sera, mi fa che c'è afa già, è sempre esagerata,
1: si esagerafa.
0: Tra l'altro in Puglia, proprio vicino a dove sta mia mamma in questi giorni, a Lesina in provincia di Foggia, questo weekend è arrivata Gaia, quindi ha fatto una delle prime date per quanto riguarda il tour estivo.
1: Giustamente il tour estivo inizia a farlo nel sud che già fa caldo, poi verso giugno luglio dirà vabbè sai andiamo verso il Po e poi saliamo.
0: Parlando di temperature, nella seconda ora arriva a trovarci Alessandra Tropiano del meteo.it. voi, se avete una bella canzone italiana che volete ascoltare, fatecelo sapere,
1: fatecelo sapere al 335 787 1910, dicendoci anche magari per quale motivo dovremmo ascoltare una bella canzone scelta da voi.
0: Mi piacerebbe ascoltare questa canzone perché mi ricorda perché quando è uscita avevo 12 anni.
1: Però ragazzi, usate una grammatica migliore di Simone Rossi. Non so.

0: La voce splendida, quella di Arisa con Rugiada su Radio Latte Miele. Questo lunedì 18 maggio è arrivato il momento di darvi il controllo della situazione.
1: È vero, noi abbiamo deciso di andarcene. Per un mese non ci saremo e verrete voi in via Bernardo 40 a gestire Milano. Sì, sì, a Milano. Vogliamo solamente gente che abita molto lontano, quindi tutti gli ascoltatori del Brasile che ci ascoltano tramite l'app.
0: Non confondiamo gli ascoltatori, okay, che già è lunedì, fermiamo, è difficile, abbiamo cominciato la nuova settimana. Vi diamo il controllo musicale di Radio Latte Miele.
1: Una bel messaggio vocale al 335-787-1910 dove ci dite una bella canzone, soprattutto il motivo. Per esempio, a me piacerebbe ascoltare l'esercito del surf di Piotta, perché mi ricorda di quando ero piccolo e iniziava l'estate, no? Sai, un periodo che durava 3 mesi e noi, cioè, lo vivevamo abbastanza bene, diciamo vabbè dai, non ci sta male. Oggi 3 mesi in estate, cosa daresti?
0: Che bello.
1: Mi darei forza. Il fegato darei.
0: Darei tutto quello che ho in banca.
1: Il fegato di Simone Rossi darei. Esatto. Che è come il conto in banca, sì, infatti.
0: C'è niente di bello. 335-787-1910, un bel messaggio vocale dove ci dite che canzone volete ascoltare e perché.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Spot.
2: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
3: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
4: Del Toro Auto, vendita auto plurimarche, nuove e usate. Presente nel settore auto da più di 40 anni. Del Toro Auto, vieni a trovarci in via strada statale 259 a Corropoli. Seguici su Facebook e visita il sito www.deltoroauto.it.
5: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
6: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
7: Giulianova si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto. Dal 26 al 31 maggio arriva il 26esimo Festival Internazionale delle Bande Musicali e Majorette. Bande da tutto il mondo, majorette spettacolari, colori, emozioni e tanta musica. Una festa per tutta la famiglia, tra tradizione, ritmo e divertimento. Non mancare all'evento più vivace dell'estate. Giulianova, dal 26 al 31 maggio. Vivi la magia delle bande internazionali. Info su bandeinternazionali.it. Latte e miele, media partner.
8: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
9: Se avete una bella canzone italiana che volete ascoltare su Radio Latte e Miele, potete farlo.
10: Un bel messaggio al 335-787-1910 spiegandoci anche il motivo per cui volete ascoltare questa canzone. Tra pochissimo, durante Fin qui tutto bene, andiamo a Palermo.

0: Eclissi totale, c'è Anna Oxa dal 1984 su Radio Latte Miele con la buona Anna Oxa che è di Bari.
1: La buona, anche è una zia, scusa.
0: No, la buona Anna Oxa, non buona, nel senso che è un
1: Anna
0: modo...
1: Oxa è di Bari, ma vive in Svizzera. Lei,
0: vive in Svizzera, noi andiamo un po' più a sud, andiamo a Palermo.
1: Palermo,
0: ecco,
1: ho già fame, non so come mai.
0: No, non c'entra assolutamente niente. Il cibo, perché in realtà si parla di macchine che diventano scuolabus.
1: Macchine che diventano scuolabus, cioè in che senso? Ci sono dei genitori che volontari?
0: No, carica 14 bambini sulla 500L e la trasforma in uno scuolabus abusivo.
1: Ah, ok.
0: Me l'hanno chiesto i genitori, diciamo.
1: Ah, veramente?
0: È vero.
1: Ma tipo con il baule aperto ci sono stati dentro 14
0: no, si
1: 500L?
0: Parla, che è quella più grossa, no? Si tratta di bambini dagli 7 ai 10 anni, tra cui 11 di 14 anni, questi bambini che col permesso dei genitori sono stati accompagnati, non si capisce bene se sotto pagamento o no.
1: Da non si capisce bene se hanno guidato alla fine i bambini,
0: sì,
1: a questo punto.
0: Uno guidava, altro nei pedali, un po' come nei film. No, in realtà questa signora, questa quarantenne, accompagnava tutti i figli a scuola, solo che erano un po' troppi, no? Perché 14
1: certo.
0: bambini si vedeva proprio la macchina che
1: ma anche
0: 7
1: lenta. Erano tanti,
0: sì, ma anche sì, 7 in realtà è il numero giusto, se vuol dire 6, però 16, vabbè, dai, si stringono un po' dietro.
1: E quindi alla fine cosa è successo?
0: Che hanno fatto una multa incredibile,
1: cioè, ma
0: alla
1: senso,
0: signora.
1: La polizia ha fermato oppure è stata segnalata
0: no,
1: da qualcuno?
0: No, l'hanno fermata, ma perché in realtà
1: che
0: non,
1: sfiga.
0: Non hanno neanche visto i bambini che stavano accatastati uno sopra l'altro, quindi insomma non si vedevano quelli che stavano giù.
1: Sì,
0: ah, in realtà
1: è tipo Tetris,
0: ce ne sono 8, ma la verità se ne vedono
1: altri.
0: Se ne vedono 7, ma in realtà sono il doppio. No, il problema qual era? È che c'erano accatastati anche loro tutti gli zaini.
1: Ah,
0: e
1: certo.
0: Quindi praticamente si vedeva questa macchina che aveva questo cofano gigante, perché la 500L è una macchina molto grande, con un miliardo di 14 zaini che stavano uno sopra l'altro. Per cui si capisce.
1: Tu pensa, allora c'erano 14 persone, 14 bambini, zaini. Sì. Non vedevi niente.
0: No,
1: cioè io
0: dietro no.
1: Non sono capace se non ho la visuale dietro. Sembra che debba andare in retromarcia.
0: Ma guarda, se non l'avessero denunciata per il fatto che stava portando in giro 14 bambini, l'avrebbero denunciata per contrabbando di zaini. Pure molto piccoli.
1: Ma

0: sono immaginato durante Nord Sud Ovest Est degli 883 questa signora che ha accompagnato a Palermo 14 bambini tutti a scuola nella stessa macchina e pensa se arrivava in ritardo, cioè mezza scuola vuota, una classe vuota.
1: Era un'intera classe, esatto. Sì, che ma... potrebbe essere un servizio condominio, non sì, si può se non si ha la macchina o se non si ha un pulmino. In questo caso magari una del primo piano fa: io vado, porto mio figlio a scuola. Visto Loredana, visto che ci sei,
0: visto che andate nella stessa scuola, ma quella scuola ha anche le medie, perché non porti anche mio figlio?
1: Ma anche c'è anche il centro anziani, perché c'è mio padre che
0: potrebbe andare là vicino. No, in realtà potrebbe essere quasi un record, anche se in realtà in questa 500L c'è un L di troppo, perché nel 2015 è stato fatto un record molto simile a quello
1: fatto
0: con la 500. Quell'anno un gruppo di studenti di scienze motorie di Milano, quindi non a Palermo, un po' più a nord, ha infilato 14 persone dentro una 500 d'epoca del 1970.
1: Pure d'epoca,
0: le Topolino, quelle piccolissime,
1: cioè quelle che se fai un danno è un casino, perché ormai quella macchina vale tantissimo.
0: Sì, infatti il mio sogno sarebbe di comprare una macchina del genere e rifarla tutta.
1: Pensavo metterci dentro tutte le persone che riesci.
0: No, ecco, assolutamente no. No, poi un record anche abbastanza difficile, perché si parla di 14 persone che dovevano essere almeno 1,70 m.
1: Come Tetris, cioè, ma scusa, saranno messi... ma loro si sono organizzati per entrare nel Guinness World Record?
0: Sì.
1: O hanno detto: ragazzi, domani facciamo una cavolata?
0: No, mi raccomando.
1: Le regole sono queste.
0: No, non ha fatto
1: alto più di 1,70.
0: Non hanno fatto come la signora di Palermo, no? Si sono organizzati per fare il Guinness World Record, che prevedeva tante persone alto 1,70 m, portiere e finestrini completamente chiusi, e la macchina doveva rimanere sigillata per almeno 10 secondi, no? Per dire: ok, potrebbe andare in giro, anche se posso dire, cioè, con 14 persone,
1: finestrini
0: fai un conto,
1: chiusi,
0: 70 kg a testa, cioè, come facevano a starci?
1: Ma non si muoveva la macchina, non è che guidava.
0: No,
1: però era solo l'intento. Tra l'altro, quei finestrini chiusi, gira voce che qualcuno si è lasciato andare. Stanno bene, a 500 un pochino meno.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 €. Lidl vale davvero.
3: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets a 2,50 €. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Spot. Dal 29 maggio al 2 giugno, Latte Miele ti aspetta ad Anghiò, in piazza Giorgini a San Benedetto del Tronto. Partecipa al nostro podcast con musica, interviste, ospiti, sorrisi e tutta l'energia inconfondibile di Latte Miele. Ti aspettiamo ad Anghiò, dal 29 maggio al 2 giugno con Latte Miele sarai protagonista.
6: Essere sereni non significa stare fermi. È continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto. È un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
7: Ubiracing cresce. Ubiracing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
8: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
9: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
10: Medical Center raddoppia. Nel complesso sanitario Villa Rosa di Tortoreto trovi un poliambulatorio moderno con servizi medici all'avanguardia. Visite specialistiche, riabilitazione, fisioterapia, percorsi dedicati al sonno, all'obesità e ai disturbi alimentari, medicina dello sport e servizi per l'età evolutiva. Medical Center Tortoreto, sempre al tuo fianco, vicino a te. Per informazioni e prenotazioni 0861 18 53 400 0861 17 51 396 oppure info@medicalcentertortoreto.it.

0: Mina su Radio Latte e Miele, dove inizia un appuntamento importante. Perché te lo dimentichi sempre?
1: Ma io ho detto speriamo che questa settimana magari si cancelli, invece no. Confermato anche per questa?
0: Anche oggi c'è La Scienza Dimostra, questo insieme di ricerche che cambieranno il nostro modo di vedere la vita, in questo caso le macchine, perché stiamo parlando di questa signora di Palermo che ha portato 14 bambini, 14, sì, dentro la propria macchina per portarli a scuola.
1: Sì.
0: E ovviamente è stata multata.
1: E
0: le sospensioni.
1: Perché beccata, eh?
0: Sì, perché
1: ma magari
0: sennò...
1: non era la prima volta.
0: Sì, magari è da...
1: Ogni venerdì noi portiamo i bambini a scuola così.
0: Lo capiremo dalle sospensioni della 500L che sono diventate 20 cm più basse. Non parliamo di quello, ma parliamo di macchine piene, perché alla University of Sussex hanno scoperto che più una macchina è piena di persone, più chi è dentro pensa di essere invisibile.
1: Invisibile.
0: Sì, non so cosa voglia dire. Allora,
1: perché l'hai portata, scusami?
0: No, perché sono comunque ricerche che devono essere viste e lette in presa diretta.
1: Io mi sento stretto, perché noi siamo alti, quindi
0: infatti,
1: metterci dietro.
0: Studio della University of Sussex ha osservato che nei gruppi numerosi aumenta il senso di anonimato e diminuisce l'autocontrollo. Il cervello divide la responsabilità tra tutti. Tanto non stanno guardando proprio me. E quindi succede quello che dicevi prima in chiusura.
1: Nel senso che succede...
0: Che uno fa qualsiasi cosa.
1: Uno si allarga, uno
0: infatti.
1: Magari, non so, si mangia i cracker, si sbriciola tutto, oppure...
0: No.
1: Ha mangiato quei fagioli lì magici.
0: Ma penso che sia più ognuno ha mangiato dei crackers, si vede se mangi dei crackers, penso più uno.
1: Sì,
0: tipo...
1: magari se ti cadono le briciole, tanto c'è tanta
0: stato?
1: Gente. Chi è stato?
0: Non so, uno dei 14.
2: Fin qui tutto bene su Radio Latte Miele. Fin qui tutto bene.
3: E guarda fuori, la luna in cielo, ma è già mattina. Ha fatto tardi la sera prima. E quando piango tu sei là

0: 17:59. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te.
1: Ciao
2: Radio Latte
1: Miele.
2: Ciao Radio Latte
1: Miele. A me piacerebbe ascoltare Avrai di Claudio Baglioni.
3: Siamo
4: amore.
2: Rotolando verso sud perché mi ricorda l'estate.
4: Rotolando verso sud.
5: Bacio
6: a tutti.
5: Bacio a tutti voi che vi fate sotto su Radio Latte Miele. Non solo ascoltate, ma siete protagonisti indiscussi quando c'è fin qui tutto bene fino alle 20.
7: Infatti vi abbiamo chiesto un bel messaggio al 335-787-1910 dove ci dicevate una bella canzone e soprattutto un motivo per ascoltarla durante la nostra seconda ora.
8: Ciao!
7: Ciao!
8: Sono Emanuela da Teramo e vorrei ascoltare La descrizione di un attimo dei Tiro Mancino.
7: Ok.
8: Perché è una canzone che mi piace tantissimo, un po' mi riconosco nella ragazza della canzone.
5: Bene, bene, bene, ce l'abbiamo?
7: Sì, eccola qui.
5: Ah, un bel gettone, come sempre, allungamelo te il gettone perché io...
7: è strano.
5: Guarda, non ho portato...

0: Con Aitiro Mancino, la descrizione di un attimo su Radio Latteniene.
1: Un attimo sono 26 anni, eh.
0: Ah, ma questa è proprio la frase da bar.
1: Eh sì, sì, ah signora mia, qua era tutta campagna.
0: Grazie Emanuela per questa richiesta, vi ricordiamo che potete scegliere una canzone da ascoltare su Radio Latteniene al 335-787-1910, parlando di discorsi che si fanno magari tra amici o
1: tra
0: in bar.
1: Ma fa freschino nonostante sia maggio.
0: Abbiamo la regina del meteo.
1: Oh,
0: del meteo.it, Alessandra Tropiano.
2: E che bella questa presentazione! Ciao!
1: La regina del celebrità, no, la regina del metro.
0: Tra l'altro live, no. Qua sì. Con noi.
1: Sì, infatti, batti un colpo.
0: Per far capire che sei live. Tocca al tavolo, schiaffo al
2: giusto.
1: Però potrebbe averlo fatto anche al telefono.
0: Al telefono.
2: No, perché il telefono lo tengo in mano. Ah, è vero. No, infatti. Io sono boomer, il telefono lo tengo sempre in mano, come cioè non uso gli auricolari.
0: Sì, io uso invece il viva voce.
2: Ah, sì. Bravo, anche
0: cioè sono a casa, magari sto facendo delle robe.
1: Però lui molto da boomer. Lo sente e mette via voce all'orecchio.
2: Sei peggio di me.
1: E fa
0: no,
1: su e giù.
0: No, quello no. Che però magari sono in giro per casa, come se casa mia fosse gigante, un monolocale, però almeno le mani libere posso, non so, suonare la chitarra mentre
1: sta telefono con mamma che ti racconta come gestire le medicazioni.
0: Stamattina che mi sono svegliato un po' male, mi hanno chiamato, ho messo il telefono via voce lì così, però guardavo fuori un ottimo cielo.
2: Ah. Un ottimo cielo, ragazzi, sì, perché forse finalmente intravediamo qualcosa all'orizzonte che non sia pioggia,
0: dopo
2: che non
0: settimana
2: sia
0: scorsa,
2: tempo,
0: ragazzi, settimana scorsa io venerdì avevo freddo.
2: Sì.
0: Venerdì sera, ho chiamato mia mamma che era in Puglia, invece fa caldo.
2: No, perché ragazzi abbiamo assistito settimana scorsa a delle nevicate fuori stagione che non si vedevano da decisamente troppo tempo.
1: Ma quindi quest'estate quando arriva?
2: Arriva
0: tra pochissimo, secondo me.

0: Sanato Piano ci tiene il segreto ancora per poco.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Ma perché lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
1: Perché non lo fai?
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
7: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
8: Stop! E un po' meno?
7: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
8: Stop! Meno.
9: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
8: Stop! Buona!
9: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Spot. Dal 29 maggio al 2 giugno, Latte Miele ti aspetta ad Andiò, in piazza Giorgini a San Benedetto del Tronto. Partecipa al nostro podcast con musica, interviste, ospiti, sorrisi e tutta l'energia inconfondibile di Latte Miele. Ti aspettiamo ad Andiò, dal 29 maggio al 2 giugno con Latte Miele sarai protagonista.
11: Pronti a brindare? Tutto pronto per Cantine Aperte da Tenuta Antonini. 3 giorni di musica, vino e divertimento tra le colline. Si parte sabato 30 maggio con il concerto della scena muta e il DJ set targato Filippo Porrini. Domenica 31 maggio, live con Sounds Better Band, Matteo Periodico e Dan El DJ. Spettacolo assicurato. E gran finale il 1 giugno con The Day After Party. Un super DJ set fino a tarda notte. Non mancare, porta gli amici. E al vino ci pensiamo noi. Cantine Aperte Tenuta Antonini. Ad Ancarano, dove il gusto diventa festa. Programma completo e info sulle pagine social di Tenuta Antonini.
12: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti e le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
13: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. info@lavoriincorso.biz.
14: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio, prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com. Le Acli di Ascoli Piceno presentano Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma. L'arte racconta le Marche. Il progetto promosso dalla Regione Marche, Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione. I giovani delle Marche si raccontano attraverso i linguaggi dell'arte, con eventi speciali ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acqua Santa Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. Un percorso creativo per immaginare il futuro del nostro territorio, attraverso lo sguardo, le idee e la voce dei giovani. Trama, l'arte racconta le Marche.

0: Si chiama Santa, l'ultima canzone di LDI H7 su Radio Latiniele. Che
1: disperarti, non disperarti, su, si chiama Santa.
0: Si chiama Santa, l'ho detto sì, anche con un certo sorriso, perché andiamo qui Alessandra Tropiano.
2: Quindi.
1: Sì.
2: Perché sono la Santa del Meteo.
0: Santadelmeteo.it.
1: No,
0: ragazzi,
1: perché dopo una settimana in cui Simone Rossi ha perso il fiato, la voce, tra caldo e freddo, stiamo cercando di capire se quest'estate effettivamente arriverà.
2: Allora, l'estate, o meglio, l'anticipo d'estate che tutti sogniamo quando è maggio, finalmente arriva. Si è fatto attendere? Si è fatto attendere un po' troppo, anche se vi devo dire che è stato un maggio molto democratico, perché ha soddisfatto all'inizio gli amanti della primavera. Poi gli amanti dell'inverno, perché è tornato l'inverno, adesso finalmente gli amanti dell'estate, coloro che vogliono già abbronzarsi, andare al mare, fare i primi bagni, saranno soddisfatti.
1: Perché ci diciamo sempre, non ci sono più le mezze stagioni, ne abbiamo avute 4 in un mese.
2: Esatto, mancava giusto l'autunno.
0: Sai che io non ho ancora mollato il piumone a casa?
1: No. Aspetta.
2: Dovresti toglierlo, perché si alzeranno le temperature anche in maniera abbastanza decisa, quindi io forse il piumone adesso lo toglierei.
0: Ieri sera ho dormito benissimo col piumone, quindi fin quando non sento quel caldo lì...
2: Da domani non ci dormirai più bene.
1: Oh, altra cosa che dovremmo levare secondo me sono la copertina sullo scooter e anche i guanti quelli laterali, perché mi sa che inizierà a fare un po' caldo.

0: d'accordo.
1: Dici bene, nel senso che da mercoledì tornerà, o meglio, farà la sua comparsa per la prima volta in maniera decisa in questo 2026.
2: L'anticiclone
1: africano. Oh, bravi.
0: Bentornato.
1: L'avete
0: bentornato.
1: Imparato. Anticiclone che arriva direttamente dall'Africa, quindi non come quello delle Azzorre, che
2: però non sarebbe africano.
1: No, esatto. Porta un po' più di aria mite, ma l'anticiclone africano porta quest'aria sahariana che quindi è molto calda, che quindi farà innalzare le temperature, che pensate nel weekend toccheranno già i 30 gradi su diversi settori della fascia tirrenica, e addirittura previsti 32 in Sardegna.
2: 32 in Sardegna, si sento già le bottiglie
1: bagno.
2: Che si aprono in Sardegna, ragazzi.
0: Questo per l'anticiclone africano, quello delle Azzorre, dove sono le Azzorre?
2: Le Azzorre sono praticamente la Puglia,
0: non c'entra.
1: No, ragazzi, sono un po' più ovest, po' direzione più... Oceano Atlantico.
0: Ok, Oceano Atlantico, quindi vuol dire che viene il freddo quando c'è.
1: Non viene il freddo, viene aria comunque più mite, ma venendo dall'Atlantico, venendo dall'oceano, è un po' più umida, e quindi è responsabile anche in questo caso, questi giorni, in realtà, questi acquazzoni che vediamo improvvisi sono responsabili dati proprio da queste correnti più umide atlantiche, che quindi disturbano un pochino l'atmosfera. Però poi, arrivando la bolla calda, questa cupola da sud dall'Africa, ci proteggerà anche da quelle, quindi
2: non fa casino però anticiclone contro anticiclone,
0: si scontrano?
2: No. Chiedo,
1: No, diciamo che vince uno dei due, vince l'africano in questo caso.
2: Vai, noi siamo contenti di assaggiare un po' di estate.
0: Sì,
2: eh?
0: Vabbè, sì, anche
2: poi
0: perché...
2: in Sardegna, ragazzi, 32 gradi questo weekend.
0: Vabbè, ci sta, ma in Sardegna sono pronti, stanno lì con la loro eclusina. Aio.

0: Sorry, scusa, lo sento. I Pinguini Tattici Nucleari su Radio Latte Miele.
1: Non ti preoccupare.
0: Bella, tutto questa battuta. Passato. Sorrido perché la Trobbiano già la sa cantare e anche ballare.
1: Sì, sì, sì.
2: Ma io sono entrata in modalità estiva. C'è anche il tormentone.
0: Scusa, lo sento, con due braccia così che sì. indicavano una persona.
2: Cioè, quando i Pinguini Tattici Nucleari sfornano la hit, vuol dire che arriva l'estate e guarda caso l'hanno sfornata qualche giorno fa, hanno richiamato l'anticiclone. Voilà.
0: Perfetto. Vai, vai, Alessandra Trobbiano del meteo.it, raccontaci un po' questa settimana.
2: Quindi. Allora, settimana che dicevamo parte un po' zoppicante, stiamo vedendo qualche temporale ancora in giro per l'Italia, specie a ridosso dei rilievi. Stessa cosa martedì, quindi un martedì con ancora qualche disturbo, specie pomeridiano, qualche acquazzone. Da mercoledì, via libera l'anticiclone, buttiamo via gli ombrelli, o meglio, mettiamo
0: i piumoni, sicuro.
2: Li ritireremo fuori, esatto, anche i piumoni, perché appunto arriva questa cupola di aria calda che ci protegge dalle perturbazioni.
0: Gli amici africani, sì.
2: Con le temperature che saranno man mano in rialzo, quindi mercoledì, giovedì, venerdì, clima un po' più mite, per avere poi una vera e propria quasi ondata di calore, la prima del 2026 nel weekend, con le massime che al nord toccheranno anche i 28-29 gradi.
0: Che comunque.
2: Al centro fino ai 30, previsti anche 31 a Roma, quindi già.
0: Ah, però, aperti a casa, eh?
2: Inizieranno a boccheggiare, e dicevamo al sud, appunto, anche di 32 gradi tra le isole maggiori.
1: 32 gradi sono tanti. Cioè inizia a essere un'estate
0: però
1: italiana.
0: Però sulle isole secondo me c'è ventilato, capito?
1: Vabbè, no, dipende. No. Guarda, io ho fatto estate a Catania dove il vento non sapevi neanche come scriverlo a un certo
0: però
1: punto.
0: Però se sei su un'isola c'è il mare, ok? Quindi 32 gradi.
1: Guardi, signor Alberto Angela, non saprei come contraddirla.
0: Siciliani e sardi, vi ho aperto, eh?
1: Sì, infatti, ci hai spiegato come vivere.
0: Però se è caldo è al mare, è quello che volevo dire.
1: Però
0: ragazzi,
1: c'è il momento migliore, più preferito dagli ascoltatori di tutte le radio che si sintonizzano sulla Latte Miele per ascoltare il voto della settimana di Alessandra Trobbiano.
2: Signore e signori, questo è un bellissimo gonfissimo 8.
0: Applausi in anticipo.
1: Sì, vabbè, si è detto bellissimo.
0: Otto pieno. Bellissimo.
1: Ha detto bellissimo,
0: otto,
1: gonfissimo.
0: Tra l'altro bellissimo numero in generale.
2: Sì, sono nata l'8 settembre per questo.
0: Ah sì? Ah. Io il 24 ottobre, non c'entra nulla.
2: Non ce l'ho.
1: Il 26 aprile.
2: Ok.
1: Tu sei?
2: Abbiamo dato i numeri.
1: Davvero, allora, è un momento di impasse.
0: Ho avuto una serata difficile e non fatemi domande matematiche perché sapete già.
1: Vabbè, fratello,
0: era una formula difficilissima per quanto mi riguarda.
1: Dai, allora possiamo fare una cosa, una formula che usiamo spesso. Il salutino, Alessandra.
2: Un salutino da Alessandra Trobbiano del meteo.it per tutti i dati, tutte le temperature. Per restare aggiornati sulle temperature di questa settimana, c'è l'app o il sito il meteo.it.
0: Mi raccomando. Viva l'estate!
1: Ciao Alex!
0: Ciao!

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero. Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Sai che suono ha la serata perfetta?
3: Deliveroo!
2: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
4: Spot.
5: Nel centro commerciale La Torre, tanti punti vendita per il tuo shopping.
4: Globo Sport, vasta scelta dei migliori marchi sportivi.
5: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, in

0: Rosa.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martinsicuro, via Roma 447.
2: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante 3Quadri, dove se mangia e se beve lui.
3: Ristorante Country House 3Quadri, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola, su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 3Quadri è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
2: Ristorante 3Quadri, dove se mangia e se beve lui.
4: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
5: Giulianova si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto. Dal 26 al 31 maggio arriva il 26esimo Festival Internazionale delle Bande Musicali e Majorette. Bande da tutto il mondo, majorette spettacolari, colori, emozioni e tanta musica. Una festa per tutta la famiglia, tra tradizione, ritmo e divertimento. Non mancare all'evento più vivace dell'estate. Giulianova, dal 26 al 31 maggio. Vivi la magia delle bande internazionali. Info su bandeinternazionali.it. Latte e miele, media partner.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
8: Latte e miele.

0: signori, sta arrivando l'estate.
1: Sì, è vero, tanto che i voti inizieranno ad alzarsi, visto che Alessandra Tropiano del Meteo.it è molto di parte.
0: Ha dato un bell'otto, ce l'avevo quando giocavo a calcetto.
1: Sì, io il 16, quindi per due. Torna sempre.

0: bella presente nella mia playlist personale, Sergio Caputo dal 1983.
1: Davvero?
0: Con Bimba se sapessi.
1: Ah.
0: Te la faccio vedere?
1: No, no, ci credo, vai tranquillo.
0: Tra l'altro ho messo a tutto volume questa mattina, vedendo che ce l'avremmo avuto in scaletta.
1: Ah, così poi potevi cantare insieme a Sergio e fare a Sergio.
0: Me la sono goduta . E mi ha aiutato in questa mattinata che ho passato in maniera molto difficoltosa. Stavo leggendo, a proposito di musica, a proposito di canzoni di playlist, che ci vogliono circa 300 ascolti prima che la tua canzone preferita ti annoi.
1: Sì, poi dipende di che canzone si tratti.
0: Hai visto?
1: Hai detto
0: esplodere il PC di Radio Latte Miele.
1: Perché la 301esima volta che ascoltiamo Bimba se sapessi. No, in realtà dipende, perché io è un momento difficile della mia vita in cui, lavorando tanto, soprattutto lavorando in radio, ho difficoltà ad ascoltare la musica. Perché
0: io invece me la godo, anzi. Ho preso questo brutto vizio,
1: cioè?
0: Passato da te, di andare in motorino con le cuffie.
1: Ah, vabbè, ma quello è comodo, ma in realtà
0: ma se ascolti la musica poi magari non riesci a sentire altri rumori.
1: Allora, innanzitutto bisogna evitare, questo lo consiglio
0: soprattutto
1: a chiunque,
0: se in motorino,
1: di evitare di usare le cuffiette con l'eliminazione del rumore,
0: ma
1: perché
0: chi ce l'ha?
1: È pericolosissimo.
0: Quelle sono robe da ricco che c'hai te, ma io ho le cuffie
1: tutti
0: di legno.
1: No, vabbè, ma in realtà basta mettere a volume basso, poi io sento anche l'automobilista che mi insulta.
0: Sì.
1: Bianco, sì.
0: No, tu per quello metti le cuffie con l'eliminazione del rumore.
1: Sì, così almeno non sento gli insulti e posso andare a dormire senza piangere.
0: Fai il cafone, capito?
1: No, il cafone no.
0: Un giro così, dito medio.
1: No, ma no. Che stai dicendo? No, mi dissocio da quello che ha detto Simone Rossi.

0: 1999, un giorno migliore su Radio Latte Viene. Stavamo parlando di canzoni preferite che abbiamo magari nella nostra playlist personale,
1: sì,
0: oppure nel comparto fisico, quindi o il CD o il vinile o la cassetta.
1: Sì, vabbè, la cassetta e il CD lo lasciate ormai.
0: Tiri
1: a...
0: fuori magari quel CD, quella cassetta, anno 99, Luna Pop.
1: Io invece ho la fortuna di avere un padre che è molto fissato con l'Hi-Fi, tanto che ho un suo vecchio giradischi di quelli proprio vecchi, un Torrens.
0: Ma avrà... l'Hi-Fi? Che cos'è?
1: L'Hi-Fi.
0: Ciao.
1: Poi c'è l'Hi-6, l'Hi-9.
0: E cos'è? Tipo lo stereo?
1: Sì, sono gli stereo un po' vecchio, anche proprio
0: l'impianto Hi-Fi,
1: esatto, sono gli impianti stereo, quelli un po' vecchi che sono detti analogici perché hanno per esempio i cavi in rame, non ramen, so che stai per dirlo,
0: per niente,
1: e non sono digitali, hanno nulla a che vedere col digitale, almeno nel mio
0: anche
1: caso.
0: Anche i miei ce l'avevano, ma penso un po' tutti ai tempi,
1: sì,
0: quando non
1: Hi-Fi ai tempi, sì, giusto,
0: non c'erano, cioè ora abbiamo gli smart speaker, sì, roba super tecnologica.
1: Che posso dirti?
0: Sì.
1: Allora, io sono un grande amante delle Hi-Fi, mi piace tantissimo il gesto di prendere il vinile e di metterlo sopra il giradischi. Però è scomodo. Ormai io capisco.
0: Ma infatti il vinile devi usarlo, il giradischi.
1: Con una donna.
0: No, vabbè,
1: ah, no, okay.
0: Ci sta.
1: Con due donne.
0: Per fare un po' di ambient, quindi sì, ci sta. Infatti. In base alla situazione in cui ti trovi, decidi se usare il vinile, che deve essere una mossa in più.
1: Ma infatti ha sempre funzionato il trittico, il trio carbonara, vinile e vino.
0: Sì.
1: Perfetto.
0: Io mi fermo alle ultime due.
1: Perché?
0: Vino e vinile.
2: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
3: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
4: Prenditi un Sunseeker.
2: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
3: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
5: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Nelle prossime ore qualche nota instabile interesserà il nord, mentre il tempo risulterà migliore sulle restanti regioni. Nella mattinata di domani piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana. Altrove avremo nubi sparse in un contesto però prevalentemente più asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico si presenterà fortemente instabile, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Più soleggiato ma con venti tesi lungo le coste tirreniche e sull'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
8: Spot. Dal 29 maggio al 2 giugno, Latte Miele ti aspetta ad Andiò, in piazza Giorgini a San Benedetto del Tronto. Partecipa al nostro podcast con musica, interviste, ospiti, sorrisi e tutta l'energia inconfondibile di Latte Miele. Ti aspettiamo ad Andiò, dal 29 maggio al 2 giugno con Latte Miele sarai protagonista.
9: Viaggia sicuro, comodo e puntuale. Fallo con la Start. Con i nostri servizi potrai scoprire Ascoli Piceno, la Riviera delle Palme e i suggestivi borghi del Piceno. Inoltre puoi raggiungere comodamente Roma a prezzi vantaggiosi. Scegli Start anche per i tuoi viaggi, noleggiando uno dei nostri autobus Gran Turismo. La nostra flotta composta da veicoli di ultima generazione a basso impatto ambientale ti porterà dove tu desideri. Scopri le nostre tariffe anche a prezzi agevolati. Info al numero verde 800 44 3040, www.startspa.it. Servizio clienti @startspa.it. Scarica orari e tratte tramite le due app Google Maps e Moovit.
10: Power Laser, dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
11: Trema, si apre il sipario sul presente per guardare il futuro con gli occhi creativi dei giovani. Dal 10 maggio al 15 giugno, tanti appuntamenti ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. I giovani raccontano il presente e immaginano il futuro attraverso danza, teatro, canto, arti grafiche e performance. Un progetto promosso da ACLI Ascoli Piceno, Exponiti, Centro Iniziative Giovani, Istituto Comprensivo Inter Provinciale dei Sibillini e Delta ODV. Per informazioni visita la pagina Facebook ACLI Ascoli Piceno oppure Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma.
12: Ad Ascoli Piceno, in Viale Vellei, c'è Medical Center, il poliambulatorio dove la tua salute viene prima di tutto. Oltre 80 professionisti, visite specialistiche, fisioterapia, riabilitazione, chirurgia ambulatoriale, medicina dello sport e percorsi dedicati a sonno, obesità e disturbi alimentari. E da oggi una grande novità, è attivo il servizio di odontoiatria per il sorriso di tutta la famiglia. Medical Center, la tua salute al centro. Per informazioni e prenotazioni 0736 52 12 02 oppure info@medicalcenterascoli.it.
13: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo

0: Francesco Gabbani, volevamo solo essere felici su Radio Latte Miele. È lunedì, è il 18 maggio e arriviamo da un bel weekend pieno di sport.
1: È lunedì, no, questa non la continuo.
0: Ah, è un coro da stadio.
1: Sì, è un coro che saluto tutti gli amici juventini all'ascolto.
0: Ah, com'è contento, perché queste sono le giornate decisive.
1: Finalmente un po' di gioia. Dov'è?
0: Si è giocata la penultima giornata di Serie A. C'è una grande lotta per quanto riguarda la Champions. Complimenti per il derby vinto.
1: Grazie.
0: Voi romanisti.
1: Grazie. Complimenti alla Fiorentina che sta onorando il campionato fino alla fine.
0: Adesso non cerchiamo di farci inzuppare WhatsApp di messaggi di juventini arrabbiati. Complimenti a Yannick Sinner che vince in casa.
1: Bravo.
0: Un grande torneo dell'internazionale di tennis.
1: Ciò che si fa Roma vince, cioè Roma vince in generale, Roma vince anche con gli Yannick Sinner.
0: È arrivato il gladiatore.
1: Ecco.
0: Allora non andiamo a Roma, ma andiamo in Abruzzo, perché questo weekend è passato il Giro d'Italia.
1: Vero, vero, vero.
0: E non so se avete visto questo tifoso che ha provato a rifilare degli arrosticini ai corridori.
1: No, io ho visto dei tifosi che cercavano di dare le pastarelle e qualcuno si fermava e le mangiava.
0: È uno sport molto bello, perché a un certo punto dici, vabbè, se la tappa è pianeggiante,
1: esatto,
0: è abbastanza noiosa, oppure ho dato tutto e sono in fondo,
1: ho bisogno di energie immediate, prendo magari qualcosa di bello zuccherato, così
0: a sto punto infatti ti fermi e provi ad assaggiare un po' di cucina italiana, soprattutto magari per quei corridori che non sono del nostro paese.
1: Vero, poi la cosa divertente è che c'è Doug durante Arena Latte Miele che fa gastrogiro, che prende tutti i posti dove sta passando il Giro d'Italia e racconta un piatto, no? Ecco, potrebbero fare una cosa del genere, così d'abitudine tutti coloro che gli autoctoni del posto cucinano qualcosa del posto, tipo gli arrosticini in Abruzzo, e lo danno. E finché sei in Abruzzo, ok, se ti passano un arancino tipo a Catania.
0: Altro che gastrogiro, gastrointerite.
1: No, gasgi.
2: Fin qui tutto bene su Radio Latte Miele. Fin qui tutto bene.
3: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro. Cancella la cartolina e scopri subito se hai vinto. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
4: 19 in punto.
5: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte Miele è ovunque. Portala sempre con te.

0: su Radio Latte Miele, questo lunedì sera è il 18 maggio, ratatata anche a te Vaschi.
1: Sì, anche a lei e soprattutto tanta vitamina C a tutti con questa aranciata, sperando che ci possa aiutare in quest'estate. Anche perché ho scoperto in realtà che per abbronzarsi bisogna mangiare prima dell'estate
0: le carote,
1: tutto ciò che ha la vitamina D e tutto ciò che è arancione, no? Tipo
0: Sì.
1: Le arance, le carote.
0: Prima dell'estate o?
1: Prima e durante, in realtà sempre, perché sono ovviamente cose che fanno
0: solo
1: bene.
0: Solo per l'abbronzatura, non perché faccia bene.
1: No, solo per l'abbronzatura. No, però da quando ho iniziato la dieta con un sacco di verdure, visto che nelle verdure c'è molta vitamina D, ho iniziato a prendere sole e soprattutto colore.
0: Io non ti vedo colorato.
1: Vabbè, ora no.
0: Quando sei andato a Roma sei tornato peperone.
1: Eh sì.
0: Quello non è prendere il sole, quello è scottarsi.
1: Quello è prendere
0: la
1: testata.
0: Non so. È che se mangi le carote, i cibi,
1: c'era.
0: Colore arancione vuol dire che tu ti possa esporre sotto il sole senza protezione.
1: C'era un problema quel giorno.
0: C'era vento.
1: Quel giorno c'era vento, non faceva troppo caldo perché c'erano 22-23 gradi e quindi vabbè, ma che ce frega, ma che ce importa, ci mettiamo a prendere il sole senza protezione, perché tanto figurati. E infatti circa 6 kg di pelle persi dopo, tutto spellato.
0: È tornato una aragosta, sembrava. Infatti. 335-787-1910, ci sono le news e torniamo.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: fatta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Buonasera da Gerardo De Vivo. Non si abbassa la tensione tra Stati Uniti e Iran. Teheran accetti l'accordo o sparirà, ha ripetuto Trump. In caso di nuova aggressione, le nostre forze armate hanno brutte sorprese per il nemico, la replica della Repubblica Islamica. Tuttavia, secondo indiscrezioni riportate da Al Arabiya, nella sua risposta di ieri ai mediatori pakistani, Teheran avrebbe aperto alla possibilità di una lunga sospensione del suo programma nucleare, purché l'uranio già arricchito venga trasferito in Russia e non negli Stati Uniti. A quanto si apprende, poi, l'Iran avrebbe anche rinunciato alla richiesta di risarcimenti di guerra in cambio di concessioni economiche. Ribadite la richiesta di una tregua duratura e l'ipotesi di una graduale riapertura di Hormuz. Sarà pubblicata lunedì prossimo 25 maggio la prima enciclica di Papa Leone XIV, intitolata Magnifica Humanitas. Il testo papale è dedicato alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Sarà lo stesso pontefice, prima volta nella storia, ad intervenire alla presentazione del testo.
2: L'economia.
1: Si avvia alla conclusione lo sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato da USB e da altre sigle autonome. Segnalati disagi per trasporti, scuola e sanità in tutta Italia. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21. Si ferma anche il trasporto locale con orari diversi da città a città. Alla base della protesta le richieste di aumenti salariali e di maggiori investimenti per welfare e diritti. Sentiamo Guido Lutrario, esecutivo nazionale USB.
3: Lo sciopero aveva e ha delle motivazioni sociali molto importanti. In questo paese i prezzi aumentano a causa delle guerre che si moltiplicano, però nessuno interviene sui salari, nessuno interviene sulle pensioni, noi continuiamo a perdere potere d'acquisto, l'unico soggetto che non se ne accorge è il governo Meloni.
1: Valuteremo le flessibilità già esistenti, così la Commissione europea tramite i suoi portavoce risponde in merito alla lettera inviata ieri a Bruxelles da Giorgia Meloni. La risposta suona come una parziale e indiretta chiusura alla richiesta italiana di affrontare la crisi energetica derogando dai vincoli di bilancio, al pari di quanto avviene per gli armamenti. I portavoce hanno precisato che una risposta puntuale all'istanza italiana giungerà presto, ribadendo però l'invito a sfruttare appieno i significativi finanziamenti dell'Unione già disponibili. Le borse europee mostrano forte nervosismo. Piazza Affari chiude le contrattazioni cedendo 9 decimi di punto. In calo invece lo spread, che si attesta a 76 punti base. Petrolio sempre su standard elevati. Il Brent va a $10 al barile. Nel 2025 l'Italia era il paese dell'Unione Europea con i prezzi all'ingrosso dell'elettricità più alti tra i 27, pari a 116 euro per megawattora. La media europea era di 85 euro. È quanto evidenzia la Commissione Europea nel rapporto dedicato all'Italia sui 4 anni di attuazione del piano Repower EU per l'addio ai combustibili fossili russi. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
4: Spot. Le Acli di Ascoli Piceno presentano Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma. L'arte racconta le Marche. Il progetto promosso dalla Regione Marche, Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione. I giovani delle Marche si raccontano attraverso i linguaggi dell'arte, con eventi speciali ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acqua Santa Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. Un percorso creativo per immaginare il futuro del nostro territorio, attraverso lo sguardo, le idee e la voce dei giovani. Trama, l'arte racconta le Marche.
5: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
2: Casa racconta una storia, la tua. Lavori in corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. info@lavoriincorso.biz.
6: Pronti a brindare? Tutto pronto per cantine aperte da Tenuta Antonini. Tre giorni di musica, vino e divertimento tra le colline. Si parte sabato 30 maggio con il concerto della scena muta e il DJ set targato Filippo Porrini. Domenica 31 maggio, live con Sounds Better Band, Matteo Periodico e Daniel DJ. Spettacolo assicurato. E gran finale il 1 giugno con The Day After Party. Un super DJ set fino a tarda notte. Non mancare, porta gli amici. E al vino ci pensiamo noi. Cantine aperte Tenuta Antonini. Ad Ancarano, dove il gusto diventa festa. Programma completo e info sulle pagine social di Tenuta Antonini.
7: Del Toro Auto, vendita auto plurimarche, nuove e usate. Presente nel settore auto da più di 40 anni. Del Toro Auto, vieni a trovarci in via strada statale 259 a Corropoli. Seguici su Facebook e visita il sito www.deltoroauto.it.
8: Latte e miele.

0: Radio Gol. Risultati, classifiche e commenti sulla partita dell'Ascoli. A cura della redazione sportiva di Radio Lattemiere Ascoli.
1: Main sponsor ufficiale per le radiocronache delle partite dei playoff e delle trasmissioni sportive su Radio Latte Miele, la Pati Group.
2: Stai pensando a un nuovo arredamento o a un trasloco senza stress? Con la Pati Group hai tutto in un unico servizio. Progettazione di interni, arredamenti su misura, trasporti, traslochi, depositi e in noleggio scala montacarichi. Affidati a veri professionisti. Siamo ad Ascoli Piceno, zona industriale Basso Marino. Chiama ora 0736 34 41 21. La Pati Group. Diamo forma ai tuoi spazi.
1: Fineplast di Battista Faraotti, azienda specializzata nella produzione di compound, materiale plastico in forma granulare. Fineplast, zona industriale Campolungo, Ascoli Piceno.
3: L'Officina Bacchetti SRL da 50 anni si occupa di allestimenti per veicoli industriali di qualsiasi genere. Progetta, produce e vende sistemi di sollevamento e trasporto esaudendo ogni richiesta del cliente. Specializzata nel montaggio e assistenza di gru idrauliche e fassi, offre competenza, affidabilità e piena disponibilità. Siamo in Bonifica, zona industriale a Maltignano. Telefono 0736 40 23 73. Visita il sito www.bacchettigru.com.
4: Sembrava la fine del mondo, ma solo qua.
5: Pizzeria da Bruno vi aspetta ad Ascoli Piceno in via Palestro 17. Pizzeria da Bruno, due forni a legna, pizza ad alta digeribilità, vari impasti, menù gluten free, consegna gratuita. E se ordinate tramite la nostra app richiedendo la consegna o il ritiro fra le 19 e le 20, avrete uno sconto del 15%. Pizzeria da Bruno, primo su TripAdvisor.
4: Io sono ancora qua.
6: Power Laser. Dal 2008 personalizziamo i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con le nostre tecnologie di incisione laser e stampe a colori su ogni tipo di articolo. Power Laser. Progetta e realizza articoli in plexiglass su misura. Telefono 0861 84 10 66. Info @powerlaser.eu. Power Laser. Stampa, incidi,

0: Eri 11B. Visita il sito www.lacantinettaalcolica.it. Segui le nostre pagine Instagram e Facebook.
1: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche, finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi. Il gusto del mare surgelati, il tuo negozio di fiducia di prodotti surgelati di tutti i tipi. A Comunanza in via Roma 23 ed ora anche ad Ascoli Piceno in via Piceno a Frutina 35C. Sconto speciale del 10% a tutti gli abbonati del Picchio.
2: AK Garage, il tuo centro revisione auto e moto di fiducia in via Luciani, di fronte alla stazione di Ascoli Piceno, ti aspetta per certificare la sicurezza del tuo veicolo. Affidati ai professionisti di AK Garage. Prenota la tua revisione allo 0736 34 20 56 o 353 48 46 694, anche WhatsApp. Per tutti i tifosi abbonati del Picchio, buono sconto di 10 euro per ogni revisione. AK Garage, cuore bianconero, il centro revisione di fronte alla stazione.
3: Gioca come te, sogna come te, ama come te. Latte Miele somiglia a te. Latte Miele.
4: Buonasera da Radio Gol, ci si ritrova dopo tanto tempo, il calcio giocato finalmente è tornato protagonista. Abbiamo visto sfidarsi nel campionato di Serie C squadre del girone A, del girone B e del girone C, e finalmente è toccato anche all'Ascoli rientrare in campo. Lo ha fatto secondo me bene. Vediamo intanto di parlarne con voi, con i soliti amici della redazione sportiva. Il saluto vi giunge da Alberto Crementi, collegato c'è
5: Edoardo Ciriaci,
4: e non solo, c'è anche Armando Falcioni che oggi ci nobilita della sua presenza. Armando, buonasera.
6: Grazie, sono io che sono nobilitato.
4: No, veramente ti abbiamo mobilitato noi.
6: Mobilitato e mobilitato, grazie.
4: Senti, allora, prima domanda d'obbligo: cosa ti fa venire, sì, Armando, in mente la parola playoff?
6: Playoff mi fa venire in mente incognita, punto interrogativo, e lo dico, ecco, così, anche con un po' di scaramanzia, però devo ammettere che i playoff sono un'incognita, perché si rimescola un po' tutto, i valori non si azzerano, e giustamente, come hai introdotto tu, ieri abbiamo giocato bene, la differenza tecnica si è vista. Risultato bugiardo soprattutto per il secondo tempo, ma i playoff sono questo: sbagliati, occasioni mancate, trovi squadre che non conosci, gironi che non conosci, e penso alle differenze tecniche, per qualcuno ieri non è stato così, però rischiano di avvicinarsi, quindi di essere, non dico azzerate, ma essere un po' attenuate. Questo è il primo, il primo commento che mi viene da fare. Il secondo, penso ai playoff e penso comunque a merito, perché non dobbiamo dimenticare che il playoff non è un esame di riparazione, non è un essere andato a settembre dopo un campionato di vertice. Io ritengo, lo abbiamo detto nella nostra emittente, e lo ribadisco, l'ho detto più volte, che secondo me la squadra alla lunga è stata la squadra più forte dei tre gironi, e quella che forse meritava più, sicuramente più dell'Arezzo, ma avendo mostrato un gioco nuovo, diverso, che aveva bisogno di essere amalgamato, necessitava più tempo, è partita tardi, è partita bene, poi ha avuto quella flessione, diciamo, qualche infortunio, poi è ripartita. Quindi l'Ascoli del Meyer è un Ascoli da campionato e non da playoff, forse sia, o meglio, si adatta meglio più al campionato che al playoff. Ecco, terzo motivo di incognita, perché andate e ritorno, ecco, sono delle prove dure, molto dure.

0: delle prove dure, molto dure.
1: Apro l'Ascoli che ha fatto 77 punti e il Potenza che ne ha fatti 49 perdendo ben 13 partite. Insomma, una piccola differenza ci sarà pure.
0: Mi sono spiegato male. Purtroppo si rimettono in discussione squadre che sono state divise da punteggi abissali, come ricordavi giustamente tu, 28 punti di differenza tra Ascoli e Potenza, però Ascoli e Potenza ieri hanno dovuto duellare e duelleranno mercoledì prossimo e si sono rimessi alla pari. Intendevo
1: sì,
0: questo.
1: No, ma è chiaro, no, si era capito, era una provocazione sì, la mia, proprio per avvalorare il fatto di quanto sia rischioso. È proprio una vera e propria competizione a sé, ma questo l'abbiamo imparato negli anni e ha il suo fascino. Perché è l'unico modo probabilmente per tenere in piedi un campionato che già fa schifo di suo. Se poi ci sono due o tre squadre che scappano come Vicenza, Ravenna e Arezzo e metà campionato non ha senso per quasi tutte le altre, visto che anche una era fallita, non c'era neanche il rischio retrocessione o quasi, l'unico modo era appunto tenerle in piedi. Poi è chiaro, dopo te la giochi, nessuno è stupido e tante volte conta.
0: Ritorno alla tua domanda originaria, l'incognita dei playoff che rimette una competizione, ecco, una riparazione a settembre che rimette tutto in discussione, tanto che ieri il Potenza Ascoli ho visto un po' San Benedettese Ascoli dello scorso marzo, cioè è ovvio che l'entusiasmo, giocare in casa, la novità, incontrare l'Ascoli, quindi 20 minuti, comunque queste differenze non si sono viste, ma hanno puntato molto sul gioco di rimessa, su quel Dauria che ha messo in difficoltà solo nel primo tempo a Lagna. Poi tutto si è acquietato, l'Antigone dove passa l'arato e poi la terra si rimette a posto e ritrova la sua armonia. Beh, devo dire che questo concorso è un paragone azzardato, poi ha ritrovato la sua armonia, tutti i valori si sono riequilibrati e l'Ascoli ha dimostrato di essere l'Ascoli e probabilmente lo 0-0 è bugiardo. Certo che uno 0-0 se poi per mercoledì prossimo qualche incognita e facciamo i debiti scongiuri ci può essere, quindi l'Ascoli farà valere senz'altro la differenza tecnica, il Potenza arriverà alle dura secondo me anche un po' intimorito dal blasone, dal valore che ha e dalla presenza in massa e quindi non ci dovrebbero essere problemi. Certo, avrei preferito vincere perché avremmo passato un mercoledì un po' più tranquillo.
1: Sappiamo già tutto, non stiamo qui a dire del fattore campo, del pareggio che basta, no, eccetera, certo, eccetera. Passo la palla a Edoardo Ciriaci con un'altra domanda riguardante i playoff. Conta di più arrivarci con la consapevolezza dei propri mezzi o con una squadra in forma?
2: Entrambe.
1: Sì, facciamo il democristiano.
2: No, beh,
1: guarda che quel politico è quell'altro, quello che sta parlando all'altro microfono.
2: Ma diciamo che è ovvio che non puoi trovarti in una posizione di vantaggio se arrivi con 10 infortunati. L'Ascoli ha la possibilità di contare su tutti gli effettivi che sono di altissima qualità, ieri si è visto. Poi certo conta anche la consapevolezza perché ti permette, laddove non arriva la gamba, di colmare il gap con la testa, sapendo di avere appunto qualcosa in più, sapendo di poterlo dimostrare, come poi ieri è stato fatto. Io avevo paura soltanto di noi stessi, non è per presunzione, ma per capire effettivamente l'Ascoli come avrebbe risposto, anche se fino adesso i playoff ci hanno insegnato che le migliori prestazioni sono state offerte proprio dalle squadre che iniziavano il percorso in quella partita. L'Ascoli si è unito a questo carrozzone, sfruttando probabilmente un po' di stanchezza fisiologica del Potenza che veniva da due sfide ravvicinate, questa era la terza, però al di là di questo resta, come hai detto tu anche in apertura, ricordando i punti conquistati dalle due squadre, la nostra una squadra pronta e vogliosa sicuramente di far risultato, anche visto tutto quello che era successo nel finale di stagione.
1: Armando, il Potenza arrivava con delle credenziali notevoli per quanto riguarda

0: lo stato di forma, i risultati, per come ha eliminato il Campobasso, che comunque non è una squadra scarsa, ecco, l'abbiamo visto anche nel corso del campionato, ma mi ha dato poi l'impressione di essere un po' come quegli animali che non hanno molte difese e allora per spaventare il nemico urlano, no? Si sono presentati urlando: noi abbiamo fatto questo, noi abbiamo vinto 3-0, risultato roboante. Poi alla realtà dei fatti, come hai detto te, a parte i primi 20 minuti che ci stanno per l'entusiasmo, il pubblico, eccetera, poi l'aratro, che è un bellissimo paragone, appunto, ha smosso la terra, che poi come sempre torna al suo posto. E in questo devo dire che ciò che mi fa stare più tranquillo è che affrontiamo comunque gare di andata e ritorno, perché nella partita secca purtroppo non si può mai sapere.
1: Sì, devo dire che un po' di giustizia di playoff, come ripeto, sono un'appendice doverosa, giustamente ricordato, altrimenti vediamo delle partite stucchevoli come le stiamo vedendo in Serie A. Edoardo mi insegna, ci sono partite che non hanno nulla da dire a questo campionato, e non so quanti abbonati Now TV o Sky o da Roma andranno a vedere determinate partite. Così, ecco, in Serie C devo dire che questi playoff comunque motivano, danno un senso alle ultime giornate di questo campionato. Quello che è, come ripeto, qualche volta è crudele, è che mettono di fronte squadre che hanno avuto dei percorsi completamente diversi. E essendo due partite, può accadere appunto che il can che abbaia, sì, è vero, il che abbaia non morde, ma cerca di incuterti paura, e quindi il Potenza ha cercato di giocarsi le sue carte. Devo dire che temevo questa Carneade, non si offendano, in terra lucana, per i gol fatti e i gol subiti, ovvero immaginavo una squadra molto simile all'Asco, una squadra che gioca e fa giocare, e come ben sappiamo le squadre che fanno giocare possono, è vero che l'Asco ritrova spazio, ma poteva anche sfruttare gli spazi che l'Ascoli notoriamente lascia. Non è stato così, è stato un fuoco di paglia, dove, ripeto, qualche gioco di rimessa, questo campo sportivo che credevo per la verità un po' più ampio, pieno di entusiasmo, poi come ripeto, se gol avesse fatto gol, se avessero concesso quel gol, quel fuori gioco millimetrico, che poi questi millimetri ancora ricerco con il centimetro, non l'ho visto, no, questo fuori gioco millimetrico, perché vabbè, i mezzi a disposizione sono quelli, però insomma sarebbe stato il risultato giusto. È vero, forse se cerchiamo il pelo nell'uovo, per quello che ha fatto vedere, l'Ascoli ha tirato meno in porta di quanto poteva fare.
0: Ma questo è un vizio atavico, certo, di questa squadra, lo sappiamo.
1: Questo è un vizio atavico, esatto, dell'Ascoli, però come ripeto dobbiamo accettare questo, perché questo, lo ribadisco fino alla noia, comunque andrà, è una stagione da incorniciare.
0: Bene, mi fa piacere che tu lo dica, ma tanto lo abbiamo ribadito tante volte anche noi. Allora, torniamo al nostro uomo social, che mi sembra abbia dovuto parare a destra e a sinistra polemiche e casini, risposte per alcuni episodi di questa partita, che secondo me in realtà hanno spiegazioni estremamente semplici, perché partiamo dal fuorigioco che ha citato anche Armando. C'è il VAR, nemmeno l'FVS, è vero che non c'è la telecamera esattamente in linea, ma mi sembra, Edoardo, che questo discorso del fuorigioco si possa chiudere subito.
2: Sì, sì, io anzi chiedo scusa perché ha seguito la radiocronaca, perché mi sono stoppato nel racconto, anche perché avevo avuto da subito l'idea che appunto Corradini non fosse in posizione regolare. Mi fa un po' ridere la grafica che ha proposto la regia, essendo che appunto l'inquadratura non era neanche dritta, quindi il tirare le linee su un'immagine
0: era un po' come il fuorigioco tracciato dai tifosi della Samp.
2: Esatto, diciamo, su un'immagine che è in prospettiva non so quanto abbia senso tirare delle linee, però al di là di questo, so che addirittura ci sono polemiche, ma tanto poi ci arriveremo, sul rigore, perché c'è qualcuno che dice: ma il portiere non aveva entrambi i piedi sulla linea? A parte che ho letto, per quanto mi sembra difficile, considerando che a parte che mi sembra difficile per quanto appunto il guardalinee fosse lì, però ho letto che se il portiere non tocca la palla perché l'attaccante lo sbaglia completamente, il rigore non va ribattuto. Va ribattuto soltanto se il piede è fuori e effettivamente la para, se no non viene ribattuto. Questo devo essere sincero, non lo sapevo.
0: Ipotizzo che allora un portiere si può mettere a correre verso la palla, poi tipo... sperando di non venire colpito, ma intanto gli blocchi tutto lo specchio della porta, non lo so.
2: Tipo i mondiali del...
0: Sì, vabbè, quella punizione della barriera che uscì per andare a calciare, va bene. Ma non lo so, questo lo vedremo. Armando, una tua parola sul calcio di rigore, perché? Perché la polemica più grande non è sul fatto che ci fosse o non ci fosse, perché era clamoroso, ma sul batterlo o non batterlo Gori. Il tuo parere?
1: Uno dei difetti della nostra società è quello, scusa, non voglio fare filosofia, è la mancanza di gerarchia. Non ti riconosce il padre, il figlio non fa il figlio, il cittadino non riconosce più l'uomo in divisa. E tra questi, scusate il paragone irriverente, se in una squadra di calcio c'è una gerarchia, questa gerarchia va mantenuta. C'è il rigorista è quello. Altrimenti facciamo come vi ricordate Ninkovic e D'Atruzzo.
0: Sì, però questo era un caso particolare. C'erano dei medici.
1: Sì, ecco,
0: che
1: dopo
0: c'era
1: dopo ci vuole,
0: un colpo ci alla testa. Lui se l'è sentita.
1: Un colpo di genio, e ne ha avuti tanti Tomei quest'anno, dalla panchina dire facciamo un'eccezione, la gerarchia non la rispettiamo, e tira il Sabina o tira. Difficile perché Gori ha fallito qualche rigore, Gori ha preso la botta in testa, ha subito il calcio che poi ha causato il rigore. Però se non c'è questo, esiste una gerarchia. Poi di questa gerarchia si può morire, però credo che un po' di ordine anche in una squadra di calcio, un po' di sano ordine, sano rispetto dei ruoli va dato. Poi se vogliamo fare della dietrologia e dire che Tomei doveva avere l'ennesimo colpo di genio e dire Gori mettiti da parte perché lo tira il Sabina, poi un po' ecco che sembra di poi sono piene le forze.
0: Sì, esatto, esatto.
1: Certo, ma io sono un po' conservatore.
0: Comunque
1: i ruoli vadano rispettati. Poi purtroppo ha sbagliato, ma non possiamo gettare la croce a un giocatore che ha sbagliato. Sì, ne ha sbagliati, io l'ho sbagliato, per carità.
0: Noi non lo faremo. Comunque, volevo
1: se
0: dire...
1: Non è giusto, sarebbe davvero il primo cosa fare.
0: Esatto. Edoardo, volevo dire comunque questo episodio, spero abbia un attimo acceso un faro sul discorso dei calci di rigore, perché mi sembra che anche tu ne abbia parlato, no? Perché ormai ci anticipi tutti i temi, sei diventato una fai parte di noi, ma ci anticipi volentieri, così gli spunti li troviamo anche più facilmente. I calci di rigore potrebbero essere una discriminante di questi playoff, perché al ritorno si sono supplementari i rigori, non in questo caso, ma ci saranno. Quindi avere forse sicuramente la questione con Agostinone in panchina, stiamo tranquilli perché è l'uomo, no, che deve curare i calci piazzati eccetera, quindi un po' tutto lo staff di Tomei si muoverà in questo, però insomma forse è bene accendere un riflettore sui calci di rigore, Edo.
2: No, ma è chiaro che lo si farà, perché appunto tu hai detto, al di là poi del terzo errore di Gori, la possibilità che si vada ai calci di rigore c'è, e bisogna farsi trovare pronti, perché rovinare tutto il percorso per quello sarebbe veramente un suicidio tecnico. E quindi chiaramente adesso io credo che si rifletterà, per quanto resto fortemente convinto che qualora dovesse esserci un rigore mercoledì lo calcerà comunque Gori, e perché lui credo voglia sentirsela, e perché non credo che la squadra voglia togliergli questa responsabilità. Io aggiungo soltanto una cosa a quello che ha detto Armando, con il quale sono completamente d'accordo e non voglio neanche stare troppo sul tema, anzi ne aggiungo due, scusate. La prima è che dico, la cosa che a me dispiace è che si sia allargata un po' troppo la discussione con commenti che sinceramente non stanno né in cielo né in terra, soprattutto nei giudizi verso il ragazzo, che per carità può aver sbagliato, a nessuno piace, nessuno lo fa per voglia, soprattutto non per egoismo, perché il calcio di rigore lo batte chi è attaccante, chi è più bravo e chi lo ha fatto di più. E Gori, facciamo così per farmi perdonare, svelo un po' quello che ho detto nel mio video YouTube, tra i titolari è il primo che ha più esperienza dal dischetto, ha segnato 18 rigori in carriera, ne ha sbagliati solo 3 e tutti quest'anno. Quindi credo che ci sia anche una sorta di garanzia se sul dischetto va lui. Chi dice lo doveva battere Rizzo Pinna? Rizzo Pinna ne ha calciati 4 in carriera, ne ha sbagliati 2.
0: Ma soprattutto quindi, dia ad Armando che ha fatto un nome, quanti rigori ha battuto D'Uffizi?
2: 0.
0: Quindi
1: sì, ecco, sì.
0: Vabbè, era un nome che lui ha detto per dire
1: Pinna, me lo ricordavo, D'Uffizi è quello che mi è venuto in mente
0: perché è capocannoniere
1: di talento, quindi talento, quindi che sarebbe stato deputato a battere questo calcio di rigore. Certo, il calcio di rigore ci vorrebbe corazza a farlo entrare al momento del fisso.
0: No, a freddo, certo. A freddo poi è peggio, eh. Se uno entra apposta, esatto, gli raddoppi il carico, sei a freddo, ma per carità.
1: Sì, è una, certo,
2: no, ma più che altro dico anche che ok che Gori ne ha sbagliati 3, ma ne ha segnati 6.
0: Beh, non è una bella media.
2: Ho capito, però insomma.
0: Comunque non è una bella media. 6 su 9, insomma. Non è una bellissima media in un campionato. Comunque, vabbè, vediamo. Tu dici che lo deve ribattere Gori e va bene.
2: No, dico che allora, ecco, questo volevo aggiungere. Chi diceva Tomei deve intervenire e togliere la palla all'attaccante? No. Io ho giocato a calcio a livelli amatoriali veramente molto bassi. Però è chiaro che dal calcetto con gli amici allo spogliatoio di Serie A ci sono delle leggi che non vanno violate e soprattutto delle cose in cui l'allenatore è giusto che non intervenga. E la scelta del rigorista, secondo me, è una di queste. Anche perché noi adesso parliamo del caso che Gori era, tra virgolette, infortunato o magari non nelle migliori condizioni. Poi potremmo anche discutere sul fatto se Gori effettivamente potesse rientrare per calciare quel rigore, perché io ero convinto che lui non potesse rientrare. Infatti già mi chiedevo chi poi l'avrebbe tirato. Però mettete che lo va a battere Rizzo Pinna togliendo la palla a Gori e lo sbaglia.
0: No, togliendola mai. Però era, no, però forse ci voleva l'atto di umiltà di Gori di dire guarda, okay, non sono al 100%, forse è meglio se non rischio, anche se me la
2: esatto,
0: sento. Ecco,
2: esatto,
0: quello io, forse io l'avrei visto bene.
2: No, no, io per rispondere a chi invece diceva che Tomei doveva intervenire, no, non farlo batterlo a Gori ma a Rizzo Pinna. Voi immaginate se Rizzo Pinna lo sbaglia.
0: No, ma infatti è ancora peggio, molto peggio. Crei uno sconquasso letterale. Era Gori che doveva fare un passo indietro, ma non perché non ci si fidava di lui. Per le condizioni fisiche, dai, hai preso un colpo in testa, c'è ancora il sopracciglio che sanguina, boh, non lo so, forse per buon senso. Se lo sentiva, stavolta se lo sentiva male, evidentemente, perché non ha tirato nemmeno bene, quindi a posto. Va bene, chiuso il discorso anche del calcio di rigore, per concludere e liberare, tra virgolette, Armando Falcioni, gli chiediamo che cosa ti fa paura della gara di ritorno. Allora, uno 0-0 troppo prolungato potrebbe farci paura, per esempio.
1: Ecco, mi hai rubato la risposta, perché comunque uno 0-0, l'Ascoli, come è noto, l'Ascoli di Tomei giocherà la stessa maniera, ha giocato con il Pontedera la stessa stessa che ha giocato con l'Arezzo, ha personalità, il gioco lo stesso, e non immaginiamo un Ascoli arrembante che cercherà di realizzare 2 gol nel primo quarto d'ora per mettere il risultato nel carniere ed evitare brutte sorprese verso il morire della partita. Quindi mi aspetto al solito aggiungo ammirevole Ascoli. Questo può comportare che questo Ascoli abbia difficoltà a segnare come ieri, nonostante abbia dominato, per almeno come è accaduto tra l'altro a Campobasso, dove ha disputato secondo me un'ora di grande gioco. ha difficoltà a segnare, e questo psicologicamente potrebbe portare a uno 0-0 prolungato. Ovviamente non voglio essere una Cassandra, ma insomma, nel campo delle ipotesi, e andiamo verso lo scemare della partita, può arrivare l'imponderabile, l'inciampo tecnico, un rigore, un rimpallo, una ripartenza dal basso, no? Non perfettissima, e io credo che sia l'unico rischio che può correre l'Ascoli, altrimenti, come ripeto, la Rafa può prendere la terra, ma poi la terra ritorna al suo posto, i valori secondo me ritorneranno, saranno i veri giudici di questo quarto di finale che abbiamo.
0: Grazie mille ad Armando Falcioni, ci risentiremo naturalmente magari nelle prossime puntate. Qui adesso il ritmo sarà serrato, visto che si gioca già dopodomani e siamo tutti pronti. Intanto riceviamo la prima telefonata, che è quella di un vecchio amico. Buonasera.
3: Buonasera Alberto e Edo, io sono Basilio. Devo andare controcorrente, mi dovete scusare, devo riprendere il discorso del rigore, no? Questo ragazzo deve essere un po' più umile. Allora, siccome io l'avevo avvisato, lui, quando ha tirato il rigore con la Torre, sì, gli ho detto, fammi la cortesia, lei non tiri più i rigori. Ma ha detto, perché? Perché non li sai tirare. Lui non li sa tirare i rigori.
2: Si è visto Gubbio, infatti.
3: Voi che siete,
0: sì, però a Gubbio ne ha segnati due, Edoardo non è d'accordo. Edoardo ti fa notare che a Gubbio ne ha segnati due.
3: A me non mi interessa se non è d'accordo, io dico la mia. Allora, lui ci ha fatto perdere il campionato.
2: Ma no, Basi, non mi fa arrabbiare.
3: No,
2: però,
3: 2 più 2 fa 4.
2: Non mi fa arrabbiare, Basi, per favore. Non mi fa sentire queste cose, che divento una iena, eh? Divento una iena, smettiamole con queste storie.
3: Oh, senti,
2: non è vero queste cose.
3: Io sono abituato a dire quello che mi pare.
2: Ho capito.
3: Quindi,
2: ma
3: me lo permettete. Quando non mi permettete di parlare, io non parlo più.
2: Perché quando si dicono cose sbagliate, perché queste sono cose che fanno male, sono cose sbagliate da dire, vanno dette.
3: Ma te sei giovane, no? Ma te sei giovane e ti rispetto. Ma tu lo vedi, cioè, vedi mai come si posiziona quando tira i rigori? Ci fate caso voi?
2: Non c'entra niente.
0: Ne ha segnati sei, Basilio.
3: Vabbè. Io, scusatemi. Io, come te, poco fa,
0: ho detto che ci voleva un po' di umiltà in questo caso e dire forse non è il caso che batto. Va bene, però nel momento in cui lui è rigorista, se è rigorista ci sarà un motivo. Anche i numeri parlano per lui, li abbiamo citati poco fa.
3: Ma l'ha detto sfasciata, ieri ha voluto tirare un rigore.
0: Questo l'abbiamo... Te l'ho appena detto, sono d'accordo con te, lì io non avrei calciato se fossi stato in lui, perché per un gesto di umiltà, come hai detto tu e come avevo già letto anch'io precedentemente. Però no, da qui a fare un discorso generale e andare indietro sul campionato non ci pare proprio il caso. Adesso non è il momento di parlare di questo. A fine campionato, se tu vuoi dire guarda, siamo andati in Serie B, però se quello metteva dentro il rigore ci andavamo senza playoff, va bene, ok, dopo lo diciamo. Dirlo adesso crei solamente tensione, anche se per chi ci sente.
3: No, mi scoccia, bene, a me mi scoccia queste cose, che vedevo di me. Sapete l'amore che ho per l'Ascoli. Questo, quando mi sei presente a tirare un rigore, io dico questo lo sbaglia, e l'ha sbagliato.
0: Allora...
3: Tu chiuso il discorso.
0: Però non è stato...
3: Non scappa.
0: Però non è stato sempre così, dai.
3: Va bene. Io vi saluto, scusatemi se mi sono sfogato.
0: Ma tanto ci vediamo mercoledì, mi immagino.
3: Sì, no, ma Alberto, tu ormai mi conosci da 40, 50 anni, poco quando.
0: Sì.
3: Lo sai, l'amicizia rimane.
0: 50.
3: Queste sono osservazioni che un tifoso caloroso come me fa. Può darti che siano sbagliate, ci mancherebbe pure.
0: Va bene.
3: Capito?
0: Grazie.
3: Salutami.
0: Ti saluta lui.
2: Ciao Basi.
3: Hello.
0: Sì, ti ha salutato.
3: Ciao, Edo, non ti incazzare con me.
0: Va bene, ci sentiamo allo stadio. Allora, Edoardo, andiamo avanti. Sai che arrivano diversi messaggi e soprattutto, sì. Io saluto Riccardo che ci scrive da Arezzo. Ci aveva scritto anche prima del campionato. Vedo che tu non sei felice di questo Riccardo che ci scrive da Arezzo. Io lo saluto per il semplice motivo. Lui dice: mi annoio perché l'Arezzo non gioca più, mi fa piacere ascoltarvi. Io lo prendo come un complimento. Poi, naturalmente, sinceramente io non farei la stessa cosa al contrario, perché così, però se gli è piaciuto, lui dice che secondo lui dobbiamo pensare al Catania e non al Potenza. Ci sono pregi e difetti nell'Ascoli, ma Potenza è poca cosa, eccetera eccetera. Poi dà la sua opinione sul rigore: molto probabilmente hanno controllato, il VAR c'è apposta, eccetera eccetera. Va bene, grazie per questo intervento a Riccardo. Come ho sempre letto, come ho letto anche a chi di San Benedetto ci scriveva magari frasi poco piacevoli, siamo aperti a tutti, non c'è nessun problema a intervenire in trasmissione, siamo aperti a tutti. Antonio Albertini dai social ci scrive: sì, ma c'erano anche Rizzo, Pinna, Corradini e Damiani per battere i rigori. Damiani non lo so,
2: zero rigori battuti in carriera,
0: ecco, appunto, quindi prima
2: come di... Corradini,
0: come Corradini, giusto. Rizzo Pinda c'era, però spero che almeno qualcuno si stia preparando, come abbiamo detto prima, Edo. Poi sì, Graziano, sì, no. Morganti dice: Sebastian Secas tolse il pallone a Fontana sul dischetto del rigore. Secas era argentino quadripallico e evidentemente se lo poteva permettere. E poi Marco Castori ci scrive: il pareggio va benissimo, abbiamo fatto un rapido flash sui social. Edoardo, cosa stavi per dirmi?
2: No, niente.
0: Ah, ok. Pensavo che...
2: No.
0: Perché ho letto di fila due o tre messaggi. Allora leggo anche quello di Pietro, che è stato il primo a scriverci questa sera. Si vede che eravamo contratti e siamo stati molto imprecisi, al di là del gol annullato e del rigore sbagliato. Se il Potenza ci avesse incontrato in campionato, sarebbe uscito sconfitto in maniera pesante. Comunque non gli abbiamo fatto fare nulla. Siamo veramente forti, ma bisogna essere più precisi sotto forza, sotto porta, scusate. Forse abbiamo pagato troppo la pausa. Comunque, decisione arbitrale ancora a nostro sfavore. Il gol era regolarissimo, e qui io non sono d'accordo perché c'era il VAR. La seconda ammonizione, espulsione c'era tutta, e anche qui io non sono d'accordo perché si è autosgambettato Gori, secondo me. E il rigore era da ripetere perché il portiere stava avanti sulla linea di porta, e anche qui non sono d'accordo. Oggi Pietro ti è andata malissimo con me, non sono d'accordo su niente, perché se c'è il VAR lo dobbiamo rispettare, perché è una cosa oggettiva. Magari, ripeto, ci può essere il dubbio che non sia in linea al 100%, però se la decisione è quella, appunto. Le altre sono tutte decisioni che, soprattutto quella di Gori, si vede chiaramente che inciampa. Poi che c'è un contatto, di contatti così in partita ce ne sono tanti. Si è messo davanti, è vero, però è inciampato da solo, i piedi hanno sbattuto senza che l'avversario li toccasse, quindi dai, non andiamo a piangere per niente. Passiamo il turno, conclude Pietro, e qui mi trovi d'accordo, e Lecce e Catania non ci fanno paura. Bene, Edoardo, vuoi commentare?
2: No, sono felice che abbia considerato anche il Lecco, perché insomma io avevo detto, molti dicono che la partita è scontata, però effettivamente insomma i dati parlano chiaro. Poi è chiaro che secondo me il Catania abbia ragionato nel senso di limitare al massimo i danni e giocarsela tutta in casa. Però vediamo, perché come il discorso vale per noi di una partita che può essere decisa da un episodio, una cosa che ti va storta, le cose che non ti vengono e quindi cominci un cortocircuito, chissà, hai visto mai le sorprese?
0: Sì, il Lecco poi non ha giocato malissimo contro il Catania. Io ho visto dopo la nostra partita, siccome quella era iniziata, insomma, ne ho visto un pezzo, e devo dire non mi è dispiaciuto il Lecco, niente di trascendentale, ma neanche il Catania mi è sembrato, solo che sono partite che affronteremo al momento giusto. Non mi pare nemmeno il caso di parlarne adesso, perché non sarebbe nemmeno corretto nei confronti di chi dobbiamo affrontare, e noi questo rispetto, come dice sempre Tomé, dobbiamo averlo per tutti, altrimenti non saremmo arrivati fino a qua, direi.
2: Certo.
0: Ciao, sono Giampaolo. Sul rigore non bisogna buttare la croce addosso a Gori, il caso Insigne non ci ha insegnato niente, ha fatto bene a tirarlo, e spero che il nostro rigorista sia sempre Gori. Tutti al Del Duca e forza Ascoli Calcio, sempre e ovunque. Il caso Insigne si riferisce, Edoardo, a
2: a Insigne che non ha voluto battere il rigore, l'ha lasciato a un compagno del 2006 se non ricordo male, che poi lo ha sbagliato, tirato malissimo e forse sì, anche Insigne ha fatto perdere la salvezza al Pescara.
0: Beh, lì viene accusato se non altro perché ti abbiamo preso, gli è stato detto, per la personalità, e quella sì, dovevi averla proprio in quel momento lì, quindi se non lo avesse battuto Gori e lo avessimo sbagliato, come hai detto tu, saremmo stati nella stessa barca delle polemiche del Pescara, anche se comunque là è ovvio che una retrocessione in quel modo pesa molto di più sul morale che non un rigore sbagliato in una partita di andata peraltro dominata e pareggiata. Per finire, poi andremo in pubblicità, leggo il messaggio di Valvibrata Bianconero. Qui puoi intervenire, Edoardo, se vuoi. Fuori gioco molto dubbio, difficile da giudicare dalle immagini del VAR, non si capisce quale arto abbiano proiettato. Nei campi di C non ci sono le telecamere delle serie superiori e questo l'abbiamo detto. Revisione VAR della seconda ammonizione alquanto inspiegabile. Allora, qui dobbiamo fare chiarezza, tu l'hai fatto mi sembra abbastanza bene, perché ne abbiamo parlato anche ieri sera in diretta, ci scrivevamo per cercare di capire. Ci dice Valvibrata Bianconera che la nuova norma, ossia quella che chiama al VAR l'arbitro per un evidente errore sul secondo giallo che porta all'espulsione, questa nuova norma dovrebbe entrare in vigore dal 1 luglio, però c'è una clausola che dice fatto salvo competizioni che non lo prevedano prima. Non è scritto con chiarezza da nessuna parte che i playoff siano una competizione a parte rispetto al campionato, anche se lo sono in realtà. Quindi questa potrebbe essere la prima ipotesi, ma quella che taglia la testa al toro è un'altra, la vuoi raccontare tu?
2: Cioè che magari l'arbitro sia stato richiamato al VAR per valutare magari un rosso diretto, in modo che a quel punto lui sì avrebbe potuto cambiare decisione. Poi le cronache locali hanno anche scritto, anzi ricordato, che c'era stato un precedente in Serie B, perdonatemi, non ricordo la partita, con l'arbitro che poi era la Maria Sole Caputi, e quindi potrebbe esserci questa situazione. Non so se lo possiamo dire, io lo dico lo stesso, ho chiesto informazioni a Mirko Evangelista, che è il team manager, lui ha detto, noi abbiamo parlato con l'arbitro, ci ha detto che non è stato richiamato per togliere il secondo giallo, quindi a questo punto io credo che sia stato richiamato con l'idea di un possibile fallo da rosso.
0: Il rosso diretto, perché sì, in quel caso in effetti Gori era l'ultimo uomo, se doveva alzarsi un cartellino, io a caldo ho detto subito rosso, ho detto rosso, ho visto il giallo, poi era doppio giallo, ho detto vabbè fa niente, ma in realtà se guardi il regolamento lì era da rosso diretto, quindi l'hanno dovuto richiamare perché la squalifica sarebbe diversa, sarebbe rosso diretto e non si perderebbe la diffida dell'ammonizione dei playoff,
2: ma
0: cambierebbe qualcosa.
2: A meno che un'altra soluzione che avevo pensato e che potrebbe starci è che lo richiamano per chiaro ed evidente errore proprio perché non è fallo.
0: No, cioè, questo non lo puoi fare. Non lo puoi fare, non ti può chiamare per un chiaro evidente errore. Il VAR non può intervenire per un fallo, può intervenire per il rosso diretto e magari anche senza dirgli niente, senza dirgli riguardati l'azione che magari hai sbagliato, perché non essendo stupido l'arbitro, rivedendo l'azione, si è reso conto, ma l'hanno chiamato per il rosso diretto. E siccome il rosso diretto ci stava tutto, se lui avesse ritenuto di voler stare nella sua decisione ed era nella sua capacità, anzi era il suo dovere rimanere nella sua decisione, se era convinto avrebbe semplicemente cambiato il colore del cartellino, entrava in campo e diceva non è giallo ma è rosso, cambiava niente, quello andava via e si beccava una giornata e si teneva la diffida. Solo questo è il discorso, perché cambiare la decisione di un fallo non è competenza del VAR, quindi è stato l'arbitro che ha deciso, rivedendo l'azione, di cambiare la sua decisione, e questo lo può fare perché a quel punto rivedi l'azione, se no saremmo come le tre scimmiette, non è che una non vede, non sente, non parlo, no, mi hai chiamato per questo, non posso vedere quell'altro, saremmo al ridicolo. E quindi a questo punto questa è la decisione, è l'ipotesi che taglia la testa al toro, qualunque sia stata, anche se io gradirei un chiarimento, visto che la polemica nascerà, sul fatto di sto regolamento è cambiato già per i playoff o cambia nei mondiali? Questo lo vorrei sapere prima che si presentino altri casi del genere. Vedremo se qualcuno ce lo chiarirà. Intanto, Edoardo, resta qua, andiamo in pubblicità, prendiamo fiato dopo questa prima tirata, ci sentiamo fra poco per i tanti messaggi che arrivano.
4: Main sponsor ufficiale per le radiocronache delle partite dei playoff e delle trasmissioni sportive su Radio Latte e Miele, la Pati Group.
5: Stai pensando a un nuovo arredamento o a un trasloco senza stress? Con la Pati Group hai tutto in un unico servizio. Progettazione di interni, arredamenti su misura, trasporti, traslochi, depositi e in noleggio scala montacarichi. Affidati a veri professionisti. Siamo ad Ascoli Piceno, zona industriale Basso Marino. Chiama ora 0736 34 41 21. La Pati Group. Diamo forma ai tuoi spazi.
4: Fineplast di Battista Faraotti, azienda specializzata nella produzione di compound, materiale plastico in forma granulare. Fineplast, zona industriale Campolungo, Ascoli Piceno.
6: L'Officina Bacchetti SRL da 50 anni si occupa di allestimenti per veicoli industriali di qualsiasi genere. Progetta, produce e vende sistemi di sollevamento e trasporto esaudendo ogni richiesta del cliente. Specializzata nel montaggio e assistenza di gru idrauliche e fassi, offre competenza, affidabilità e piena disponibilità. Siamo in bonifica, zona industriale a Maltignano. Telefono 0736 40 23 73. Visita il sito www.bacchettigru.com.
7: Sembrava la fine del mondo, ma solo qua.
8: Pizzeria da Bruno vi aspetta ad Ascoli Piceno in via Palestro 17. Pizzeria da Bruno, due forni a legna, pizza ad alta digeribilità, vari impasti, menù gluten free, consegna gratuita. E se ordinate tramite la nostra app richiedendo la consegna o il ritiro fra le 19 e le 20, avrete uno sconto del 15%. Pizzeria da Bruno, primo su TripAdvisor.
7: Io sono ancora qua.
9: Power Laser. Dal 2008 personalizziamo i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con le nostre tecnologie di incisione laser e stampe a colori su ogni tipo di articolo. Power Laser. Progetta e realizza articoli in plexiglass su misura. Telefono 0861 84 10 66. Info @powerlaser.eu. Power Laser. Stampa, incidi

0: Lattieri 11B. Visita il sito www.lacantinettaalcolica.it. Segui le nostre pagine Instagram e Facebook.
1: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche, finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi. Il gusto del mare surgelati, il tuo negozio di fiducia di prodotti surgelati di tutti i tipi. A Comunanza in via Roma 23 ed ora anche ad Ascoli Piceno in via Piceno a Frutina 35C. Sconto speciale del 10% a tutti gli abbonati del Picchio.
2: K Garage, il tuo centro revisione auto e moto di fiducia in via Luciani, di fronte alla stazione di Ascoli Piceno, ti aspetta per certificare la sicurezza del tuo veicolo. Affidati ai professionisti di K Garage. Prenota la tua revisione allo 0736 34 20 56 o 353 48 46 694, anche WhatsApp. Per tutti i tifosi abbonati del Picchio, buono sconto di 10 euro per ogni revisione. K Garage, cuore bianconero, il centro revisione di fronte alla stazione.
3: Gioca come te, sogna come te, ama come te. Latte Miele somiglia a te. Latte Miele.
4: Di nuovo in onda, quale modo migliore, Edoardo, per riprendere se non leggere un messaggio del nostro affezionatissimo Alessandro. Permettetemi di esordire con un sentito ringraziamento al gruppo Strakaus che ha organizzato la trasferta da Campo Parignano, pullman di livello, raro in trasferta, rappresentanza dei tifosi splendida che abbracciava ben 5-6 decadi, ambiente carico ma senza eccessi, partita gestita nel migliore dei modi dal mister e dai ragazzi. Abbiamo affrontato una squadra in buonissima condizione fisica atletica che gioca a palla a terra e annovera alcuni elementi tecnici, supporter bianconeri instancabili per oltre 90 minuti guidati dal comandante in forma smagliante. Ora le perplessità, nutro un po' di preoccupazione per la tenuta mentale del biondo che fa impazzire il mondo femminile, dice, specifica. Auspico un pronto recupero umorale per il bravo e professionale Gori, che non meriterebbe un finale di stagione incalando. Adesso la vera nota dolente di ieri: siete ospiti del Viviani di Potenza, se siete credenti, avete commesso peccati inenarrabili, vi do un consiglio: andate in trasferta a Potenza e provate a guardare la partita, un supplizio. Espiazione delle colpe pressoché completa. Bentornato a tutti a Radio Gol, ci vediamo mercoledì al Del Duca. Alessandro, abbiamo una ti salutiamo anche Edoardo, telefonata, buonasera.
5: Ciao Fulvio Ferrucci.
4: Buonasera
6: Fulvio. Ciao Fulvio.
5: Allora, secondo me è ottima partita, se vincevamo nulla da dire, credevo molto peggio dopo la sosta, invece molto bene. L'unico rimprovero che si può fare è che abbiamo 20 tiri da fare al limite dell'area e non tiriamo.
4: Non li facciamo.
5: E Diebre che gioca molto bene, però c'ha i piedi alla Japong. Tutto qua.
6: Oddio, non alla Japong di ieri, però.
5: No, no, vabbè, senti, la Japong può, tipo di fisicità, polmone e tutto quanto, è adatto ai 3.000 siepi, alla maratona, ai 10.000, il calcio è un'altra cosa. È una questione, il calcio non è solo fatto di gambe, ma è fatto soprattutto di testa, di velocità mentale e anticipo delle cose. Sugli arbitri stendiamo un velo pietoso. Io non ho l'occhio, sono miope, però vedendolo in televisione la sensazione che al 99% non era fuori gioco. Stranamente Sky quell'episodio lo fa vedere una volta sola, invece 22 replay sul non fallo su Gori. Anche da lì capisci strane cose che puntualmente vedo in televisione. L'arbitro no, perché non aveva visto il rigore. E poi sul fallo non c'è fallo su Gori indubbiamente, ma è il primo caso che, che becchiamo, il secondo che vengono richiamati per un giallo rosso, ma assurdo, cioè a quel punto è assurdo. La squadra a me mi è piaciuta molto, i playoff sono quello che sono, nulla da dire, l'unica cosa è che si gioca ogni tre giorni, ecco. È tutto qua. Vabbè. Cioè se fosse, se l'Ascoli potesse giocare le sei partite dei playoff una volta a settimana sarebbe diverso, ogni tre giorni chi fa la partita, chi deve impostare, chi ha un certo modo di stare in campo, non nella prossima ma nelle prossime dovrebbe un attimo soffrire, perché giocare una volta a settimana e giocare ogni tre giorni è un po' pericoloso, però l'Ascoli mi è piaciuta molto, forza Ascoli.
4: Grazie Fulvio.
6: Grazie Fulvio.
4: Però Edoardo dobbiamo considerare che il Potenza gioca ogni tre giorni da prima di noi.
6: Sì, beh, è chiaro che questo fa
4: pro e contro.
6: No, certo, questo fa la differenza. Poi diciamo che secondo me giocare in modo così ravvicinato può anche darti una mano, perché nel caso in cui la partita vada male hai subito modo di rimetterti in gioco, e qualora invece sia andata bene non hai tempo di festeggiare, devi subito ritrovare la concentrazione, anzi sfrutti l'onda dell'entusiasmo, e pensando alle semifinali e soprattutto ai possibili incroci, diciamo che potrebbe essere una situazione per noi vantaggiosa. Diciamo che quello che può fare chiaramente la differenza alla lunga è il fatto che per seconde linee, secondo me l'Ascoli è veramente al primo posto. Si è visto ieri contro il Potenza, ma non credo che serva il Potenza per confermarlo. Abbiamo la possibilità di puntare su giocatori diversi che possono darti soluzioni diverse. Quindi credo che il mister sappia come gestirli, e si è parlato anche di questo. Magari qualcuno avrebbe fatto delle sostituzioni. Io invece ho apprezzato la scelta di aver voluto continuare nella partita di ieri, andare con la maggior parte dei titolari, perché avevano bisogno di riprendere il ritmo, e soprattutto non puoi rischiare di buttare una partita così importante come quella d'andata, perché al ritorno ci sono tanti fattori che possono venirti incontro. All'andata magari fai uscire Tuffizi, la perdi, sei rovinato, e quindi è giusto andare un po' con i piedi di piombo, consapevole che appunto hai tutta la rosa a disposizione, tranne Menna, squalificato tra l'altro per quattro giornate, però ecco, può alla lunga non essere un grosso problema per l'Ascoli.
4: Messaggio che è arrivato poco fa da parte di Valvibrata Bianconera: fuori gioco molto dubbio, difficile da giudicare dalle immagini VAR, non si capisce quale arto abbiano proiettato, non ci sono le telecamere come dicevamo. Una frase che mi ha colpito è: allora, abbiamo rischiato solo per quel

0: Il tempo era finito, quindi se segnava quella eravamo retrocessi. Ma quella squadra lì, la squadra di Cosmi, era una squadra che andava avanti per inerzia con gli 0-0. Questa di Tomei non mi sembra la stessa cosa. Non è che noi punteremo al pareggio, invece in quelle due partite di andata e ritorno puntavamo dichiaratamente allo 0-0 doppio e ci andò bene. Ma gli ultimi 10 minuti, confermo, furono una tragedia per le coronarie e per tutti i tifosi bianconeri. E questo per Valvibrata bianconera. Roberto invece scrive: buonasera, volevo dire a Edoardo che questa volta sono d'accordo con lui su tutta la disamina fatta nel suo video. È spesso critico, ma questa volta mi ha dato un messaggio di positività e questo è ciò che serve all'ambiente. Io vedo molti messaggi negativi sul web e deve essere un male per la squadra. Volevo fare un appello non tanto alla curva, ma alla tribuna Mazzone: dovete cantare tutti e quando hanno palla loro dovete fischiare tutti. 12° uomo in campo, il Del Duca dovrà essere una vera bolgia. Come dice il comandante, un'ora e mezza di attività fisica. Forza Picchio, Roberto. Se vuoi
1: Grazie
0: salutarlo,
1: Roberto.
0: visto
1: Sì,
0: appunto.
1: no, grazie, grazie mille.
0: Consideriamo che ci aspettiamo il record di incasso e il record di presenze, visto che tutti i biglietti del settore ospiti sono andati venduti. Il sold out casalingo era scontato, ma che vengano più di 500 tifosi da Potenza non era scontato, e quindi ci aspettiamo il sold out, no, Edo?
1: Sì, e fammi sottolineare un'altra cosa. Mi è piaciuto moltissimo il clima tra le tifoserie anche post partita sui social. Molto disteso, comunque di rispetto. È stato, anzi, proprio un bel momento, come lo è stato, lo cito per anche dovere di cronaca, l'applauso congiunto quando è stato mostrato quello striscione in memoria della giovanissima tifosa del Palermo che purtroppo ci ha lasciato. È stato veramente un momento toccante, al di là poi della partita.
0: Sì, è stato un momento molto particolare che hanno apprezzato tutti. E io volevo farti una domanda un po' piccante: che fine fa Galuppini se gioca del sole?
1: Galuppini potrebbe fare il vice Rizzo Pinna, che è il ruolo che praticamente ancora abbiamo scoperto, perché chiaramente il Signore gli ha donato una salute forte, però insomma anche in caso di una partita ogni 3 giorni, se hai bisogno di far riposare Rizzo Pinna, chi ci metti? E a quel punto potresti mettere Galuppini, perché abbiamo visto che sulla fascia non riesce, e quindi potrebbe essere una soluzione.
0: Va bene, era per dire che insomma, quando ci sono personalità forti, Galuppini lo è, Galuppini ci tiene,
1: Certo, sì.
0: lo ha già fatto vedere senza mezzi termini che ci tiene, anche la personalità. Lui è un rigorista, ricordiamolo che ha preso la palla per andare a battere lui il rigore, quindi è un giocatore su cui io punto in questi playoff. Se lui punta sull'ascoli quanto noi puntiamo su di lui, perché tante volte, sai, basta poco per i giocatori che hanno un passato anche abbastanza importante per la categoria rimpizzarsi, diciamo così. Sì, è messo del sole, vabbè, a quel paese io non conto niente. Quando entra, magari non ha quello spirito che finora invece hanno dimostrato tutti i tomeiani. Io spero che invece lui rispetti questo spirito, anche perché ha capito, dovrebbe aver capito dove è capitato, insomma. Poi altre domande. Allora, visto che l'Ascoli soffre le squadre che si chiudono, io ho paura che il Potenza venga a chiudersi per dare tutto nel finale. Forza Ascoli da parte di Ilario. Non è una paura, è scontato che sarà così, direi.
1: Sì, ma non so quanto a loro convenga, considerando che poi buttandoti in avanti faresti un grosso regalo all'Ascoli, perché si aprono gli spazi, giochi al Del
0: Sì,
1: Duca
0: ma gli
1: con il
0: ultimi
1: nostro
0: 10 minuti.
1: tifo. Sì, però in 10 minuti
0: Se
1: non
0: tu
1: so
0: fai
1: se ti bastano.
0: barricate, l'Ascoli non passa, gli ultimi 10 minuti il panico prende a noi, non a loro. Loro a quel punto
1: Ma
0: non hanno niente da perdere, si lanciano in avanti, trovi un rimpallo, una punizione, una scemenza e ti giochi il campionato. Per quello dico, l'Ascoli deve fare l'Ascoli, ma noi su questo io non ho alcun dubbio, ma che il Potenza venga qui per cercare di segnare prima non ci credo proprio, assolutamente.
1: no, vabbè, quello è chiaro. Allora, diciamo anche una cosa: l'Ascoli soffre le squadre che si chiudono perché non vuole rischiare e non fa un tiro dalla distanza, vuole entrare in porta con la palla, perché perché se non è, non è che dici trovi la barricata, l'Ascoli sparisce dal campo, purtroppo è una convinzione nostra, è una volontà, è uno

0: stile di gioco che purtroppo ti costringe a fare quelle partite. E come dicevate poi con Armando, se non ricordo male, un conto è il campionato, un conto è i playoff.
1: Certo.
0: Magari in campionato tu dici, sai, 1-0-0, io me lo prendo perché mi fa comodo. Ai playoff, se la squadra si chiude, dici, io qualche tiro ci provo. Gli Ebre ieri lo ha fatto. Comunque 11 tiri da fuori area sono numeri che superano abbondantemente la media stagionale.
1: Luca Luciani, lo aggiorniamo anche se ormai dovrebbero conoscerlo tutti, il regolamento del playoff: se finisce 0-0 al 90esimo passa l'Ascoli, non ci sono supplementari rigori, si va direttamente al turno successivo con qualunque tipo di pareggio, non solo con lo 0-0. Alex, preferirei il Lecco invece del Catania solo per evitare il ritorno contro 20.000 catanesi al Cibali. Ne parliamo magari giovedì a occhio alla prossima insieme a Edoardo, quindi nessuna risposta. Marco Castori, Edoardo è andata bene, complimenti per la diretta, siete fantastici, grazie. Carmine Albix, bravo Edoardo, c'è stato un bellissimo clima allo stadio a Potenza, c'è grande entusiasmo e io non avevo dubbi sul sold out nel settore ospiti mercoledì. Benissimo, allora la precisazione di Pietro che resta delle sue posizioni dopo che io gli sono andato contro su tutto praticamente, dice anche al VAR la posizione di fuorigioco non era così chiara. A mio avviso il gol era da convalidare. Sull'occasione del doppio giallo, Gori era stato comunque sbilanciato dalla spinta dell'avversario e qui se ne può parlare all'infinito perché la spinta non è valutabile dal VAR, l'entità della spinta la decide solo l'arbitro e se l'arbitro avesse fischiato il fallo per la spinta avrebbe mantenuto la stessa decisione. In realtà l'arbitro evidentemente non ha fischiato il fallo per la spinta, che non mi sembrava neanche così clamorosa, quanto per convinto che fosse stato colpito il piede di Gori, perché se no non tornava indietro nella sua decisione. Questo è uno dei casi in cui viene proprio detto che la discrezionalità dell'arbitro è proprio per l'entità dei contatti in campo, dove il VAR non può assolutamente dire la sua perché sono sensazioni di campo e non possono essere oggettivate come una linea di fuorigioco. Sul rigore di Gori invece Stefano di Montecosaro si esprime, dice che il discorso è lungo e comprende anche i festeggiamenti distaccati in alcuni post partita che a me non sono piaciuti. Festeggiamenti distaccati in alcuni
0: Di Gori, di
1: post.
0: Gori, di Gori.
1: Ah, ok. Per noi tifosi, prima di tutto, viene l'Ascoli Calcio. Idem deve essere per i calciatori. Attualmente non serve fare polemiche inutili. Per una squadra che vuole arrivare in finale, un rigore sbagliato contro il Potenza non può diventare decisivo. Siamo più forti, punto e basta. Forza Picchio, Stefano di Montecosaro. Mi piace questa decisione, questa autoconvinzione, Edo?
0: Sì, sono d'accordo.
1: Poi Roberto. A giudicare da un fermo immagine che ci manda, lui dice che il fallo di Sugori c'era, essendo lanciato a rete, l'ammonizione c'era tutta. Ripeto, se c'era fallo c'era rosso, non l'ammonizione. Non ritorniamo sullo stesso discorso, ne abbiamo parlato, se ci hai seguito hai già capito che posizione abbiamo, almeno ho io, poi Edoardo avrà anche la sua, io su questo siamo liberi di pensarla diversamente. Poi un'altra frase, buonasera, ben ritrovati, sono già contento così. Ah, dice Igor, Düsseldorf Bianconera, il famoso monte prandonese esiliato in Germania. Sono già contento così, anche se non vinceremo i playoff. Però voglio fare un appunto alla partita. Perché lasciare la possibilità di calciare il rigore a Gori? Lo dico non perché ne aveva sbagliati due, perché dopo una botta del genere, sull'arcata sopraccigliare, non hai una lucidità tale per batterlo. Per il resto, mercoledì tornerò al Del Duca. E poi fa una critica a chi ha scritto i regolamenti dei playoff, che sono cervellotici. Però vabbè, il regolamento più che il regolamento è la formula, ma cercare di incrociare tre gironi coinvolgendo più squadre possibile senza impegnare tutta l'estate in queste partite, probabilmente hanno scelto il male minore, quello di coinvolgere tutti e far riposare di più chi se l'è meritato. Cristiano da Grottammare, diversi giocatori sottotono, Alagna su tutti, fondamentale non perdere, ma distrazioni nessuna mercoledì. Cosa dici su Alagna?
0: Beh, messo in difficoltà da un cliente scomodo che avevamo analizzato anche giovedì scorso. Quattro dribbling fatti, quattro riusciti. Parliamo di Dauria, cioè un giocatore di grandissima classe sul quale molte squadre del Girone C avevano messo gli occhi. era un campo comunque anche molto difficile su cui giocare, piccolo, sintetico, sappiamo che i nostri un po' soffrono, devi essere abituato nel prendere il ritmo, soprattutto perché il Potenza ha giocato tanto con lanci lunghi e sappiamo che la palla sul sintetico corre, soprattutto quando non è a rimbalzo controllato, e quindi spesso l'ho visto in difficoltà proprio nel calcolare il tempo d'appoggio. Nulla di preoccupante, e poi Potenza non ha calciato neanche una volta in porta, quindi ben vengano attaccanti che magari ti fanno anche 10 dribbling ma poi non tirano.
1: Marco da Monte Giorgio ci dà dei numeri, come al solito abbiamo fatto noi la partita a casa loro e dovevano farla loro: 61-39 il possesso palla, tiri totali 16-9, tiri in porta 5-0, tutto a nostro favore. Il problema può essere che l'Ascoli anche al Del Duca giocherà come sempre ha fatto quest'anno e loro invece giocheranno in contropiede, ci potrebbe scappare l'imprevisto visto, ma speriamo di no. Potenza e Casarano da ieri sera sono uscite dal campo ampiamente ridimensionate, forza Picchio. I primi turni dei playoff, soprattutto quelli a partita secca, ovviamente regalano anche partite strane, magari episodi che stravolgono una gara. Io cito una partita su tutte che ancora nella memoria negativa di tutti: Bosnia Italia, no? Se si giocava in Italia, secondo me non c'era storia. Primo. Secondo, se non c'era l'espulsione. Queste partite secche sono una disgrazia proprio per i più forti, non certo per i più deboli.
0: Vero.
1: Secondo giallo, allora chi è che parla di secondo giallo? Vediamo un po'. Come ho scritto anche sui social, dice Alessandro, che salutiamo, la mia paura fino a ieri mattina era di perderla. Gori, senza fare drammi, ha peccato di egoismo, ferita un occhio, doveva ricambiare il gesto di Duffizio e farlo battere ad altri. Ora pensiamo a tifare mercoledì, a trascinare la squadra. Complimenti ai tifosi del Potenza che nelle loro pagine hanno riconosciuto la forza della nostra squadra, e complimenti ai nostri sui social che non sono andati nelle loro pagine a fare i superiori per stadio, storia, squadra e tifoseria, annientando l'opera online di aizzarci contro gli avversari di turno che da diverse settimane vanno facendo invece i nostri avversari storici, come i vicini rivieraschi, i Ciambotti e gli Aretini. Capisco che dispiace non aver vinto, dispiace il rigore sbagliato, ma manteniamo la calma e limitiamoci a qualche riflessione pacata. Un ultimo sforzo, dice ancora Alessandro, evitiamo commenti e sfoghi pesanti e fuori luogo nella pagina ufficiale dell'Ascoli Calcio e non solo, siamo ai playoff, la concentrazione e il morale sono molto importanti. Infine, sul secondo giallo di cui abbiamo parlato, è un escamotage già utilizzato in campionato prima dell'entrata in vigore del nuovo regolamento VAR per verificare un caso dubbio di secondo giallo in Mantova su Tirol, la partita che non ricordavi tu, Edo. La sala VAR ha aperto un'ispezione ipotizzando un rosso diretto per Dogs, cioè negazione di una chiara occasione da gol, e dopo la revisione fu tolto il secondo giallo. Ma per me nel nostro caso non era una chiara occasione da gol, ma semplicemente era l'ultimo uomo davanti al portiere, quindi non è neanche un escamotage, è semplicemente un'applicazione di un regolamento esistente. Ne abbiamo parlato tanto, spero non torneremo più su questo argomento, anche se arriviano altri messaggi. Poi, buonasera a tutti, avevo timore ma fiducia nella squadra per questo stop di 3 settimane, ma a parte l'inizio di gara che io definisco di studio, poi dal finale del primo tempo siamo tornati noi, un po' di precisione ma calma che abbiamo il ritorno, buon impatto nei playoff dopo 3 settimane, in mentalità e avanti tutta, come pensavo la mentalità fa tanto, grazie mister e forza a tutti noi, noi per voi, voi per noi. Il fattore campo, Edoardo, a Potenza si poteva sentire, anche se fino a un certo punto, sicuramente si sentirà in futuro. Io credo però che la vaccinazione fatta nelle 2 partite al Riviera delle Palme abbia effetto per tutto il campionato.
0: Mi hai copiato, eh? No, scherzo. No, è vero, beh, chiaramente
1: ne abbiamo
0: lì poi
1: parlato, è ovvio.
0: Sì. No, scherzo. Beh, sì, è chiaro, lì poi c'erano anche altre motivazioni, le gambe potevano tremarti il doppio perché ti giochi comunque la storia, perché quando si parla di derby inevitabilmente si parla di quello, perché sono poi discussioni che continuano al di là poi di come finisce il campionato, degli obiettivi, di tutto. Quindi è chiaro che può essere una soluzione, e diciamo che il fattore campo, pensando a quelli più difficili come magari può essere Catania, secondo me è influenzata anche poi dal risultato, perché adesso sono curioso di vedere come sarà quello stadio con un Catania che insomma non è proprio nelle migliori condizioni. È vero che il pareggio, come a noi, basta per passare, però è un Lecco che insomma secondo me nella partita di andata si è fatto rispettare e arriva, non dico con i favori, però insomma con tutt'altro atteggiamento,
1: ma sicuramente senza niente da perdere.
0: Ah beh, certo,
1: e questa è la forza probabilmente mentale che ti libera di tutto, vai giù, quello che succede succede. Hanno tutto da guadagnare i lecchesi in questa partita, la pressione è tutta sul Catania. E poi io non dimentico che questa squadra, adesso vai a leggere i nomi, sono anche nomi importanti, nomi di esperienza, di tacchio uno su tutti, ma è uno spogliatoio che non è esattamente tranquillissimo, quindi in certe situazioni basta poco, e ho detto tutto, non voglio parlare, come ho detto, non voglio parlare del Catania, non voglio parlare della partita, mancano solo due giorni. Non ti stai agitando un po', Edoardo? Mi meraviglierei.
0: No, Edoardo, ti devo dire, avevo molta più paura
1: della prima.
0: Della prima, sì, per una serie di motivi. Poi credo che mercoledì già dalle 18 inizierò a non parlare più, a non mangiare,
1: comunque
0: a non rispondere al telefono.
1: È positivo però. Il fatto che vale un po' per tutti i tifosi dell'Ascoli, chi ci ha tranquillizzato per questi playoff è stata la squadra stessa con la sua prestazione.
0: Sì, sì,
1: perché
0: vero.
1: Abbiamo rivisto l'Ascoli che avevamo lasciato, la grande paura era: oddio, saranno ancora in grado di giocare a pallone? Come se in tre settimane una squadra diventa di Cerebrulesio quasi, no? Invece ci hanno detto, io sono ancora qua, direbbe qualcuno, no?
0: Sì, sì, no, è un altro segnale di grande maturità della squadra che è arrivato.
1: E che viene dall'alto di un condottiero che ha trasmesso questa mentalità, no? Allora, ancora 4-5 messaggi, poi Eugenio Gaspari verrà lasciato libero di andare a cena. Allora, voglio da sportivo del bianco e del nero che l'Ascoli torni quello delle ultime giornate e non quello delle prime. 20 giorni non ci devono far retrocedere sul profitto. Andrea, abbiamo appena parlato proprio di questo, quindi tranquillo, noi siamo tranquilli. Poi, Emiro, condivido l'intervento di Fulvio, temevo molto il nostro ritmo gara dopo 3 settimane. Il campo era molto ostico e per di più sintetico, e invece l'abbiamo tenuto molto bene, rischiando pochissimo. Bello il rispetto delle tifoserie e bella la stima reciproca fra i due allenatori. Aggiungo, peccato che al limite dell'area di rigore avversaria le palle buone per tirare capitino sempre a Ghiebre, che non ha un gran tiro.
0: Sì, infatti l'ho detto anche nel video, la sfortuna è che lui insieme ad Alagni è l'unico che ancora non ha segnato, quindi secondo me loro sono mossi anche da questo, cioè dal voler cercare il gol per che possa essere quello decisivo. Però dai, può essere una soluzione, vediamo.
1: Ancora Pietro, ora in TV dicono che non c'era fuori gioco, così anche sull'episodio del secondo giallo, aumenta il nostro debito a causa delle decisioni arbitrali più che dubbie. Pietro, se proprio vuoi ti do ragione. No, vabbè, era fuori gioco, non era fuori gioco, era gol, quindi siamo perseguitati dagli arbitri, quindi le decisioni arbitrali ci stanno penalizzando e noi non siamo in grado evidentemente di battere il Potenza con le nostre forze. Se ti va bene così, a me sembra una presa in giro. Il fuori gioco c'era, il VAR lo ha, fate vedere tutte le immagini che volete, non torniamo indietro su questo. Io la moviola proprio veramente è una cosa che non sopporto oramai. Come diceva Bosco, no? Se il rigore è quando l'arbitro fischia, il gol annullato, no, punto, basta, giriamo pagina, basta, no?
0: No, ripenso più che altro a un vecchio messaggio che ci è arrivato, no? Il fuorigioco l'hanno fatto vedere una volta sola, il fallo non fallo di Gori 20 volte. Il punto è che del fuorigioco tu hai una sola telecamera e quella è, cioè tu fai vedere quell'immagine, puoi anche guardarla 10 minuti, stai sempre a discutere al limite, mentre su quella di Gori in effetti riguardandola più volte puoi vedere magari effettivamente le gambe che si intrecciano, magari un contatto sulla parte alta, più cose, ma il fuorigioco è inutile vederlo 20 volte, tanto la foto è quella, cioè... Non è che
1: e poi l'hanno fatto vedere con delle righe, poi righe giuste o sbagliate, a quel punto per me se lo annulla Potenza. Vedi, è una congiura, adesso ho capito perché si parla di congiura. Allora, Armando ci chiede: quello accaduto tra le tifoserie a Lecco potrebbe avere una ripercussione sui playoff?
0: No. Ma secondo me lo scopriremo presto, ma sarebbe già uscito qualcosa, visto che è uscito, no, al limite, è successo ieri.
1: Sì, appunto, potrebbero farlo, ma non certo per la partita di mercoledì. Se certo. Poi la chiudono quando andiamo noi, se andiamo là, amen. Poi ti mando un saluto da Arezzo, tutto per te, così ti incazzi un po' anche stasera, visto che non ti è bastato perdere un attimo prima la plombo, che dovresti mantenere invece. Signor Edoardo, ci dice Riccardo d'Arezzo, è inutile che sbuffi sentendo il mio nome. Primo, mi sono sempre rapportato in maniera educata, anche se a volte con sarcasmo. E nei miei ultimi commenti ho solo fatto i complimenti all'Ascoli. Poi, se volete essere una setta chiusa, basta dirlo.
0: Va bene, Riccardo, siamo felici di averti tra noi.
1: Sì, Pinocchio. Noi invece, io ti ho detto, l'ho detto anche a Edoardo, io sono aperto a tutti, basta il rispetto e l'obiettività. Ok, l'obiettività mi pare che possa esserci stata. Hai detto avete già passato il turno col Potenza, perché memore delle gufate che facevamo noi, da chi ha analizzato le nostre radiocronache, hai voluto gufare un po'. Ci sta anche questo, lo sfotto è questo, però magari, chissà. Ne parliamo, guarda, io dopo la fine dei playoff, se possibile, ne riparleremo. Mi pare che abbiano vietato la trasferta ai tifosi dell'Ecco a Catania, dice Emiro. Quindi la ripercussione sarebbe questa, ma non penso che sarebbero andati, non penso sia un gran danno. Cioè, mi dispiace per i tifosi dell'Ecco che non ci vanno, ma se hanno fatto un agguato è chiaro che il minimo che si devono aspettare è che non li fanno andare giù al ritorno. Ma io certo. Dico per il loro bene, potrebbero non trovarli più, ecco, semplicemente per quello, e sono molto ottimista in questo. Così come non so cosa potrà succedere a Mandorlini, vabbè. È successo niente? No, va bene.
0: Non si è presentato in conferenza, da come ho letto.
1: Vabbè, niente non è. Niente non è. L'importante è che è tornato a casa. Sabrina dice che sono provocatori d'Arezzo. E per finire, visto che stiamo per salutarvi, non abbiamo più messaggi, mi sembra, neanche dai social, il regista mi dice di no. Edoardo, ti ringrazio anche oggi per la tanta pazienza che hai, visto che parli di meno rispetto a quanto sei abituato, ma tu puoi parlare da solo, che nessuno ti farà contraddittorio sui tuoi social, no? Quando fai i tuoi short, i tuoi short, e vai, vedi che imparo. E alla fine una domanda che ti fa semplicemente, e con questo salutiamo Ale, il nostro Ale, la fame. Ma Edo con la barba di due giorni e l'aspetto un poco trasandato non sembra una sorta di Alagna in formato impiegato?
0: Domani ho il parrucchiere.
1: Va bene, saluti a tutti, ci risentiamo mercoledì, tutti al Del Duca, e chi non può naturalmente ci ascolti su Latte e Miele per la consueta radiocronaca. Arrivederci, un saluto da Alberto Crementi.
0: Edoardo Ciria, ci chiedo pubblicamente scusa a Basilio se si è offeso.
1: Va bene, glielo dirai mercoledì. E ringraziamo Eugenio Gaspari. Arrivederci.
2: Radio Gol. Risultati, classifiche e commenti sulla partita dell'Ascoli. A cura della redazione sportiva di Radio Latte Miele Ascoli.
3: Main sponsor ufficiale per le radiocronache delle partite dei playoff e delle trasmissioni sportive su Radio Latte e Miele, la Pati Group.
4: Stai pensando a un nuovo arredamento o a un trasloco senza stress? Con la Pati Group hai tutto in un unico servizio. Progettazione di interni, arredamenti su misura, trasporti, traslochi, depositi e in noleggio scala montacarichi. Affidati a veri professionisti. Siamo ad Ascoli Piceno, zona industriale Basso Marino. Chiama ora 0736 34 41 21. La Pati Group. Diamo forma ai tuoi spazi.
3: Fineplast di Battista Faraotti, azienda specializzata nella produzione di compound, materiale plastico in forma granulare. Fineplast, zona industriale Campolungo, Ascoli Piceno.
5: L'Officina Bacchetti SRL da 50 anni si occupa di allestimenti per veicoli industriali di qualsiasi genere. Progetta, produce e vende sistemi di sollevamento e trasporto, esaudendo ogni richiesta del cliente. Specializzata nel montaggio e assistenza di gru idrauliche e fassi, offre competenza, affidabilità e piena disponibilità. Siamo in Bonifica, zona industriale a Maltignano. Telefono 0736 40 23 73. Visita il sito www.bacchettigru.com.
6: Sembrava la fine del mondo, ma solo qua.
7: Pizzeria da Bruno vi aspetta ad Ascoli Piceno in via Palestro 17. Pizzeria da Bruno, due forni a legna, pizza ad alta digeribilità, vari impasti, menù gluten free, consegna gratuita. E se ordinate tramite la nostra app richiedendo la consegna o il ritiro fra le 19 e le 20, avrete uno sconto del 15%. Pizzeria da Bruno, primo su TripAdvisor.
6: Io sono ancora qua.
8: Power Laser. Dal 2008 personalizziamo i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con le nostre tecnologie di incisione laser e stampe a colori su ogni tipo di articolo. Power Laser. Progetta e realizza articoli in plexiglass su misura. Telefono 0861 84 10 66. Info @powerlaser.eu. Power Laser. Stampa, incidi

0: Salieri 11B. Visita il sito www.lacantinettaalcolica.it. Segui le nostre pagine Instagram e Facebook.
1: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche, finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi. Il gusto del mare Surgelati, il tuo negozio di fiducia di prodotti surgelati di tutti i tipi. A Comunanza in via Roma 23 ed ora anche ad Ascoli Piceno in via Piceno a Frutina 35C. Sconto speciale del 10% a tutti gli abbonati del Picchio.
2: AK Garage, il tuo centro revisione auto e moto di fiducia in via Luciani, di fronte alla stazione di Ascoli Piceno, ti aspetta per certificare la sicurezza del tuo veicolo. Affidati ai professionisti di AK Garage. Prenota la tua revisione allo 0736 34 20 56 o 353 48 46 694, anche WhatsApp. Per tutti i tifosi abbonati del Picchio, buono sconto di 10 euro per ogni revisione. AK Garage, cuore bianconero, il centro revisione di fronte alla stazione.
3: Gioca come te, sogna come te, ama come te. Latte Miele,

0: Claudio Baglioni con Cuore d'Aliante dal suo album Viaggiatore sulla coda del tempo, album che esce proprio alla fine del 1999. Anche questo è un concept, descrive un viaggio proprio attraverso il tempo, ma sempre alla ricerca di sé. Un viaggio nel quale Claudio Baglioni chiede a tutti coloro che partono e che lo fanno insieme a lui di non confondere il percorso con la meta. Insomma, non importa dove stiamo andando, non importa dove arriveremo, quello che conta è viaggiare. Album che ha un grandissimo successo di pubblico, vende oltre 500.000 di copie in un solo mese, quindi le supera grandemente poi nei mesi successivi, trainato proprio da questo singolo che abbiamo appena ascoltato, Cuore d'Aliante. E anche questo, vi dicevo, presentato in un modo molto particolare, perché viene presentato negli hangar di 4 aeroporti italiani, 4 grandi aeroporti italiani, che Claudio Baglioni raggiunge tutti nello stesso giorno, il 30 ottobre del 1999, a bordo di un ATR-42, e poi insomma fa un live non del tutto improvvisato, ovviamente, perché era tutto assolutamente organizzato, però anche in questo caso il suo modo di presentarsi al pubblico è sempre molto spettacolare, come lo sono tra l'altro i suoi concerti, che non sono mai dei semplici concerti ma sono dei veri e propri eventi. Claudio Baglioni è in concerto anche adesso e io vi consiglio, se non l'avete mai visto dal vivo, di prenotare il vostro posto a un concerto di Claudio Baglioni, perché ne vale davvero sempre la pena. Tra poco chiudiamo il nostro viaggio e arriviamo nel 2003 con Sono Io.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Ritorna domenica 24 maggio la giornata nazionale dell'Associazione Dimore Storiche Italiane. Oltre 400 dimore storiche ti aspettano. Castelli, ville, palazzi e giardini segreti per un viaggio unico nel più grande museo diffuso del paese. Visita luoghi straordinari, custodi di bellezza, cultura e memoria. Un'occasione per vivere la storia e proteggerla insieme. Scopri tutte le aperture gratuite su www.adsi.it.
3: Spot.
4: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
5: Dal 29 maggio al 2 giugno, Latte Miele ti aspetta ad Andiò, in piazza Giorgini a San Benedetto del Tronto. Partecipa al nostro podcast con musica, interviste, ospiti, sorrisi e tutta l'energia inconfondibile di Latte Miele. Ti aspettiamo ad Andiò. Dal 29 maggio al 2 giugno con Latte Miele sarai protagonista.
6: Si apre il sipario sul presente per guardare il futuro con gli occhi creativi dei giovani. Dal 10 maggio al 15 giugno, tanti appuntamenti ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. I giovani raccontano il presente e immaginano il futuro attraverso danza, teatro, canto, arti grafiche e performance. Un progetto promosso da ACLI Ascoli Piceno, Exponiti, Centro Iniziative Giovani, Istituto Comprensivo Interprovinciale dei Sibillini e Delta ODV. Per informazioni visita la pagina Facebook ACLI Ascoli Piceno oppure TREMA, viaggio nel futuro delle terre del sisma.
7: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio, è ciò che tiene insieme comunità, imprese, città.
3: Ogni giorno CIP garantisce qualità certificata, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete idrica, dalle sorgenti fino alle vostre case. Un impegno quotidiano fatto di competenza tecnica, monitoraggi continui e investimenti strutturali. CIP ha realizzato il primo acquedotto antisismico d'Italia, un'infrastruttura progettata per resistere, per assicurare continuità del servizio anche nei momenti più complessi. Investiamo nell'innovazione delle reti, nella digitalizzazione dei sistemi, nel controllo intelligente dei sottoservizi e nella tutela costante della qualità delle acque. Tecnologia avanzata, presenza sul territorio e visione strategica. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e solido per le generazioni future. CIP SPA, acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 27 28 00.
8: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Santomero, in via Tarrio Rufo.

Claudio Baglioni con Sono Io dal 2003, anno in cui esce il nuovo album di EDT che si intitola Sono Io l'uomo della storia accanto. Album anche questo che è un concept, lui stesso comunque lo definisce meno criptico, molto più umano rispetto ai precedenti. La sensazione è che Claudio Baglioni non abbia più nulla da dimostrare né a se stesso né agli altri, non che avesse qualcosa da dimostrare negli anni 90, perché era già Claudio Baglioni negli anni 90, aveva già scritto tra gli anni 70 e gli anni 80 dei pezzi che fanno parte della storia della musica italiana, però diciamo che gli anni 90 sono stati gli anni in cui Claudio Baglioni ha continuato ad alzare l'asticella ed è stato, diciamo, consacrato nell'Olimpo tra i più grandi cantautori italiani. Anche la critica, insomma, ha cominciato ad apprezzare quello che faceva, quindi all'inizio degli anni 2000, soprattutto con questo album che ha avuto grandissimo successo, è balzato subito nelle prime posizioni della classifica italiana e lì è rimasto per settimane, ha superato grandemente le 300.000 copie vendute solo nei primi due mesi di uscita questo album, e ha vinto anche il premio Lunezia per la qualità musica letteraria. Insomma, da lì poi ci saranno tante altre cose, perché il viaggio di Claudio Baglioni non è ancora finito, siamo solo nel 2003, quindi sicuramente ci torneremo a raccontarvi la sua carriera. Stasera lo abbiamo fatto anche per cogliere l'occasione per fargli tanti auguri di buon compleanno. Pronti a tornare al 2026 con le nostre novità, è tornato anche Aiello. Il 22 di maggio uscirà il suo nuovo album che si intitolerà Scorpione, anticipato da questo che è il suo singolo estivo Sotto.

0: musica. Ventuno e tre.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Madame, volevo capire con Marrakesh ad aprire la seconda ora di Al Centro della Musica.
1: Al Centro della Musica.
0: Ben ritrovati qui al Centro della Musica, ancora buonasera da parte di Anna Patti, un'altra ora insieme con tante cose. Tra poco soprattutto scopriremo l'album che ci accompagnerà questa settimana, un grande successo di Raff degli anni 90, ovvero Cannibali. Lo scopriremo e riascolteremo insieme a voi. Poi come sempre ci sarà un viaggio tematico da fare, questa sera un viaggio molto poetico, tutto all'insegna della poesia, sarà proprio questa la parola a guidarci. E poi come sempre ci sono le nostre novità, rimanete con noi.
2: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
3: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
4: Prenditi un Sunseeker.
2: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
3: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Elisa con Amore è questo il suo nuovo singolo scritto da lei stessa, prodotto da Dardust, un po' atmosfera sospesa tra pianoforte e suoni elettronici. È un brano che comunque parla di fragilità, di desiderio, di voglia di libertà. Ma noi siamo pronti per entrare nel racconto dell'album che ci accompagnerà questa settimana. Vi dicevo prima, un grande successo di Raff degli anni 90, Cannibali, uscito proprio nel 1993, considerato da grande parte della critica un po' come il manifesto artistico di Raff, sicuramente uno dei suoi più grandi successi commerciali, oltre 600.000 copie vendute, 6 dischi di platino. Dentro questo album c'è anche una, ci sono tante canzoni che poi sono entrate a far parte della carriera di Raff, tra tutte Battito Animale, che quell'anno vinse anche il Festival Bar. Sicuramente questo album, dicono i critici, quelli bravi, ha avuto successo per la capacità di Raff di riuscire a mescolare intanto tanti temi diversi, quello a lui più caro, che è sicuramente il tema dell'amore, con delle bellissime ballate dentro come Stai con me, Come due, e poi temi anche più introspettivi e temi anche sociali, proprio come quello che viene affrontato nella traccia che dà il titolo all'album. Ma c'è anche tanta varietà in questo album di Raff per quanto riguarda i suoni. Qui dentro ci sono dei suoni molto cupi in questa canzone, anche un po' tribali, grande produzione di cui parleremo nei prossimi giorni, ma intanto ascoltiamo Cannibali.

con Cannibali, il pezzo che proprio dà il titolo all'album che questa settimana ci accompagna. E come vi dicevo, questo pezzo è quello invece che parla appunto della società, è una critica lucida, durissima, proprio sulla società moderna. Pezzo scritto dallo stesso Raff insieme a Cheope. A un certo punto dice: siamo tutti brava gente, cannibali da sempre. Proprio la metafora dei cannibali viene usata da Raff per diciamo descrivere l'uomo moderno che si divora a vicenda nelle piccole nevrosi quotidiane, nel traffico cittadino, nelle discussioni sterili, nelle competizioni sul lavoro. Una umanità incapace di provare empatia, incapace di provare amore e rispetto verso l'altro, che diventa semplicemente in questa canzone come un ostacolo da eliminare o da sfruttare. Anche l'interpretazione di Raff è un po' come un grido di allarme collettivo. I ritmi poi sono quelli che magari ritroveremo, anche se in modi un po' diversi, anche in altre canzoni dell'album. Abbiamo appena cominciato a raccontarvelo questo album, ovviamente domani ascolteremo un'altra canzone, altre storie per immergerci ancora di più in questo grande successo di Raff. Ma adesso siamo pronti a tornare al 2026, lo facciamo come sempre con le nostre novità. È tornato anche lui dopo i successi precedenti, dopo averlo visto anche al Festival di Sanremo. Stiamo parlando di Eddie Brock, questo è il suo ultimo singolo che si intitola Bel Venerdì.

0: cittadina isolata.
1: Ma che cosa? Internet è scomparso!
0: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
2: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Secondo viaggio di questa sera davvero molto particolare e sicuramente molto poetico. La parola che ci guida è proprio la parola poesia. Vediamo come l'hanno cantata i nostri artisti italiani. Partiamo da Riccardo Cocciante con Poesia.

Riccardo Cocciante con poesia, canzone del 1973, scritta da Marco Luberti e Amerigo Paolo Cassella e musicata da Riccardo Cocciante. Canzone che in realtà fu pubblicata in aprile di quell'anno nell'album Pazza Idea di Patti Pravo e solo poco dopo, cioè nel settembre dello stesso anno, venne inclusa nell'album Riccardo Cocciante di Riccardo Cocciante, appunto. È canzone molto bella, anche molto romantica, in cui in realtà Riccardo Cocciante ci racconta che la poesia sta nelle cose semplici della vita, con delle bellissime immagini, un bambino che gioca con i sassi, che sogna di poter volare, ma la poesia c'è anche quando sembra che non ci sia, e anche la fine di un amore, un momento di dolore o di nostalgia può diventare una poesia. Davvero molto romantico questo testo. La prossima canzone che ha come protagonista la poesia, un'atmosfera completamente diversa, Roberto Vecchioni a cantarla, e questa è una dedica che il professore Vecchioni aveva fatto ai suoi alunni proprio la sera prima di andare in pensione. La scrisse durante una notte questa canzone come una sorta di flusso di coscienza, e poi il giorno dopo la fece sentire ai suoi alunni. La ascoltiamo insieme. Sogna ragazzo, sogna.

Roberto Vecchioni con Sogna ragazzo Sogna, bellissima canzone, come vi dicevo l'ha scritta proprio la notte prima della sua pensione, e quindi il giorno dopo lui stesso ha raccontato per la prima volta nella sua vita si è presentato a scuola con la chitarra e ha cantato la canzone ai suoi alunni che si sono ovviamente commossi. Lui ha detto che quel giorno lì è stato uno dei più belli della sua vita e non lo dimenticherà mai, però ha anche aggiunto che gli è dispiaciuta una cosa, sempre molto attento Roberto Vecchioni ad includere tutti, dice: io essendo uomo mi è venuto spontaneo scrivere una canzone al maschile e invece questa doveva ricomprendere anche le ragazze. Non credo, professor Vecchioni, che le ragazze non si siano sentite comprese da questo bellissimo messaggio che lei ha voluto lasciare ai suoi ragazzi, ma a tutti i ragazzi, cioè quello di inseguire i propri sogni, di perseguire proprio la propria strada. Nella canzone dice: essere come i poeti naviganti, coloro che creano, che esplorano, che sanno guardare oltre. E anche dice delle parole bellissime: non cambiare mai un verso di questa canzone, cioè in modo metaforico mantenete la vostra identità senza cambiare mai, anche se venite criticati dagli altri. E poi nella conclusione di questa canzone c'è ancora un verso da scrivere in quella poesia, e scrivere quel verso spetta a tutti voi, spetta proprio alle nuove generazioni. La poesia torna protagonista anche nella prossima canzone che sta per arrivare, in un modo molto molto diverso. Questa è una dedica di Elisa, che Elisa aveva fatto a suo nonno. Una poesia anche per te.

0: Elisa, una poesia anche per te. Dicevamo canzone molto toccante che Elisa ha voluto dedicare al nonno, che era stata una figura molto importante nella sua vita, e qui la poesia è un modo per affrontare il lutto, per superare il dolore, tenendosi stretto l'affetto più profondo che ovviamente rimane. E le parole, la musica sono proprio lo strumento per onorare il passato e per onorare ovviamente questo grande affetto. Nella canzone la poesia dà forma alla speranza, in un verso in particolare della canzone che si ripete spesso: ci sarà dentro te, al di là dell'orizzonte, una piccola poesia. Il nostro viaggio dedicato alla poesia si chiude tra poco con Ultimo e Poesia senza veli.
1: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.

Ultimo, poesia senza veli nella sua semplicità, una perfetta dichiarazione d'amore, autentica, in cui Ultimo dichiara proprio che l'amore sta in tutte le cose, soprattutto lo fa guardando il mondo con gli occhi di un bambino. Lui stesso si è chiesto come poter esprimere un concetto così grande, per cui l'amore ci circonda ed è dentro tutte le cose, è un concetto così poetico in modo molto semplice, facendolo come lo farebbe un bambino. E infatti i bambini sono anche protagonisti di questa canzone dentro un bel coro che accompagna Ultimo. La poesia è stata protagonista di questo viaggio che si è appena concluso. Noi torniamo al 2026 come sempre dopo i nostri viaggi con le nostre novità. L'8 maggio è uscito il nuovo album di Mannarino che si intitola Primo Amore. C'è voluta una gestazione un po' lunga per queste novità, album che è stato

Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Al Centro della Musica. Tra poco ci salutiamo e scopriamo insieme a chi abbiamo affidato oggi il nostro finale.

0: 22 in punto.
1: Siamo arrivati alla fine di questa puntata, la prima della settimana, in questo lunedì 18 di maggio. Grazie a tutti voi per essere stati con noi, per aver scelto di ascoltare Al Centro della Musica. Rimanete qui su Radio Latte Miele, tra poco partono anche i viaggi di Rewind. Grazie a Umberto Cappellato che è stato in regia. Noi torniamo domani sera dalle 20 alle 22. Abbiamo scelto un finale incredibile stasera, ve lo dico già, dall'album L'Indiano del 1981 di Fabrizio De André. Secondo me questa canzone la conoscono in pochi, solo quelli che hanno davvero questo album o solo quelli che amano talmente tanto Fabrizio De André da conoscere anche questo pezzo insolitamente re.

0: latte e miele. Rewind. Rewind. Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su latte e miele.
1: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte e Miele.
0: Rewind. Rewind. La musica che non si dimentica.

0: bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Latte e miele.

che portiamo non è una novità. Noi le rubiamo le bici giù in città. Arrestati mai, ma abbiamo guai seri con polizia.

0: 22 e 59. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te. L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
0: Latte e miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
2: Le stelle del 19 maggio, buona giornata a tutti, buon martedì. Ariete, periodo di chiarimenti in amore nelle relazioni. Nel lavoro serve un po' di pazienza, determinazione. Il nuovo transito di Venere, contrario, parla di alcune piccole baruffe, genitori, figli, parenti. Attenzione alle polemiche. Toro, fase positiva di recupero emotivo ed energia. Favorito l'amore, fiducia, nuove opportunità. E dico fin da ora che le giornate del weekend saranno davvero intense per le relazioni. Gemelli, Mercurio nel segno, mente brillante, creativa, torna una bella dose di forza, fantasia anche, ottima. Venere, col suo cambio di segno, conferma le storie nate fino ad oggi. Cancro, con Venere nel tuo spazio zodiacale i sentimenti sono favoriti, ma in questi giorni dovresti trovare nei tuoi occhi una luce migliore, profonda. È più facile anche incantare gli altri, attrarli. Le relazioni, il dialogo sono potenziate da questo cielo, più autentiche e serene le storie che nascono adesso. Leone, tensione in calo, ricordiamo che sono usciti un sacco di soldi, ritorna la lucidità, la voglia di agire sia in amore che nel lavoro. In attesa poi di questa estate che per qualcuno sarà addirittura galeotta, chi ha dei grandi progetti non si tira indietro. E il segno della Vergine? Ci sono conti da sanare, spese, magari per l'organizzazione della casa, per la manutenzione, oppure anche per delle tasse. Insomma, con questo nuovo transito di Mercurio bisogna stare un pochino attenti a quello che non funziona più. Ecco, il superfluo va tagliato. L'amore invece è sempre retto da un buon transito di Venere. La Bilancia ha un momento di revisione personale e professionale, con un grande bisogno, quello di ridefinire obiettivi e rapporti. E questa è una storia lunga che ho, diciamo, raccontato già da tempo. Il fatto che Saturno e Giove siano in aspetto complesso implica alla Bilancia di cambiare vita. Magari quelli che ora stanno facendo una cosa importante ma non così soddisfacente vanno avanti per quieto vivere, ma vorrebbero avere qualcosa di più. In amore attenzione alle relazioni che non valgono. Lo Scorpione finalmente vive un'emozione intensa, è un periodo favorevole per l'amore. Giove, Venere, all'inizio della settimana anche la Luna favorevole. Non ci sono pianeti contro, a parte quel Marte che però ti riguarda direttamente. L'opposizione di Marte, tra l'altro appena iniziata, coinvolge i tuoi sensi e anche i tuoi nervi. Decisioni importanti. In fondo non è male questa tensione del pianeta della guerra, perché in qualche modo ti spinge anche a chiudere battaglie e a ridefinire rapporti. Il Sagittario in questa settimana è un po' giù di corda a livello fisico, però migliorano le relazioni dopo settimane difficili, torna anche un po' di ottimismo, leggerezza, però ricordo, l'opposizione di Mercurio può portare qualche tensione riguardante i soldi, la casa, magari anche ambizioni che devono essere programmate nel giro di poco. Capricorno, attenzione a stress e imprevisti, serve gestire meglio le energie e gli impegni. Abbiamo un cielo particolarmente stancante. Acquario, recupero mentale creativo, comunicazione più bella con le persone che ti vogliono bene. La prima parte di maggio è stata un po' pesante con i soldi, adesso bisogna recuperare. Pesci, intuizioni, possibilità di risolvere problemi grazie al confronto, alla chiarezza che in qualche modo tu stai anche cercando negli altri. Le storie d'amore potrebbero potenziarsi con questa Venere favorevole. Hai voglia di amare e chi è solo dovrebbe guardarsi attorno. Vi abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina alle 6. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
3: Latte miele, Rewind.
4: Rewind. Rewind.
3: I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele.
5: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele.
3: Rewind. Rewind. La musica che non si dimentica.

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
0: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.

0: latte e miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Latte Miele. Rewind.
0: Dagli anni 60 ad oggi. Rivivi la grande musica italiana su Radio Latte Miele.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere.
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra.

Mezzanotte e due. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: latte miele.
1: Siamo eterni come il bacio di Klimt.
0: Latte miele.
2: Ti bacio ancora mentre dormi.
3: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
4: Forse il vero amore vuol restare grande, preferisce chiudersi e morire.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2006,

0: Mezzanotte e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000. 2000.

0: 2 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.